0: Ed eccoci tornati in studio a Radio Italiana 531 e oggi stiamo parlando di medicine di tipo A, cioè quelle buone per capirci.
1: No buone,
0: va bene, ma voglio dire originale e quelle generiche. Ah. Un'altra cosa, aveva chiamato una signora che lei prendeva l'originale che era di colore bianco e rosa e mi ha chiesto, e dopo ha cambiato, ha preso il generico che era bianco e le ha fatto male.
1: Ok.
0: Può essere un problema?
1: Ok. Arriviamo a questa domanda. Okay. Allora, abbiamo detto che ci sta la marca originale.
0: Certo.
1: Una compagnia che ha fatto proprio, trovato e ha fatto la prima medicina. A 10 anni, se abbiamo una medicina dove non ci sta una generica, è perché siamo dentro i 10 anni. Ok, se tu vai in farmacia e dici voglio la generica, allora dico no, questa medicina non ci sta, è perché è nuova.
0: Okay.
1: Da 10 anni abbiamo dentro questi 10 anni. Se ci sta la generica è più di 10 anni che è stato nel mercato australiano.
0: Okay.
1: Per mondo. Ok, allora l'altra marca devo fare lo stesso, è lo stesso, la stessa medicina, fatto portasse da un'altra compagnia, portasse, non sempre, che abbiamo detto che ci sono esempi dove la originale compagnia fanno la generica e è la stessa, proprio lo stesso medicina.
0: Sì.
1: Ok? Ma ci sono altri esempi dove ci sono altre generiche compagnie che fanno la generica e non copi. Okay?
0: Ok.
1: Allora, quello che devono fare la generica compagnia, la medicina deve essere lo stesso, la dosa deve funzionare lo stesso, ma dalla medicina alla pastiglia, 5 mg, 10 mg di una pastiglia, sai quando la quantità di 10 mg è piccolissima, e danno cucchiaio un po' di zucchero, portasse
0: due granelli di zucchero. Ho capito.
1: Quello, una pastiglia, sai, è grammi, la medicina sono milligrammi.
0: Ho allora...

0: Ora, la maggioranza della pastiglia non è la medicina, non è la medicina. La medicina è niente.
1: Okay.
0: Lo mettiamo nella pastiglia perché è più facile per prendere. Se no, come fai a prendere la polvere, diciamo,
1: esatto,
0: per misurare 2 mg, 10 mg di zucchero, ah, diciamo, non lo puoi fare.
1: Non lo puoi fare, allora ah, lo...
0: Anche una pastiglia di solo le medicine, non lo vedi. Tu non la vedi.
1: Certo,
0: allora,
1: certo,
0: facciamo le medicine di quella forma perché è più facile per prendere. Mm-hmm. Anche c'è bisogno di altre cose dentro quella pastiglia. Portasse sono 10 cose, ingredienti di quella pastiglia. Devo essere una fila, devo essere la medicina, preservative, un calore. Allora, ci sono molte cose.
1: Allora, tu dici che magari un principio che era dentro questa pastiglia che non è la medicina...
0: Fammi arrivare.
1: Ah, scusami, io ci sono arrivata prima.
0: Ok. Le cose che ci sono dentro la pastiglia non devono affettare la medicina come funzione.
1: Okay.
0: Ok. Devono essere cose che fanno niente, sai? Fanno niente, sono, hanno il lavoro loro...
1: Certo.
0: Ma fanno niente dalla medicina.
1: Okay. Okay?
0: Questo è il problema qualche volta.
1: Okay.
0: Quando noi cambiamo le medicine, qualche volta ci sono la gente che non la medicina portasse uno degli ingredienti di altre cose, hanno un'allergia, hanno un problema.
1: Okay.
0: E perciò non è che non è lo stesso, è lo stesso. Ma qualche volta l'ingrediente che non devono fare niente, a qualche gente...
1: Può dare dei disturbi.
0: Posso. Ah. Allora.
1: Ha capito, signora, qual era il problema? Io sta cosa qua non la sapevo, vedi, ho imparato una cosa nuova.
0: Ma qualche volta è lo stesso, ha la stessa propria medicina. La cosa è questo. Non dobbiamo pensare se è generica o non generica, perché tu non lo sai. Se tu porterai le medicine che tu hai preso per 10 anni, ok? Se è generica o no, non fa la differenza. Tu l'hai presa per 10 anni.
1: Esatto.
0: Tu la conosci quella marca.
1: Esatto.
0: Ok? Allora, se tu continui a prendere quella marca, non c'è problema. Ok? Perché
1: certo,
0: è lo stesso che... No, se è originale, se tu cambi da quello che prendi adesso, da un originale, tu hai lo stesso problema, perché
1: certo,
0: tu non sai di quello originale, se è nata medicina, non fa niente che è originale o no, ma quella medicina può darsi, ti dà problema originale.
1: Ho capito.
0: Non è che, allora, che possiamo fare con queste informazioni? Ok? Questo facciamo. Prima, non tutte le farmacie hanno tutte le marche.
1: Ok.
0: Perché le marche della medicina può darsi sono 10. E più anziani hanno medicina e più marche ci sono, ok? Più popolare la medicina e più marche sono,
1: ok?
0: Sì. Perché vale di più.
1: Certo.
0: E tutto vogliono le compagnie prendere un po' di quello soldi che quella medicina fa,
1: sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Allora.
1: No, io volevo farti una domanda.
0: Sì.
1: Allora, io mi sono accorta...
0: Ah, okay, aspetta. Okay. Fammi finire.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, che possiamo fare? Quella era. Quando vai in farmacia, qualche volta loro, non sempre, cambiano le medicine. Perché cambia.
1: Certo.
0: Okay? Qualche volta la medicina che tu prendi sempre non si può prendere. It's out of stock.
1: Okay.
0: Solo che prodasse loro non ce l'hanno, lo devono ordinarla, o non possono, o non ce l'hanno e non lo possono ordinare perché non lo troveranno.
1: Non lo producono più. Okay.
0: Le farmacie, tutte le farmacie possono ordinare le stesse medicine.
1: Ok.
0: Non è che una farmacia può fare di più di un'altra, una è più grande, più piccola. In Australia le leggi proteggono tutto, non fa niente che farmacia vai, la marca che vuoi tu, loro pur adesso non ce l'hanno, ma lo possono ordinare se tu chiedi, ok? Tutte le marche è lo stesso per tutto, non fa niente, la piccolo, grande, media, non fa niente, ok? Che possiamo fare? Allora, se tu prendi la medicina e non c'hai problemi, mm-hmm. non c'è bisogno di cambiare, ok? Qualche volta, e questa è un'altra cosa che non abbiamo parlato, mm. quando questa 10 anni è passato, mm-hmm. la compagnia originale possono fare un tasso sulla medicina.
1: Mm-hmm. Allora, sai cosa facciamo, Michael? Prima che introduci sì. questo discorso, andiamo sì. con un po' di pubblicità e poi finiamo anche il okay. discorso, ok?
0: Ok.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezz'Amore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggio a Melbourne 2026.
6: Con noi di Radio Italiana 531.
1: Ed eccoci tornati in studio con Michael, il nostro farmacista. Oggi stiamo parlando di medicine originali e medicine generiche.
0: Sì.
1: Speriamo che abbiamo accontentato quello che i radioascoltatori ci hanno chiesto, però volevamo finire per spiegare bene com'era il discorso di originale e generico.
0: Ah. Allora, il costo. Qualche volta, quando questa medicina originale passo dal 10 anni, mm-hmm. loro possono fare un tasso sulla medicina.
1: Ok.
0: $1, $10, $5.
1: Mm-hmm.
0: E vogliono, fanno così, quei soldi vanno di loro. Mm-hmm. Perché? Loro dicono, noi siamo originali.
1: Certo.
0: Allora, se la gente vuole la marca nostra, lo devono pagare.
1: Mm-hmm.
0: Perché siamo solo noi, o la generica.
1: Okay.
0: Allora, la persona può scegliere che può darsi ha pagato un pensionato ieri $7.70, dopo oggi se il primo il mese è dove il 10 anni sono passato, diciamo,
1: certo.
0: devono pagare $7.70 e il tasso, $1, $10, $5.
1: Okay.
0: Possono scegliere di non pagare,
1: sì.
0: devono scegliere un'altra marca.
1: Esatto,
0: generica.
1: Questo è la differenza perché pagano di più e pagano di meno, giusto?
0: Sì, la generica non si paga mai. Mm-hmm. Non possono fare il tasso sulla generica.
1: Solo l'originale lo può
0: fare. Solo l'originale. Ci sono altre tasse delle marche, diverso di questo che il governo prende, questo tasse del generica verso l'originale va alla compagnia e loro lo possono cambiare. E qualche volta cambia. È pagato oggi, dopo un anno non si paga più, dopo si paga un'altra volta. Mm-hmm. Loro lo mettono e dopo comincio sempre dal primo del mese. Il cambiamento delle medicine è sempre il primo del mese che fanno.
1: Okay.
0: Ogni primo del mese il governo fa l'update sullo computer e subito cambiano i prezzi. Noi non vediamo, succede così. Qualche volta non lo manco sappiamo, lo vediamo e dopo lo
1: magari quando uno te lo chiede ti accorgi che
0: dopo
1: sono
0: dobbiamo
1: cambiati
0: vedere
1: i prezzi,
0: che sono molti cambiamenti, sai, sempre è difficile qualche volta di vedere tutti. Allora, che facciamo? Che facciamo? Allora, se tu prendi le medicine e non ti fanno niente, non devi cambiare, non cambi. Ok? Sì, devi cambiare dove non ci sta la marca o non lo puoi controllare, tu devi cambia o non lo prendi. Mm-hmm. Allora, quello è esempio dove devi cambiare perché non si può prendere. E per prendere un'altra marca, la maggioranza del tempo is okay.
1: Yes.
0: Se tu conosci la marca che ti ha fatto male, ti devo scrivere, fa una fotografia così, non vuoi quella marca un'altra volta.
1: Certo.
0: Ok?
1: Certo.
0: È difficile che qualche volta anche la stessa marca, dopo anni, cambia il scatolo.
1: Sì.
0: Allora tu sai, l'hai scritto, se la farmacia ti chiede, vuoi cambiare, basta che tu dopo lo puoi far vedere questa marca. Loro vedono subito, quella marca no, quella è lo stesso, o no, questo è diverso.
1: Però ricordiamo, come hai detto tu prima, che il medicinale in se stesso, dentro alle pastiglie,
0: è lo stesso,
1: è solo quello che lo circonda, che ci può essere una proprietà che ti fa male.
0: Ma la maggioranza, no, non la maggioranza, l'altro ingrediente della pastiglia sono inert. Ok?
1: Sì.
0: Non fanno niente, non devono fare. Sono zucchero, sono lactose, sono filler.
1: Però può essere che magari ad una persona può fare male qualche ingrediente, quello che è successo all'altra signora che ci ha chiamato.
0: Sì. Mm. Anche, e questa è una cosa, sai, che ho visto, qualche volta è pure la persona, già che è una cosa che cambia, all'inizio tu ti sento male, che è cambio.
1: È suggestione, suggestione.
0: Ok, e questo è difficile perché da quella persona si sente proprio così.
1: Sì.
0: Non fa niente se è vero o non vero, non sappiamo.
1: Sì. Sì.
0: Ma quella persona si senta così.
1: Certo.
0: Okay? Allora, se tu ti senta così, non fa niente se è tu o se è la medicina, non puoi continuare.
1: Certo.
0: E puoi cambiare. Allora, che possiamo? Devo parlare sempre col farmacista.
1: Certo.
0: Loro li conoscono le marche, conoscono la storia tua, conoscono le medicinali. Allora, se ci sta un cambiamento, loro lo fanno così. Che loro che non possono fare, non possono cambiare la dosa, non possono cambiare la medicina.
1: No.
0: Ok? È registrato che possono cambiare. Fuori di quello che non è registrato non lo possono cambiare.
1: No, esatto.
0: Se il governo non dice che queste due medicine sono lo stesso, non lo possiamo cambiare.
1: Non li potete neanche vendere, a dire il vero, perché
0: non lo possiamo fare.
1: Deve essere registrato sia l'originale sia il generico.
0: Sì.
1: Questo è.
0: Sì.
1: Speriamo che abbiamo dato. Che abbiamo accontentato tutti i nostri teleascoltatori per la differenza della medicina originale e della medicina generica.
0: Sì.
1: Qual è la differenza? Ricordiamo che generica e originale, ogni milligrammo è identico lo stesso. Non cambia niente, cambia solo gli ingredienti che lo circondano.
0: Sì.
1: Il colorante può essere, perché ad esempio questa signora lei la prendeva bianca e rosa e dopo l'ha presa bianca, probabilmente
0: perché loro lo usano, anche la forma, il shape dalla medicina è diverso.
1: Sì, pur certo,
0: qualche
1: certo.
0: volta lo fanno, che vedo lo stesso, ma pur darsi uno è tonno, uno è più ovale, allora certo. lo cambiano. È un'altra
1: però
0: compagnia.
1: Ricordiamo ai telespettatori che la medicina è la stessa.
0: È la stessa medicina.
1: È la stessa medicina, può cambiare il nome. Tutto.
0: Controllata dal governo.
1: Esatto, non
0: il
1: non
0: governo
1: possiamo...
0: fa quella legge che è lo stesso. Il governo.
1: Non è che il farmacista ti viene là e ti dice ti propongo questa
0: no.
1: perché questa è nuova. No, non è
0: no.
1: così.
0: Non è come quando
1: vendere
0: vai
1: un paio di scarpe.
0: Ah, non è come vai in supermercato, ci sta Heim Brand.
1: Yes.
0: Non è così.
1: Mm-hmm.
0: Ah, perché queste sono medicine, sono controllate dal governo. Mm-hmm. E siamo molto fortunati, le leggi nostre in Australia sono molto strette.
1: Mm-hmm.
0: Allora i cambiamenti sono pochi
1: mm-hmm.
0: e non fanno entrare tutte le medicine dal mondo, perché è molto molto difficile da noi, perché siamo stretto e
1: okay.
0: questo, perché siamo stretto è più sicuro per noi.
1: Certo. Certo,
0: là,
1: va bene, Michael, noi ci risentiamo.
0: Un bel discorso,
1: è
0: discorso.
1: Stato un bel programma.
0: Voi siate, credo che stia.
1: Dove stiamo?
0: Non lo so dove facete.
1: Chi io?
0: Voi, la radio.
1: No, non so cosa c'è venerdì prossimo.
0: Credo che ha detto broadcast for...
1: devo guardare. Comunque, se non ci risentiamo venerdì prossimo, ci 20... risentiamo fra
0: yeah,
1: due
0: yeah,
1: settimane.
0: Sta
1: ok? For... Va bene, casomai possiamo riprendere il discorso che abbiamo iniziato
0: sì.
1: e noi ci risentiamo fra due settimane
0: sì.
1: con il nostro farmacista
0: quasi
1: caro Michael.
0: Due settimane, stiamo in settembre.
1: Esatto, esatto.
0: Può darsi fa caldo con la giornata.
1: Può darsi, magari. Ok, Michael.
0: Buongiorno, grazie.
1: Buon weekend a tutti.
0: Anche
1: e
0: voi,
1: ci
0: ciao,
1: sentiamo.
0: Ciao.
1: Salve, ciao ciao.
2: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:01.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 21 agosto 2026. Apriamo con l'emergenza influenza aviaria in Sud Australia. Più di 1000 uccelli selvatici sono stati trovati morti in 3 diversi episodi sulle isole al largo delle coste dello Stato. Il premier Peter Malinauskas ha riferito al Parlamento che si presume che gli animali siano morti a causa del ceppo H5N1 dell'influenza aviaria. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre gli ambientalisti avvertono che potrebbero verificarsi altri episodi di mortalità di massa. Sempre in Sud Australia cresce la pressione sul sistema delle ambulanze in vista del previsto picco stagionale dell'influenza. Secondo il sindacato dei paramedici, durante un momento di forte richiesta registrato mercoledì, circa 80 pazienti sarebbero rimasti in attesa di un'ambulanza. Il sindacato chiede maggiori investimenti per ridurre il fenomeno del ramping, cioè le lunghe attese delle ambulanze fuori dagli ospedali prima che i pazienti possano essere trasferiti nei reparti di emergenza. Novità anche per il centro di Adelaide. Nuove regole urbanistiche impediranno l'apertura di nuovi locali di intrattenimento per adulti, come gli strip club e negozi per adulti in alcune delle zone più importanti della città, tra cui Rundle Mall e alcune parti di North Adelaide. Le attività già esistenti potranno continuare a operare. Il governo sostiene che le nuove restrizioni serviranno a proteggere il carattere delle principali aree commerciali e civiche della città. Un'altra importante notizia riguarda il panorama culturale di Adelaide. L'Oz Asia Festival chiuderà dopo 20 anni di attività. L'Adelaide Festival Center ha annunciato che l'edizione di quest'anno, in programma dal 9 ottobre al 1 novembre, sarà l'ultima. La decisione arriva in un periodo difficile per il settore degli eventi e dei festival in Sud Australia, dopo la cancellazione o la partenza da Adelaide di diverse altre manifestazioni negli ultimi anni. La decisione ha già provocato critiche, in particolare per la mancanza di consultazione con la comunità asiatica della città. Passiamo ora alle notizie nazionali. Il tasso di disoccupazione australiano è salito al 4,5% nel mese di luglio, rispetto al 4,4% di giugno. Si tratta del livello più alto registrato nel periodo successivo alla pandemia. I nuovi dati hanno ridotto significativamente le aspettative di un nuovo aumento dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia nel mese di settembre. Buone notizie invece per milioni di australiani che ricevono pagamenti di assistenza sociale. Dal prossimo mese, oltre 5 milioni di persone beneficeranno degli aumenti legati all'indicizzazione di pensioni e altri sostegni economici. Per una persona single che riceve la pensione di anzianità, l'aumento sarà di $36.80 ogni 2 settimane. Per le coppie, l'incremento complessivo sarà di $55.60. Gli aumenti interesseranno anche altri pagamenti, tra cui Job Seeker e alcuni contributi per l'affitto. Passiamo allo sport. Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso in via provvisoria dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping effettuato nel mese di giugno a Mallorca, in Spagna. Il 31enne ha ammesso l'uso della sostanza e si è assunto la piena responsabilità, definendo quanto accaduto un grave errore. La sospensione provvisoria è entrata in vigore il 4 agosto e la durata definitiva della sanzione deve ancora essere stabilita. Kyrgios, che in passato aveva criticato duramente l'utilizzo di sostanze proibite nello sport, ha chiesto scusa alla famiglia, ai tifosi e ai suoi sponsor. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana la giornata sarà fresca, con una temperatura massima prevista di circa 18 gradi. Questa mattina rimane la possibilità di qualche rovescio, con condizioni che dovrebbero gradualmente migliorare nel corso della giornata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti e buon fine settimana. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Dinner Night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 18:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo di Teresa che Radio Italiana presenta ogni venerdì dalle ore 10 fino a mezzogiorno le ore 12 sulla vostra stazione 531 531 Radio Italiana di Adelaide. E con voi oggi Teresa Dall'Acqua Leonardi e al console che mi assiste la nostra carissima e bellissima Tilde Martella. Buongiorno Tilde.
1: Buongiorno Teresa, come sei dolce di mattina presto.
0: Sì, ma tu sei dolce pure, ricordati questo, perché a venire tutti i venerdì per farmi compagnia,
1: sì, è bello. Mi piace venire qui a farvi compagnia a tutti voi dall'altra parte, buongiorno a tutti e anche devo dire un buongiorno carissimo alla nostra cara Enza. Ciao Enza, che già mi ha mandato il messaggio di buongiorno.
0: Buongiorno Enza, buongiorno ai nostri cara. Carissimi ascoltatori, perché lo so che ci sono tanti che ci conoscono, che sono là fuori, che ci ascoltano,
1: sì.
0: Perché dopo lo sai, quando siamo nella comunità li vediamo, li sentiamo e vengono su e dicono il tuo programma con Tilde,
1: sì,
0: eccetera, così ed è bello, ed è bello.
1: Ci tengono compagnia anche loro perché chiamano. Vogliamo ricordare il numero?
0: Sì, il numero qua nello studio 83 40 77 00 e naturalmente chiedo sempre se volete telefonarci, che siamo molto grati che fate del genere, però di telefonarci quando c'è un brano di musica oppure c'è la pubblicità, perché è impossibile parlare e rispondere quando siamo in onda. Allora, durante questa trasmissione settimanale andrà in onda canzoni, rubriche, attualità, la cucina di Teresa, se facciamo tempo, e ogni settimana su questo programma L'Angolo di Teresa vi informerò su alcune cose interessanti. Speriamo che, lo sai, piovigica oggi, non è che freddo, però è umido e certo, lo sai, abbiamo avuto un paio di giorni con un po' di sole, che bello vederlo. Ti senti, il morale va subito, si sollieva e si sentiamo meglio.
1: Sì, perché quando c'è il sole, anche che è un po' freschetto, ma ti mette al sole, il sole è caldo, vero? Già si sente
0: e man mano cominciano a uscire i fiori, i daffodili sono usciti. Io ho una pianta, piccola pianta di magnolia che è dentro un recipiente è pronta per sbocciarsi, perché questa è la stagione della magnolia e quello è uno dei miei
1: più favoriti.
0: E mi dicono che a Mount Lofty, per coloro che vogliono fare una piccola gita al weekend, a Mount Lofty, dove c'è tutti i fiori e tutte le cose, ci sono tutti gli alberi di magnolia, sono in fiore.
1: Nei giardini.
0: Comunque, è il suo tempo, ma man mano vediamo pure fuori qua, dalla finestra di Radio Italiana vedo che l'albero comincia a sbocciare con le foglie verdi, cose così. Vuol dire che la primavera
1: è là.
0: Allora Tilde, oggi voglio parlare su un tema che è molto molto particolare, non solo perché è particolare, ma è molto sensitivo.
1: Sì,
0: perché voglio parlare di la donazione dei nostri organi quando siamo morti o moriamo, o che c'è qualcuno in famiglia che sta a morire o così. Lo so che è un tema molto delicato, però è pure un tema che magari si deve discutere perché
1: bisogna essere pronti.
0: Sì, dobbiamo essere pronti e tutto deve essere legale e legittimo, così, no? Allora, quando noi riempiamo il modulo per la nostra patente di guida, una delle domande è proprio questa: do you want to be an organ donor? Che vuol dire, se volete essere dare la donazione dei vostri organi. Lo so che noi diciamo, magari per la nostra fede, magari pure la nostra tradizione, magari pure per il fatto che siamo italiani, è una discussione che non è fatta tanto con facilità. Però dicendo tutto questo, vi voglio dire delle cose che sono molto molto importanti, e queste cose qua vuol dire pure che dando i nostri organi può salvare la vita non solo di una persona, ma di tante persone.
1: Ma anche
0: persone.
1: Delle tue familiari, ci sono sì, che trasmettono i kidneys da un fratello, sorella o una mamma al figlio, perché questi transplant salvano la vita anche se non muoi per
0: sì,
1: non
0: esattamente, devi... esattamente. Allora, prima che
1: andiamo
0: sì.
1: a
0: Andiamo a pubblicità, sì. Perché dopo voglio leggere proprio una piccola storiella, così, che mi ha svegliato un po' su questa discussione che voglio fare stamattina. Allora, andiamo a pubblicità, dopo leggo questa storia e dopo andiamo sulle donazioni degli organi, così, okay. la legge com'è qua in Sud Australia.
1: A fra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Il frigo è vuoto!
5: Ed io ho finito la farina e il pane.
6: Ma in questa casa manca tutto!
5: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
7: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
8: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
7: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
8: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
7: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
8: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rostever.

0: you know. Eccoci, siamo di ritorno. Grazie Tilde, scegli sempre belle musicarelle. Belle. Yeah. Allora, voglio leggervi questa storiella, va bene? È una storia vera. E dopo parlerò sulle donazioni dei nostri organi qua in Sud Australia e com'è la legge. Allora, questa storia inizia nel 1987. Nicholas Green è nato il 9 settembre del 1987 a San Francisco. La famiglia viveva in Bodega Bay, in California, proprio sulla parte costale, così. Il suo padre, Reg, era un scrittore. La sua mamma era Maggie. La sua sorellina, Eleonora, aveva 4 anni. Nel 1994 dell'estate hanno deciso di andare in Italia per una vacanza. La notte del 29 settembre erano sull'autostrada, la A3, così. Nicholas, il ragazzetto, era addormentato nel sedile di dietro e la sorella Eleonora era addormentata vicino a lui. Allora, a questo tratto, una seconda macchina si è avvicinata a loro con, diciamo, le luci che andavano su e giù e portavano la gente che guidavano le macchine, portavano i gilet riflettivi come portano la polizia e quelli che devono aiutare. Allora, Reggie, il padre, pensava che era la polizia. E allora, piano piano, ha cominciato a rallentarsi. Dopo si è reso conto subito chi erano questi qua. È ovvio che erano gentaglia, che non era buona gente, così. Allora lui si è reso conto e subito ha cominciato a accelerare nella macchina. Ma questi qua hanno iniziato a fucilare la macchina, va bene? E la finestrina dal di dietro è stata tutta rotta con le fucilate, così. E quelli là, diciamo, subito sono scappati, così. E Maggie, la moglie, si è girata, quelli che hanno fucilato sono scappati, e la moglie che era là si è girata per guardare al figlio che era addormentato, non scordiamoci. E le fucilate l'hanno preso in testa e naturalmente il ragazzetto non si è mai più svegliato. Quelli che hanno erano offensivi, che sono venuti a fucilare, hanno creduto che questa era la macchina di un gioielleria del paese, così. Però avevano preso una macchina sbagliata.
1: No, non
0: così. Allora, non c'erano gioielli, non c'era gioielleria. E così il ragazzetto che era addormentato con la sorella che erano addormentati nella macchina nel sedile di dietro. Allora subito è stato portato con l'aereo, l'elicottero a Messina, e lui, il povero ragazzo, per 2 giorni ha affrontato di provare a continuare a vivere, ma non è successo. Nel primo di ottobre del 1994 i dottori hanno detto ai suoi genitori che non c'era niente più da salvare. Il ragazzetto aveva 7 anni. Allora, la mamma Maggie ha parlato con il padre Reg mentre erano nel corridoio dell'ospedale. Allora, Tilde, puoi immaginare che una cosa del genere,
1: che decisione,
0: lo sai, una decisione così. Allora la mamma e il padre hanno deciso di dare gli organi di questo ragazzetto via. E il padre ha consentito. E allora, a quei tempi, e parliamo del 94, a quel tempo dobbiamo pensare all'Italia come era allora.
1: Sì.
0: Va bene, queste cose non se ne parlavano tante. Allora, diciamo, non parlavano mai della donazione degli organi in Europa, e difatti l'Italia era a questo punto, aveva il più basso punto del continente dell'Europa a dare la donazione degli organi. sai, abbiamo tutte le nostre superstizioni, abbiamo certo. tutte queste cose, c'erano le famiglie che rifiutavano e allora i corpi venivano sotterrati sani, così. Allora, questi due americani che il loro figlio è stato tolto da loro, da italiani, hanno detto di toglierci tutti gli organi al bambino. Il 2 ottobre dello stesso anno, del 1994, 7 italiani hanno ricevuto gli organi da questo bambino di 7 anni.
1: Ha salvato la vita sì. questi...
0: E questa è una vera sì. storia, va bene? Allora, il suo cuore è andato a Andrea Mongiardo, che aveva 15 anni, che è stato ammalato tutta la sua vita e si era fermato pure di crescere, va bene? E aveva, come ho detto, 15 anni, però era come un bambino di 4 anni in altezza. Lui ha detto che il suo nuovo cuore, che è stato dato da questo bimbo che è morto, era come se gli hanno dato una Ferrari. Mm. E lui ha vissuto per un altro 22 anni dopo di questa che è stato traspiantato. I suoi reni sono andata a Antino Motta, 11 anni, e Anna Maria di Celli, 14 anni. Tutti e due questi ragazzi erano sulle, come si dice, il macchinario dialysis, così, e tutti e due sono riusciti a andare via da questi macchinari e vivere una vita normale. Il suo pancreo, i cieli dei pancreo sono andati a un Silvio Ciampi, un diabetico di Perugia. I suoi corneas degli occhi, così, sono andate a due persone. Uno era Francesco Mondello, un giovane padre, così. Il suo fegato è andato a Maria Pia Pedala, di 19 anni, che stava morendo quella notte, proprio perché era in un coma, così. Si è svegliata, è ricoverata tutta completamente, si è sposata ed ha avuto un figlio, va bene, dopo di quello. E perciò, Tilde, come ho detto, questa è una storia che è molto pertinente.
1: E anche perché per la mamma e il padre, vedendo esatto. che ha salvato sì. tante persone con suo figlio,
0: una
1: già
0: cosa,
1: si riempie
0: sì.
1: il cuore.
0: Allora,
1: sì.
0: quando si è svegliata questa Maria Pia Pedala, che aveva 19, che stava morendo quella notte là, allora si è svegliata, è ricoverata completamente, si è sposata, ha avuto un figlio. E l'ha chiamato Nicholas, che sarebbe il bambino.
1: Oh.
0: Il secondo cornea, che è il cornea degli occhi, così, è andata Domenica Galletta. E aveva aspettato 5 anni in oscurità, proprio oscurità, che non vedeva per niente. E non aveva mai visto neanche la faccia di sua figlia, così. E con questa cornea finalmente ha visto la faccia della sua bambina. Quattro teenagers, ragazzi di gioventù, due persone ciechi e un ragazzetto che ha dato tutto questo. E là l'Italia si è svegliata. Tutto il paese naturalmente era in lutto, la gente nelle strade, i stranieri nella strada, il primo ministro, il presidente ha chiamato Reggie e Maggie, i genitori, e gli ha dati la più grande onore civile in Italia. E dopo i genitori hanno fatto una cosa che nessuno poteva crederci. Sono andati sulla televisione italiana e hanno parlato di loro figlio e che non avevano nessuna amarezza. Noi pensiamo di tutto questo. Andiamo a un stacco e ritorniamo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
5: Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
6: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
5: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
6: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
5: L'iscrizione alla competizione costa $50.
6: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
5: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
6: Che vinca il miglior salame!
0: Allora, ritorniamo con la storiella che sto dicendo, che è una vera storiella. Siamo arrivati al punto che Reg e Maggie, i genitori di questo bimbo che ha donato tutti gli organi, che loro hanno dato la, diciamo, hanno accettato che gli organi andassero ad altre persone.
1: Hanno dato il permesso.

0: stessi gli hanno dato un nome a tutto questo, era chiamato l'effetto Nicholas, the Nicholas effect, così. Dopo, diciamo, subito, no? Le donazioni sono aumentate un 30% in Italia negli ultimi tre mesi del 1994.
1: Donazione di organi.
0: Di organi, sì. Ah, sì. Sì. Dopo, man mano, per 10 anni da venire, pian piano sono andati su e su e su le percentuali di donazione degli organi e sono arrivati a un punto, un bel punto così. Allora, l'Italia è andato dal di sotto dell'Europa per donazione degli organi, è arrivato al secondo posto in Europa, solo sotto la Spagna. No, nessun paese aveva sceso così subito, diciamo, per la donazione degli organi. E tanti degli italiani che oggi sono in giro e sono vivi, potevano essere già morti così. Di più di 120 posti in Italia adesso portano i nomi del ragazzo, il nome delle strade, delle scuole, dei parchi e le contrade così. Sì. Difatti c'è stato pure una corsa di sciare così per i bambini che avevano avuto questi trapianti, chiamato dopo di lui. Wow. E c'è stato pure una coppa di calcio chiamato dopo di lui. E in Calabria, dove tutto questo è successo, c'è pure una scultura così nel comune, vicino al comune, sì.
1: Una scultura del bambino?
0: Sì, sì, così. Sette campane. Su questa scultura ci sono 7 campane con delle colombe sopra questa scultura, così. Allora, il metallo è venuto dalle armi, proprio armi vere, per fare questa scultura. E diciamo che erano le armi che la polizia aveva tolto dai banditi, così, e sono stati sciolti e fatto in questa statua. Dopo l'Italia ha mandato qualche cosa indietro in California. Le scuole hanno messo queste campane nelle chiese, sulle farme, sulle navi, per riconoscere tutto questo. Di più di 140 di queste campane, tutte fatte da ammunizione, dei fucili, delle pistole, così. L'aeronautica italiana li ha portati in America. E adesso sono a Bodega Bay, dove è nato questo ragazzetto, dove Nicholas ha vissuto. E diciamo, la campana in centro da questo diciamo, è stata fatta dalle una delle campane del Papa, così, che avevano sul Vaticano. Papa Giovanni II l'ha benedetto lui stesso, questo. E 7 nomi di questi 7 bambini che hanno ricevuto sono stati messi su queste campane. Tante cose per un piccolo corpo. Un cuore, un fegato, 2 reni, i celluli del pancreo, 2 cornea, degli occhi, così. 7 persone aggiustate in un pomeriggio. E la nazione di 57 milioni hanno cambiato la loro mente su queste cose, no? Così. Ognuno di questi migliaia di italiani che sono vivi oggi, perché una famiglia ha perso qualcheduno così, e hanno detto di sì a questi traspianti.
1: Hanno fatto una decisione, sì, che così, ha aiutato tante, sì, persone. Ma allora, immagina i genitori che camminano sulle strade dove sono, che abitano, e vedono il nome di suo figlio dappertutto.
0: Dappertutto. Sì. Allora, il paese dove è morto Nicholas, che sarebbe l'Italia, ha mandato alla mamma 140 campane.
1: Ma guarda,
0: fatte così dalle armi, fatte ricostruire.

guida dalle armi. Allora, i genitori l'hanno messa vicino alla costa di California e ogni volta il vento viene via dal mare, queste campane suonano, è 30 anni che suonano e naturalmente non si fermeranno mai perché sono di metallo. E volevo leggervi questa storia prima che vado all'altro tema della mattinata, sempre con queste donazioni di organi, per dire com'è la legge qua in Sud Australia. Allora andiamo a un piccolo stacco, Tilde, e ritorniamo.

guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così, come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni. E resto qui solo a rimpiangere

0: Siamo qui di ritorno, sì. Teresa.
1: Sì. E, chiedo sempre naturalmente che la gente ci telefona quando...
0: Sì, non era in onda, sì. Non no. Eravamo in onda. Così. Sì. Come... Ciao alle signore che hanno chiamato,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, la signora Maria, la signora Enna.
0: Comunque... però prima che ricominciamo andiamo a un piccolo stacco e torniamo subito con voi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
1: Allora, ritorniamo di essere qua in Sud Australia. Adesso che vi ho letto questa storiella che è successa in Italia e la donazione degli organi. Allora, qua in Sud Australia, quando riempiamo il modulo per la nostra patente, dobbiamo dire se vogliamo essere un organ donor o not, che vuol dire se vogliamo donare i nostri organi in caso succede qualche cosa. Allora, in Sud Australia dobbiamo essere di 16 anni o di più, va bene, per registrarsi perché abbiamo l'intenzione di donare. A 18 anni in più per legalmente scrivere giù questo consenso formale con the Australian Organ Donor Register, che è un registro che dice come Teresa, così Teresa Dall'Acqua Leonardi, sì, lei vuole essere un organ donor se dovrebbe succedere qualche cosa. Allora, diciamo gli organi di una persona che è deceduta, la persona deve morire in ospedale, così, non è che può morire a casa o cosa del genere, deve essere che è morto a casa sotto delle condizioni cliniche specifiche, come diciamo se è morto dalla morte del cervello o che sul ventilatore che per tenerlo vivo. E la famiglia oppure i più vicini di loro devono consentire a tutto questo. Però se è scritto sulle carte, di solito questo supera questo qua. Il limite deve essere 16 anni o di più e devono essere registrati proprio all'età di 18 anni. E si può pure registrare sul registro Donate Life, che si usa con Medicare, con la tessera di Medicare. E allora la licenza qua in Sud Australia, la licenza qua in Sud Australia diciamo dice che dobbiamo scriverlo giù e deve essere sempre come si dice updated, che aggiornata se cambia l'intenzione, e queste cose qua devono essere pure discusse in famiglia. In famiglia, così, perché dobbiamo i dottori devono chiedere a quelli che sono più anziani in famiglia per di consentire proprio all'ultimo minuto, preparando diciamo con tutto questo, di essere sicuro che la famiglia è in accordo. La locazione dove è morto, dove è deceduto, può succedere la donazione, organ donation degli organi, può essere solo se la persona muore in ospedale, e di solito è solo se diciamo è in intensive care, è su un ventilatore automatico così, meccanico così, e diciamo se sei anziano oppure la storia della tua salute così, tutto questo non ha niente a che fare, perché i dottori loro stessi aggiudicano se sei una donatrice o donatore potenziale al momento di morte così, e questo è quello che succede qua in Sud Australia. Allora, sempre qua in Sud Australia tutti sono eligibili per registrarvi su per essere un organ donor o tissue donor, che sarebbe o gli organi o i tissues, diciamo la cornea degli occhi, le cose del genere così, no? E non fa niente l'età, la salute oppure che tipo di vita hai fatto. Le donazioni, diciamo le agenzie che prendono queste donazioni, gli ospedali eccetera, non dicono tu sei troppo vecchio o sei troppo malato, dipende dalla situazione come sei morta all'ospedale, perché loro guardano medicamente se la persona si può togliere diciamo la cornea degli occhi o di fare un traspianto di qualche cosa degli organi così. Allora, dipende pure sulle circostanze della morte. Se la morte occorre fuori dall'ospedale, allora diciamo organ donation dopo la morte, diciamo esclusivamente può succedere solo se la persona muore in ospedale, in intensive care o emergenza, in dipartimento emergenza, mentre su un ventilatore meccanico. Perciò se succede un incidente sulla strada e la persona muore sulla strada, non è che è trasportato all'ospedale e muore all'ospedale. Se muore sulla strada non si può fare
0: non sono buoni più gli organi
1: così. La persona deve essere trasportata all'ospedale e essere sul ventilatore o life support, come
0: in ogni modo deve essere che respira.
1: Sì, ma non solo quello, è che deve essere diciamo la persona deve morire dentro l'ospedale, che è diciamo un ambiente di pronto soccorso controllato,
0: che possono attivare gli organi per altri modi.
1: Così. Allora diciamo se la persona se tu non hai firmato niente e i dottori ti chiedono questo, sfortunatamente la famiglia può dire di no, va bene? Allora, in Sud Australia, pure che è scritto che tu vuoi essere donatrice o donatore degli organi sulla tua patente, i dottori chiedono sempre il consenso diciamo il più vecchio in famiglia o quello che è responsabile, prima che procedano con questa donazione. Ecco. Allora, con la pratica di tutto questo è che la donazione non succede se la famiglia o qualcuno legalmente dice che non dà permesso, pure che tu l'hai scritto. Pure se la persona aveva già scritto che vuole essere.
0: Anche se aveva ammesso
1: sì,
0: di farlo.
1: Sì, perciò, lo sai, la nostra mentalità dice, no, no, no, mio caro figlio, mio caro così, e tocchiamo a legno perché non, nessuno vuole parlare di queste cose. E la mamma dice, o la moglie dice, no, no, no, no, assolutamente non voglio che il suo corpo viene toccato. Allora niente succede. Però dobbiamo pensare che magari quella persona è di diciamo sana salute, pure che invecchiaia, cose così.
0: Una domanda: se non è scritto sulla driver's license o che ammetti che vuoi donare questi organi, possono fare la decisione
1: la decisione può essere fatta. I medici chiedono. Guarda, lo sai, pure che la mamma è vecchia, il papà è vecchio o qualcuno è vecchio, le cornee degli occhi
0: si possono sempre usare.
1: Pure che è scritto sul coso che vuole dare.
0: Anche se dici che non vuole dare.
1: Che non vuole dare, la famiglia
0: può decidere.
1: Tutti abbiamo il diritto abbiamo un diritto legale per registrare la decisione di non donare così. E queste sono cose importanti così. Però volevo leggervi pure perché mi sono venuta ben preparata.
0: Brava.
1: Tu lo sai che vengo sempre.
0: Sì, infatti hanno chiamato, ho detto di ringraziarti delle tue buone notizie, di sapere
1: sì,
0: tutto
1: perché,
0: questo. Alla nostra Teresinella. Grazie Teresinella.
1: Grazie a coloro che telefonano così. Se permesso non è dato, l'ospedale non procede senza, diciamo, che qualcuno ha detto sì, può essere una mamma, papà, può essere una moglie, può un fratello.
0: Il consento
1: così.
0: Di farlo,
1: è
0: sì.
1: Così, una consentire. Però, diciamo, tutte queste cose sono molto, molto importanti, però è pure una cosa, diciamo, che dobbiamo discutere con i nostri familiari, che questo è la tua, tu vorresti che questo succeda così. Allora, ci sono 7 organi che possono essere donati. Allora, questo è proprio l'ombrello, diciamo. Ci sono gli organi vitali primari che possono essere ricoverati da una persona da una persona così come donatore per salvare altre vite. Allora, il cuore, i due polmoni, ricordatevi che i due polmoni possono andare a due persone, non una persona, così
0: perché si può vivere solo polmone, sì.
1: Il fegato, i due riunioni, i kidneys. Uno può andare a una persona, uno può andare all'altro. Il pancreas e pure, diciamo, i pezzettini del pancreas possono essere trasportati e dati così. E l'intestine.
0: Anche l'intestine.
1: Sì, così. Che sono, diciamo, i 7 più maggiori degli organi che possono essere traspiantati. Allora, ricordiamoci che il cuore pompa il sangue e può salvare la vita di una persona alla fine di vita, che sta a fine di vita, diciamo, perché ha il cuore ammalato. I polmoni possono essere traspiantati o come un paio oppure come uno singolare, diciamo, per ridare la capacità del respiro a questa persona. Ci dobbiamo pensare. Il fegato è un filtro per i tossini, la roba tossina nel nostro corpo, e può essere tagliato in due in mezzo per dare a due persone o può essere dato tutto a una persona, perciò il fegato ricresce così, no? E i riunioni, va bene, filtrano pure la roba che non è buona dal sangue, e una persona può che ne ha due da dare, bene, però uno può essere pure dato con sano e salve così, si può pure donare così. Il pancreas, Allora, il pancreas riduce, regola il zucchero che abbiamo nel sistema. È una cura per qualcuno che sta molto, molto male con la diabete. E può essere usato pure, diciamo, i celluli possono essere usati pure in isolazione per aiutare un'altra persona. Le intestine, vedi, sono cose che noi non ci pensiamo. Le intestine riprende, diciamo, se qualcuno ha la parte digestiva del corpo, questo può essere rifatto, che ci fanno il trapianto delle intestine. Altre parti del corpo che possono essere trasplantate è i tissues, che sarebbe le cornie degli occhi, la pelle, le valvole del cuore, le osse, le vene e, diciamo, i nervetti, che aiutano a salvare la vita o di far meglio la vita di tante persone. E, diciamo, pure altre parti come le mani, la faccia, l'utero, diciamo così, possono essere pure donate in casi specifici. Sì, andiamo a un altro stacco e ritorno, così finisco pure questa discussione e andiamo a altre cose.
2: Radio Italiana 531.
5: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 21 agosto 2026. Apriamo con l'emergenza influenza aviaria in Sud Australia. Più di 1000 uccelli selvatici sono stati trovati morti in 3 diversi episodi sulle isole al largo delle coste dello Stato. Il premier Peter Malinauskas ha riferito al Parlamento che si presume che gli animali siano morti a causa del ceppo H5N1 dell'influenza aviaria. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre gli ambientalisti avvertono che potrebbero verificarsi altri episodi di mortalità di massa. Sempre in Sud Australia cresce la pressione sul sistema delle ambulanze in vista del previsto picco stagionale dell'influenza. Secondo il sindacato dei paramedici, durante un momento di forte richiesta registrato mercoledì, circa 80 pazienti sarebbero rimasti in attesa di un'ambulanza. Il sindacato chiede maggiori investimenti per ridurre il fenomeno del ramping, cioè le lunghe attese delle ambulanze fuori dagli ospedali prima che i pazienti possano essere trasferiti nei reparti di emergenza. Novità anche per il centro di Adelaide. Nuove regole urbanistiche impediranno l'apertura di nuovi locali di intrattenimento per adulti, come gli strip club e negozi per adulti, in alcune delle zone più importanti della città, tra cui Rundle Mall e alcune parti di North Adelaide. Le attività già esistenti potranno continuare a operare. Il governo sostiene che le nuove restrizioni serviranno a proteggere il carattere delle principali aree commerciali e civiche della città. Un'altra importante notizia riguarda il panorama culturale di Adelaide. L'Oz Asia Festival chiuderà dopo 20 anni di attività. L'Adelaide Festival Center ha annunciato che l'edizione di quest'anno, in programma dal 9 ottobre al 1 novembre, sarà l'ultima. La decisione arriva in un periodo difficile per il settore degli eventi e dei festival in Sud Australia, dopo la cancellazione o la partenza da Adelaide di diverse altre manifestazioni negli ultimi anni. La decisione ha già provocato critiche, in particolare per la mancanza di consultazione con la comunità asiatica della città. Passiamo ora alle notizie nazionali. Il tasso di disoccupazione australiano è salito al 4,5% nel mese di luglio, rispetto al 4,4% di giugno. Si tratta del livello più alto registrato nel periodo successivo alla pandemia. I nuovi dati hanno ridotto significativamente le aspettative di un nuovo aumento dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia nel mese di settembre. Buone notizie, invece, per milioni di australiani che ricevono pagamenti di assistenza sociale. Dal prossimo mese, oltre 5 milioni di persone beneficeranno degli aumenti legati all'indicizzazione di pensioni e altri sostegni economici. Per una persona single che riceve la pensione di anzianità, l'aumento sarà di $36.80 ogni due settimane. Per le coppie, l'incremento complessivo sarà di $55.60. Gli aumenti interesseranno anche altri pagamenti, tra cui Job Seeker e alcuni contributi per l'affitto. Passiamo allo sport. Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso in via provvisoria dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping effettuato nel mese di giugno a Mallorca, in Spagna. Il 31enne ha ammesso l'uso della sostanza e si è assunto la piena responsabilità, definendo quanto accaduto un grave errore. La sospensione provvisoria è entrata in vigore il 4 agosto e la durata definitiva della sanzione deve ancora essere stabilita. Kyrgios, che in passato aveva criticato duramente l'utilizzo di sostanze proibite nello sport, ha chiesto scusa alla famiglia, ai tifosi e ai suoi sponsor. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana la giornata sarà fresca, con una temperatura massima prevista di circa 18 gradi. Questa mattina rimane la possibilità di qualche rovescio, con condizioni che dovrebbero gradualmente migliorare nel corso della giornata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti e buon fine settimana.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
1: Allora, siamo di ritorno, Tilde. Voglio finire questo tema perché, lo sai, sono cose importanti, certo, pure di saperne. Sì. Allora, ci sono degli organi che non possono essere donate e il cervello è uno di questi che non può essere donato per trasfusione. E sarà buono perché il mio cervello non è tanto buono. Ci dobbiamo ridere su questo.
0: Sì, infatti.
1: Allora, il cervello non può essere trasplantato perché è molto complesso, va bene? Il cervello contiene tanti bilioni di neurons and trillions, è molto molto molto complicato per, diciamo, per identità, per memoria, per così. E dopo il cervello non c'ha generazione dei nervi, dei nervetti così. E non, diciamo, non guarisce bene così. E diciamo diventa pure con i dottori un'impossibilità, perché a rimettere il cervello e attaccarlo con la nostra corda spinale così diventa, con il successo del sangue che va tra il cervello, tra il corpo, è una cosa che non può essere trasplantato. Diciamo, però se una persona vuole donare il cervello all'università, così altri medici possono studiarlo, quello può essere fatto, ma non può essere messo dentro un'altra persona.
0: Per dottore a imparare il cervello come funziona, vero?
1: Allora, sì, esattamente. Allora, gli organi che possono essere trasplantati sono il cuore, i reni, il fegato, i polmoni, il pancreas e l'intestino. Questa è la cosa. Allora, dobbiamo pensare che pure che noi accettiamo di dare il nostro organo che viene messo in un'altra persona. Ci sono pure è errato che tanti organi vengono non rigettati, non, il corpo proprio non li prende,
0: ecco,
1: così.
0: Anche se li metti, sì, non funzionano.
1: Esattamente, sì. No? Allora, i polmoni sono uno di questi a più alto che hanno, vengono rigettati, e diciamo l'organo più grande che nel trapianto può dire il mio corpo non l'accetta.
0: Sì.
1: E diciamo, perché tante volte nel trapianto, così, perché sono esposti all'aria di fuori, e diciamo pure col sangue che scade tra il nostro corpo, e diciamo se la persona ha un sistema immuno che è molto molto forte, può rigettare questo, sì, polmone. E perché tante volte i polmoni succede così? Perché una volta esposti i polmoni, una volta che viene tolto dal corpo, viene esposto all'aria, a, diciamo, ai germs, che così è la polvere, la polvere, così. Perché noi, pure che esce da qua e va là, tante volte quei secondi là, così. E, diciamo, pure se c'è bronchite, cose così, può succedere pure che viene rigettato a tante persone che erano fumatori o cose così. Non so. Tante volte, no, i tissues dei polmoni, va al contrario dai celluli immuni del nostro sistema. E dopo c'è i polmoni, diciamo quelli sono i più grandi, l'intestine pure, tante volte diciamo il corpo lo rigetta, non lo vuole, il cuore diciamo sì e no, diciamo da medio a long term, e il fegato e i riunioni, diciamo, sono quelli che magari tollerano un po' di più piuttosto di essere rigettati. Perciò è parola così, come ho detto. E se siete che volete fare una cosa del genere, io direi sempre di parlare con i familiari, che questo è quello che voi volete. E tante volte abbiamo questa paura, no? Che vogliamo, non sai, vogliamo che pure che la famiglia ha detto di no, noi lo vogliamo, e c'è quel tante volte ci sono litigi in famiglia, ho visto tante famiglie.
0: Meglio fare le decisioni, sì, prima che
1: di scrivere tutto e di parlare con
0: prima
1: tutto.
0: Che si sta,
1: sì,
0: male, vero?
1: Perché diciamo, pure se tu hai avuto tante malattie, perché io tanti anni fa ho avuto una malattia che come chiamano, Creutzfeldt-Jakob's disease, che è una malattia che se è preso dalle mucche, le mucche pazze, puoi morire, però il mio era dato dai celluli nell'ospedale.
0: Di umanità.
1: Sì, è così. Perché ho avuto questo Creutzfeldt-Jakob's disease, non posso dare, non posso,
0: no, non puoi fare,
1: no,
0: trasplanti.
1: E ci sono pure,
0: allora tu la decisione è facile,
1: è facile per me. Ci dobbiamo pensare pure se abbiamo fatto una vita di infezioni, di tubercolosi, di meningite, cose così, e qua diciamo pure Creutzfeldt-Jakob's disease lo scrive pure qua, pure che non ce l'ho
0: adesso, sì,
1: così, che hanno trovato che non ero candidate, però mi hanno fatto fare tutte le cose. Con quella paura io non posso più dare così. Diciamo, se abbiamo avuto dei cancri e abbiamo avuto dei cancri del sangue, cancri normale, così, non possiamo dare.
0: Non
1: possiamo
0: donare,
1: dare così.
0: Sì.
1: Però ci sono delle condizioni che magari ti limita, però non c'è la prevenzione. Se hai avuto hepatitis, la hepatite, HIV, diciamo, se si ha malattie come la diabete, pressione del sangue, altri cancri, cose così, è l'età. Diciamo,
0: anche diabete, pressione, sì, del sangue, non puoi donare.
1: Dipende se sei diabete proprio male.
0: Male, sì.
1: E diciamo, non c'è età. però ti limita, dipende come è stata la tua salute.
0: Ah, ecco.
1: Dobbiamo ricordarsi che devi morire in ospedale, mm-hmm. e la famiglia deve consentire, o tu o la famiglia deve consentire. E queste sono, se diciamo, se muori fuori di emergenza, se muori di emergenza, allora sono cose così, così. E diciamo, se questo criterio non è riconosciuto dai medici, non si fa così. E perciò è una cosa che ho pensato oggi, è molto importante.
0: Informazione che abbiamo bisogno di saperlo.
1: Sì, perché sì. Noi dobbiamo pensare come quel bambino, sì, là, infatti. Sette persone così e così.
0: Comunque, andiamo un piccolo stacco.
1: Andiamo un stacco, sì. E cambio tema.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
8: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
9: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
10: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
11: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
12: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
7: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
12: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
7: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
12: I posti sono limitati.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
12: Viaggia Melbourne 2026
7: con noi di Radio Italiana 531.

0: Siamo di ritorno, un po' di musica allegra così che ci aiuta per la giornata.
1: Sì, vedo un bel dottore che ci aiuta a star bene.
0: Vedo che sta uscendo un po' di sole, vedo dalla finestra qua di Radio Italiana. Allora, la vita diventa un po' più pace quando veramente conosciamo e capiamo tutto, e capiamo bene l'idea che non possiamo sempre stressarsi sulle stesse cose e non possiamo sempre stressarsi sulle cose che sono superano quello del nostro controllo. La vita succede e la gente fa quello che vogliono fare e dicono quello che vogliono dire. O che, tutto quello che possiamo fare è di fare focus, di pensare su tutto quello che può essere cambiato e lasciare andare a tutto il resto, non è così?
1: Sì, perché solo così si va avanti.
0: Non si può cambiare tutto.
1: Sì.
0: Allora, tutte le cose nella vita succedono per una ragione. Le belle giornate ti dicono che la vita è bella. E le giornate brutte ti dicono che c'è sempre di più da imparare dalla vita. Allora, la gente buona ti danno delle bellissime memorie, la gente che non sono tanto buona ti danno pure delle lezioni che devono essere valutate nella vita. Perciò, credete, tutto nella vita succede per una ragione. Non è così, Tilde?
1: Certo, sì.
0: Tutta la vita così.
1: Io I believe che una porta si chiude e un'altra si apre.
0: Esattamente.
1: C'è sempre una ragione perché succedono le cose.
0: Tutto, tutto, sì. tutto. Dobbiamo essere gentili, però dobbiamo essere forti. Allora, dobbiamo perdonare, però dobbiamo ricordarsi quello che abbiamo imparato. Dobbiamo ascoltare, però dobbiamo stare in piedi e diciamo dobbiamo essere forti con noi stessi. Dobbiamo essere gentili, però sì, dobbiamo ricordare che non siamo un tappeto.
1: Sì.
0: Dobbiamo essere pazienti, però la cosa importante è che non dobbiamo essere aggiudicate e non dobbiamo essere disrespettate. Dobbiamo essere gentile, però forte. Dobbiamo fare pace, però dobbiamo sempre proteggere i nostri confini di questa pace, confini personali. Dobbiamo parlare con gentilezza, però dobbiamo essere pure molto chiari e molto assertivi con tutto questo, che la gente non ci cammina sopra perché siamo gentili. Dobbiamo amare bene, però dobbiamo sempre priorizzare il rispetto personale.
1: In ogni modo dobbiamo fare per gli altri, dare di tutto, però sempre tenersi
0: a noi stessi. Dobbiamo avere cura di noi. Dobbiamo avere cura di tutto, però la cosa è che non dobbiamo mai scordarsi la nostra cura personale.
1: Ecco, sì.
0: Dobbiamo essere graziosi, però non dobbiamo avere quella cattiveria dentro di noi. Dobbiamo avere compassione, però con quella compassione che nessuno ci manipola
1: e ci usano.
0: Perché queste sono cose importanti. Allora andiamo un piccolo stacco con un brano di musica e ritorniamo sul cibo, un po' di fame,
1: bello,
0: un po' di mangiare perché abbiamo fame.

0: Allora, sia io che Tilde abbiamo fame.
1: Sì,
0: Ah, va
1: infatti è
0: bene.
1: ora di
0: Allora,
1: pranzo.
0: preparate la fettatrice, la tagliere, e dobbiamo affettare un bel
1: Cosa
0: panino,
1: facciamo?
0: così. Allora, i salumi italiani, va bene? Il prosciutto crudo, che
1: Sai
0: buono.
1: che io l'ho fatto prosciutto crudo quest'anno?
0: Che brava.
1: Non tutta la gamba, un pezzo. E
0: Brava.
1: ho fatto anche i capocolli.
0: Brava. Beh, visto come sta. Noi abbiamo fatto le salsicce, però
1: Ah,
0: così.
1: sì?
0: Allora, il prosciutto crudo.
1: Oh, guarda, non sono affatto concentrata perché dobbiamo andare ai nostri sponsor.
0: Oddio, manna, non sei per niente concentrata.
1: No, mi distrai del mangiare per
0: Comunque,
1: quello.
0: preparate una matita e un pezzo di carta perché vi do una bella ricetta semplice, semplice, delle le palline con il limoncello.
1: Oh, bello. Ok, a fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per venerdì 21 agosto. Goodwood Road, Adelaide, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Cross Road, Highgate, Gorge Road, Athelstan and Fullerton Road, Adelaide.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
5: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai
7: sì?
6: tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: Peter,
7: io
6: ragazzi,
7: e Pia, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
0: Siamo di ritorno e parliamo un po' dei nostri salumi italiani.
1: Sì.
0: Abbiamo il prosciutto,
1: mm-hmm.
0: prosciutto crudo, abbiamo il prosciutto cotto. Abbiamo il colatello, che è buonissimo.
1: Cos'è il colatello?
0: Il colatello è la parte più bella della gamba, diciamo, meglio del prosciutto. Perché,
1: ah, sì?
0: Oh, sì, è molto, molto caro, sia qua che in
1: Mai,
0: Italia.
1: Mai
0: Qua
1: sentito.
0: Qua si trova, però, diciamo, in Italia si trova molto di più. Il colatello è proprio buonissimo. Lo speck, che sarebbe la pancetta,
1: sì.
0: così. C'è la bresaola, non so se tu l'hai mai mangiata, la bresaola è manzo, non è maiale, è manzo, è salame di, diciamo di manzo, che è buonissimo, si mangia di più di, nel nord, diciamo in Parma, Mantova, da quelle parti. Il salame, perché il salame viene in tante maniere, con il peperoncino, senza così. Dopo c'è la mortadella, la pancetta. Il guanciale, che è buonissimo, specialmente per fare un po' di pasta col guanciale. La porchetta.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Sì, la porchetta.
0: La coppa, il lardo, che a me piace un mondo, non dovremmo mangiarlo, però mi piace il lardo. Il cotechino.
1: Ah sì, il cotechino è più del nord, è vero?
0: Sì, tutto
1: che
0: del nord. Il zampone, sì, che è pure del nord, così. La soppressata.
1: Ah sì.
0: La finocchiaia, che c'è al finocchio, come, sì, un salame col finocchio. Il salame piccante. Le salsicce. I ciccioli.
1: I ciccioli
0: è il grasso che sfrigge
1: dopo mette nelle pizze.
0: Mette nelle pizze.
1: Quello è buonissimo.

0: bocconcini, i bocconcini così, il parmigiano, il grano padano, il pecorino, il provolone, il caciocavallo.
1: Caciocavallo.
0: Che buono. Il gongorzola, che io amo il gongorzola. Il taleggio.
1: Ah, quello non ho mai sentito cos'è.
0: Il taleggio è un formaggio soffice. È un po' come il brie, cose così. Ah. Sì, che è buonissimo. La fontina, che è pure un formaggio soffice. L'asiago, tutti i formaggi soffici. La scamorza.
1: La scamorza, sì. Sì.
0: La crescenza. Questo è un po' più come il brie, cose così. Il caprino, fatto del latte di capretto.
1: Ah, sì.
0: La caciotta.
1: La caciotta, sì.
0: Buona. Il bocconcino, come ho detto prima. E la forma di formaggio, naturalmente quella così. Mm-hmm. Per darvi un po' di gusti così. È tutto buono a sapere.
1: Sì, allora preparate un pranzo per me, Teresa, che siamo là pronti.
0: Va bene,
1: con
0: va
1: tutti
0: bene.
1: I formaggi e con tutti i salamerie.
0: Sì, allora ricordiamoci che ci sono dei rimedi naturali che forse non conoscete. Allora, sono rimedi quando succede così. Le punture di zanzare, lo sai quando ne morsicano le zanzare? Allora, per smettere il prurito del così... Con la buccia della banana, di metterlo sulle le punture di zanzare. Se avete l'alito che è pesante, così tante volte lo sai, non digerisce così, allora mangiate un po' di yogurt naturale, perché quello ti toglie le batteri del cavo orale. Se avete il singhiozzo, così... Un cucchiaio di zucchero può aiutare a rilasciare il diaframma.
1: Oh, sì?
0: Sì. Mal di gola. Ci sono i marshmallows. Marshmallows possono dare una sensazione levativa nella gola irritata. Naso chiuso. Va bene. Premi la lingua sul palato e picchietto leggermente alla fronte. Così. Cattivo odore ai piedi, un pediluvio di tè nero aiutare a contrastare i batteri. Perciò se ci avete i piedi che puzzano, così, specialmente quando si portano le
1: scarpe chiuse,
0: chiuse così. Piccole scottature, il senape può dare sollievo e aiutare a calmare la pelle. Se un po' di mustard sopra cose. Mal di testa, massaggio al tempo con olio essenziale di mente, con un po' di olio di mente, così. E la nausea, annusa un limone fresco o zenzero per ritrovare il sollievo.
1: Come olio e zenzero?
0: Per la nausea, un po' di nausare, di odorare, un po' di limone fresco o zenzero per rilievo al sollievo. Perciò se soffrite mal di mare o mal di emozione, o l'odore del limone fresco o il zenzero, oppure le mele verde. Non so se quando sei andato in crociera.
1: Granny Smith.
0: Sei andato in crociera, ti danno fuori. Tante volte su una crociera vedi le mele. E sono proprio per questo, è perché ti tolgono il mal di mare e la nausea. Allora, cosa abbiamo?
1: No pubblicità. Se vuoi uno stacco, andiamo a uno stacco.
0: No, non voglio un stacco. No, voglio leggere
1: avanti.
0: Questo,
1: sì.
0: Che sono le palline di limoncello, perché parliamo di limone adesso. Semplicissime. 227 grammi di... mandorle pelate.
1: Cosa fanno queste? Fanno le piccole biscottini?
0: Piccole pallette.
1: Di biscotti?
0: No, non è un biscotto.
1: Cos'è?
0: È un dolce.
1: Un dolce.
0: No, ma non è un biscotto. Allora, ci servono, sono le palline di limoncello.
1: Ah, si chiamano le palline di limoncello.
0: Exactly.
1: Ok.
0: Exactly. Allora, ci servono 227 grammi di mandorle pelate, va bene? Cotte e pelate, lo sai come si cucina.

0: si sbucciano, sì.
1: Ci servono quasi tre quarti di una tazza di cioccolata bianca, che è sciolta e è ancora bella calda. E ci serve sei cucchiai grandi, tablespoon, di liquore di limoncello. Va bene? Allora, dobbiamo mettere le mandorle dentro un food processor e diciamo dobbiamo scioglierli bene per un minuto. Toglierle da quello e aggiungiamo il miscuglio di cioccolata bianco che è ancora caldo e i sei cucchiai di limoncello. Così. E dopo mischiate bene, bene bene per fare una bella pastella e che tiene la pastella che tiene, diciamo, che fa le palline. Allora, un cucchiaino alla volta, facciamo delle palline con questo e dopo si mischiano nello zucchero, così, belle dolci. Perciò fai le palline e dopo si mettono in frigorifero.
0: Ah, solo passarle sopra il zucchero, impastarle sì, col zucchero.
1: Se vuoi ci puoi mettere coconut o cose del genere, però di solito puoi mettere solo lo zucchero.
0: Ah, non bisogna cucinarli, fa nel forno, no, giusto nel frigo.
1: Così. Allora, 227 grammi di mandorle che sono state pelate e tre quarti di una tazza di cioccolata bianca, perciò si scioglie una cioccolata bianca, e sei cucchiai abbastanza grandi di liquore di limoncello.
0: E basta, queste tre cose.
1: Aggiungi le mandorle dentro un
0: Blender,
1: frullatore,
0: sì.
1: e processi per un minuto. Togli dal frullatore, si aggiunge la cioccolata calda. E limoncello.
0: La cioccolata si scioglie da sola,
1: No, la
0: scioglie.
1: cioccolata deve essere già calda.
0: Sì, sciolta prima,
1: sciolta,
0: dopo aggiungere tutti gli
1: esattamente,
0: altri
1: sì.
0: ingredienti. Sì.
1: Si mischia bene fino a che, diciamo, puoi fare delle palline. Usando un cucchiaino alla volta, fai le palline, rotola le palline dentro un po' di zucchero. E voilà, c'hai delle palline, si mettono nel frigorifero e quando viene qualcheduno si possono tenere pure in freezer.
0: Ah, si
1: Eh,
0: possono
1: sì, eh, si
0: freddare.
1: possono congelare e sono cosette che cominciamo a pensare per il giorno del papà oppure quando verso il
0: Compleanni,
1: compleanno.
0: qualsiasi
1: E
0: festa,
1: vengono,
0: vero?
1: sono chiamate le palline di limoncello.
0: Ah.
1: Andiamo a un piccolo stacco.
0: Ok.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante6president@gmail.com.
5: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
6: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
6: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
6: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
6: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
6: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

0: Allora, presto presto, perché fra poco siamo a termine del nostro programma.
1: Sì, infatti.
0: Lo sai, tante volte la buona, come si dice, good manners in italiano,
1: l'educazione.
0: L'educazione, si scordiamo tante volte, sì, dov'è, perché oggi come oggi siamo arrivati al punto che tutto è in fretta. Innanzitutto, quando qualche cosa, c'è un invito o una cosa del genere che ti dice di RSVP, di rispondere se potete, grazie, di farlo, di non scordarvi, perché è malintenzione, maleducazione. L'altra cosa è quando sentiamo che l'inno sia l'inno italiano o l'inno australiano, dovremmo sempre stare in piedi, perché l'inno è parte della patria dove siamo.
1: Certo,
0: è molto,
1: sì,
0: molto importante. Allora, un'altra cosa è che se, per esempio, un appuntamento è alle 10, l'appuntamento è alle 10, non alle 10 e un quarto, alle 10 e mezza, alle 10, di essere puntuali.
1: E anche 5-10 minuti prima, se
0: piuttosto
1: puoi,
0: che
1: sì,
0: dopo, va bene? Diciamo, una volta quando noi eravamo sempre insegnato che l'anziano deve uscire da, diciamo, da un pulmino, da un treno prima di dare,
1: sì,
0: le cose. Invece oggi i giovani spingono e escono là, così. Un altro punto importante è che sì, va bene, non dobbiamo mettere il tuxedo così con la cravatta nera, però se dobbiamo andare a un posto dobbiamo essere sempre ben vestiti, va bene? Se è un ricevimento, una cosa del genere, la cravatta è molto importante per l'uomo, è la donna che va ben vestita, non come è vestita a casa.
1: Perciò però adesso i giovani non mettono...
0: No, i giovani, è proprio questo, è che...
1: Non mettono la cravatta.
0: Non mettono la cravatta, non è neanche necessario che si vestano con il vestito quando vanno al lavoro in ufficio. Va bene?
1: Quello è fatto.
0: È così.
1: Sì.
0: Un altro punto molto, molto importante, Tilde, è il ringraziamento.
1: Sì.
0: Di ringraziare la gente che è attorno di noi. Ringraziamento sia se è una cosa ufficiale, di dare ringraziamenti, ma pure di prendere sul telefono e dire ti ringrazio per ieri sera per la bella cena che hai fatto, così. Così sono cose importanti, così, no? Diciamo, oggi come oggi le donne non devono portare il cappello, una volta si doveva portare il velo o il cappello in chiesa, quello non è necessario, però tante volte per rispetto, se chi porta il cappello e siamo che dicono l'inno o una cosa del genere, il cappello deve essere tolto,
1: sì,
0: così.
1: Certo.
0: Sono piccole cose di, diciamo, di educazione, che
1: sì,
0: tante volte si scordiamo in tutto quello. Vorrei parlare brevemente del tempo. Domani dovrebbe fare 17, con della pioggia. Domenica nuvoloso, lunedì pioviggica ancora, martedì pioviggica ancora, mercoledì nuvoloso e giovedì pioviggica ancora, perciò il tempo è un po' come oggi.
1: Abbiamo ancora acqua da...
0: Sì, ancora acqua da avere. Vi colgo pure adesso l'occasione per ringraziarvi per il vostro ascolto.
1: Certo.
0: Vi ringrazio pure delle telefonate che abbiamo avuto, ne abbiamo avuto. Speriamo che il tema del giorno è stato... ben,
1: sì,
0: ricevuto.
1: Infatti ha chiamato una signora e ha detto grazie delle belle informazioni, perché bisogna sapere queste,
0: sì,
1: cose.
0: Ho,
1: sì,
0: ho avuto un'altra telefonata di una signora perché il fratello aveva avuto donatore di un reno che ha vissuto per tanti anni, penso che è ancora vivo. Sono discussioni che tante volte evitiamo perché sono troppo delicate, però dobbiamo ricordarsi che queste discussioni devono essere fatte e sono molto molto importanti.
1: Bisogna sapere.
0: Sì, e dobbiamo sapere, avere educazione in tutto è molto importante.
1: Certo, sì.
0: Tilde, grazie pure a te.
1: Figurati, un piacere tutto
0: pure
1: mio.
0: Con le telefonate eccetera, lo sai, provo sempre a portare temi diversi da venerdì a venerdì e sono grata che la gente ci ascolta e ascoltano qua Radio Italiana 531. Grazie, fate buon weekend e tenetevi caldi perché ancora non è bel tempo. Grazie a te Tilde e ciao ciao da me.
1: Grazie Teresa e grazie a tutti voi dal vostro ascolto e con me ci risentiamo la prossima settimana. Ciao ciao a tutti, buon weekend.
2: Che giornata, che giornata. Sono distrutto. Sono distrutto. Cameriere, portami il vino.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 21 agosto 2026. Apriamo con l'emergenza influenza aviaria in Sud Australia. Più di 1000 uccelli selvatici sono stati trovati morti in 3 diversi episodi sulle isole al largo delle coste dello Stato. Il premier Peter Malinauskas ha riferito al Parlamento che si presume che gli animali siano morti a causa del ceppo H5N1 dell'influenza aviaria. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre gli ambientalisti avvertono che potrebbero verificarsi altri episodi di mortalità di massa. Sempre in Sud Australia cresce la pressione sul sistema delle ambulanze in vista del previsto picco stagionale dell'influenza. Secondo il sindacato dei paramedici, durante un momento di forte richiesta registrato mercoledì, circa 80 pazienti sarebbero rimasti in attesa di un'ambulanza. Il sindacato chiede maggiori investimenti per ridurre il fenomeno del ramping, cioè le lunghe attese delle ambulanze fuori dagli ospedali prima che i pazienti possano essere trasferiti nei reparti di emergenza. Novità anche per il centro di Adelaide. Nuove regole urbanistiche impediranno l'apertura di nuovi locali di intrattenimento per adulti, come gli strip club e negozi per adulti in alcune delle zone più importanti della città, tra cui Rundle Mall e alcune parti di North Adelaide. Le attività già esistenti potranno continuare a operare. Il governo sostiene che le nuove restrizioni serviranno a proteggere il carattere delle principali aree commerciali e civiche della città. Un'altra importante notizia riguarda il panorama culturale di Adelaide. L'Oz Asia Festival chiuderà dopo 20 anni di attività. L'Adelaide Festival Center ha annunciato che l'edizione di quest'anno, in programma dal 9 ottobre al 1 novembre, sarà l'ultima. La decisione arriva in un periodo difficile per il settore degli eventi e dei festival in Sud Australia, dopo la cancellazione o la partenza da Adelaide di diverse altre manifestazioni negli ultimi anni. La decisione ha già provocato critiche, in particolare per la mancanza di consultazione con la comunità asiatica della città. Passiamo ora alle notizie nazionali. Il tasso di disoccupazione australiano è salito al 4,5% nel mese di luglio, rispetto al 4,4% di giugno. Si tratta del livello più alto registrato nel periodo successivo alla pandemia. I nuovi dati hanno ridotto significativamente le aspettative di un nuovo aumento dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia nel mese di settembre. Buone notizie invece per milioni di australiani che ricevono pagamenti di assistenza sociale. Dal prossimo mese, oltre 5 milioni di persone beneficeranno degli aumenti legati all'indicizzazione di pensioni e altri sostegni economici. Per una persona single che riceve la pensione di anzianità, l'aumento sarà di $36.80 ogni 2 settimane. Per le coppie, l'incremento complessivo sarà di $55.60. Gli aumenti interesseranno anche altri pagamenti, tra cui Job Seeker e alcuni contributi per l'affitto. Passiamo allo sport. Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso in via provvisoria dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping effettuato nel mese di giugno a Mallorca, in Spagna. Il 31enne ha ammesso l'uso della sostanza e si è assunto la piena responsabilità, definendo quanto accaduto un grave errore. La sospensione provvisoria è entrata in vigore il 4 agosto e la durata definitiva della sanzione deve ancora essere stabilita. Kyrgios, che in passato aveva criticato duramente l'utilizzo di sostanze proibite nello sport, ha chiesto scusa alla famiglia, ai tifosi e ai suoi sponsor. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana la giornata sarà fresca, con una temperatura massima prevista di circa 18 gradi. Questa mattina rimane la possibilità di qualche rovescio, con condizioni che dovrebbero gradualmente migliorare nel corso della giornata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti e buon fine settimana.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio. Siete qui con noi, con Lidia Lucrezia. Buongiorno Lucrezia.
1: Buongiorno
0: Rita.
1: Lidia.
0: Buongiorno Rita.
2: Buongiorno e bentornata.
0: Grazie, grazie.
1: E tutti in ascolto.
0: Ho avuto una settimana di vacanze, mi sono assentata una settimana.
2: Ti abbiamo dato il permesso di avere una settimana.
0: Grazie, vi dico che vi... ho ascoltato e avete fatto great job, molto molto buono, sono stata proprio contentissima.
2: Grazie.
0: Ok, allora se volete telefonarci, il numero di telefono è 83 40 7700. Siete sempre qui con noi con il nostro programma Un Tuffo nel Passato, che vi facciamo ascoltare tanta bella musica dei nostri tempi. Cerco di portarvi un po' di compagnia nelle vostre case, perciò noi stiamo qui a portarvi compagnia e spero che dall'altra parte ci fate compagnia anche noi con qualche chiamatina qualche volta. Grazie, allora proseguiamo con la musica per il momento.
1: Sì,
0: grazie.
1: Sì. Allora ascoltiamo Amami Ancora da Gigi D'Alessio.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Ok, siete di nuovo qui con noi alla stazione radio 531 con Un tuffo nel passato con Lucrezia, Lidia e Rita. Allora, Lucrezia, tu dormi la notte?
1: Non andiamo lì.
0: No, non andiamo lì. Rita, tu dormi bene la notte?
2: Per lo più, okay. Direi.
0: Ma tu sei giovane ancora, no. Certo che dormi bene. E poi non c'hai i pensieri che abbiamo noi altri.
1: È vero.
2: E tu dormi?
0: No, assolutamente no. Dormo, come si dice, on and off. Un'oretta, dopo mi sveglio, dopo dormo di nuovo. Allora, qua c'è scritto così. Quando ero piccola, mia madre aveva un detto: se ti do un schiaffo, dormi 3 giorni. Chissà se l'offerta è ancora valida. Che bello sarebbe riposarmi un po'.
2: E vuoi che uno di noi ti dia
0: schiaffo?
2: No.
0: Ma lo devi fare la sera, no adesso?
2: Ah, devo venire a casa tua?
0: That's right.
2: All'orario preciso?
0: Sì.
2: Ok,
0: allora io vado a letto.
2: Sì, vediamo.
0: Ma tu c'hai le mani di mamma? E quelle erano pesanti, sai?
2: Ok, ci vuole la mano della mamma.
0: Ho pensato che era un pochino, come si dice, ridiamo un po', ecco.
2: Sì,
0: qua.
2: È carina. Non per il bambino che prende lo schiaffo.
0: No, immagino che no. Poi c'è sta pensiero del giorno. Sono fiero di me e sai perché? In tutte le cose che ho fatto ci ho messo il cuore, in tutte le cose che ho detto c'è stato amore. Sono fiero di me e sai perché? In mezzo a tante facce finte ho scelto di essere me stessa. Con i miei pregi e i miei difetti l'apparenza la lascio ai perdenti. A chi non vive, a chi preferisce non essere, io vivo a modo mio.
1: Brava.
2: Sì, molto, è un bel pezzo, è molto sincero.
0: È molto sincero, ognuno dovrebbe vivere davvero come te stessa, senza pretese, senza...
1: Il fatto è, Lidia, quando sei sola puoi vivere come vuoi. Purtroppo...
2: Ma chi è solo o sola? Siamo tutti... membri di una famiglia, di un gruppo di amici,
0: dobbiamo... dalle volte io penso, non lo so, questa è stata un'esperienza mia. Quando tu sei giovane, c'hai i bambini, sei occupata, c'hai la famiglia, c'hai la mamma o papà o
1: lavoro, sì sì,
0: che devi magari guardarli o portarli un po'
1: in giro, ospedale, specialista.
0: Invece dopo, quando tu arrivi a quell'età là, i tuoi figli già sono grandi, hanno la famiglia per conto loro e sono sempre occupati o per lavoro, per sport, questo, quell'altro. E tu ti senti così isolata, sola, anche se io come me, immagino che anche tanti altri come me, usciamo tutti i giorni o a fare una visita o andare shopping o fare exercise, si esce tutti i giorni,
2: sì.
0: Però quando arrivi a casa e chiudi la porta sei sola,
2: e a volte anche, va anche bene chiudere la porta al mondo e stare un po' tranquilla.
1: Ci sono advantages and disadvantages. Allora, stai sola è un po' triste, ok?
0: Sì.
1: Sei accompagnata e deve fare sempre quello che vuole l'altra persona per avere un po' di pace. Dunque, secondo me, meglio solo che mal accompagnata. Andiamo a ascoltare
2: così
1: questa
2: dicevano
1: prossima
2: i vecchi
1: canzone.
0: E dopo c'è una barzelletta che vi faccio ridere, ma davvero.
1: Beautiful, quello vogliamo.

0: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatteville in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
1: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Ok, buon ritorno qui con noi alla stazione radio 531, state sempre sintonizzati che facciamo ascoltare tanta bella musica dei nostri tempi, un po' di barzellette e qualche chiacchiera, ecco qua.
6: Ci vuole.
5: Allora,
6: oggi è il 21 agosto, ci credi?
5: Ci credete tutti? È il compleanno di mio nipote.
6: Ah, quello che compie.
5: No, questo è il figlio di mia sorella.
6: Ok.
5: Alberto.
6: Ma vedi quanta famiglia hai tu? Può essere sola?
5: Sì, ma vedi, io sono sola in Adelaide. Questo mio nipote abita a Mount Gambier.
6: Ah, okay.
5: Auguri Albertino.
6: No.
5: L'ho telefonato stamattina ma non ha risposto.
6: E quanti anni si può dire?
5: 61.
6: Oh.
7: Yeah.
6: Giovanissimo.
7: Oh, wow. Pensavo che era giovane.
5: 61, è un anno prima di mio figlio.
6: E ancora lo chiami Albertino.
5: Oh, he's just amazing. L'ho detto sempre, questi miei nipoti quando sono venuti a studiare in Adelaide abitavano con me.
6: Sì.
5: E per parecchio tempo mi chiamavano mamma.
7: That's beautiful.
5: E un giorno mi disse questo mio nipote, ha detto, zia, quando tu fai anziana e i figli tuoi non ti guardano, tu vieni a stare con me.
7: No, look, isn't that beautiful?
6: Ma adesso non risponde neanche alla tua telefonata, vedi?
5: No, ma loro c'hanno la fattoria, la farm.
6: Sì, no, ho capito.
5: Yeah. Sono sicuro che dove era lui, sicuro che non prendeva, non c'aveva reception.
6: Sì, sì. Yeah, no, perché un mio nipote mi ha detto una volta, che ha detto, quando sono anziana e ho bisogno d'aiuto, busserò alla tua porta. E lui ha detto, ma io aprirò la porta e dirò, ma tu chi sei?
5: Sono sicura che ti stava scherzando.
6: No, magari no.
5: No, non ci credo.
6: E oggi si dice, non so se è dappertutto una giornata particolare per dove si parla inglese, si dice che è World Senior Citizens Day.
5: Allora okay. Oggi è il nostro giorno. Specialmente il mio, Lucrezia, tu ancora sei più giovane.
6: Yeah. Si traduce come giorno dei pensionati, non so come altro sì, dirlo, sì. Però ci sono altri giorni dei pensionati, mi sembra.
5: Sì, perché cioè, ogni, forse ogni
6: zona, ogni paese,
5: non solo, ogni country.
6: Yeah.
5: Ci sta la sua, come per esempio Father's Day, Mother's Day,
6: sì, yeah. Father's Day è
5: io
6: diverso.
5: Su questo qua vorrei leggere una barzelletta
6: okay.
5: Che è scritto così: Padre nostro del pensionato. Allora, Padre nostro che in cielo stai, sempre con amore, attento ai miei guai, ti ringrazio di questi miei anni, anche se ho acciacchi e altri malanni. Ora che sono arrivato a questa età, spuntano ogni giorno di qua e di là.
7: Vero, vero.
5: Ho il mal di schiena e un po' d'artrite e soffro gran pene anche per la colite. Perciò ti prego, con questa

0: Bellissima, isn't it? Oh, that is really, ma molto vero.
1: È vero, è vero. Ma
0: è adesso ascoltiamo.
2: È una preghiera che dobbiamo fare ogni giorno.
0: Il valzer dei pensionati.
1: Eh sì, perché oggi è tutto per i pensionati, ecco qua. Tutto per noi.
2: Ok, tutti in pista.

0: Che bello, hai visto? Quando sei pensionata la vita c'ha un altro sapore.
1: Yes. Hai tempo di fare un bel valzer.
0: Yes, peccato che ieri sai cosa ho fatto? Perché che non posso portare la macchina ancora? C'aveva a few scratches here and there. Gliel'ho data al Panel Beater.
1: La macchina,
0: yes,
1: ok.
0: Yeah. Sì. So, ieri ero a casa, ho detto, dico, vado down a few streets and ci sta Romeo Foodland.
2: Sì.
0: So I walked, it took me 20 minutes.
1: L'esercizio che, come consiglia Filomena.
0: That's right.
1: Di farti una bella.
0: So, sono andata fino a Romeo Foodland.
2: Okay? Sì, sì.
0: Da dove abito io è un pochino a discesa andando verso di là, però the footpath it's not even. È un pochino bilanciato su.
1: Devi stare attenta. Sì.
0: E camminando là. Sai che tu stanotte non ho potuto dormire perché mi faceva male il fianco. My hip. It was so badly. E per non attraversare la strada, perché dovevo attraversarla due volte, Romeo Foodland, it's on the same side.
2: Sì,
0: eh?
2: Sì.
0: Anyway, è l'età che va così.
1: So, vuol dire che ti sei messa, come si dice, fuori bilancio i tuoi.

0: bacini.
1: The hips, yes.
0: Oddio, yeah. Allora non ti hai fatto bene quella camminata.
1: Dopo mi ha telefonato mia nipote e mi disse: zia, obviously you're not home. Ho detto: perché? Era passata di là, visto che il garage door it was up e la macchina non c'era là. Mi ha telefonato per dirmi che the garage door l'avevo lasciata
0: aperta.
1: E io le ho detto: no, bella, dico, io sono in casa. Oh, bella, la macchina non sta là. No, perché sta al garage. Anyway, tutte le cose che mi succedono a me, queste sono.
0: Allora, ascoltiamo I giardini di marzo, da Lucio Battisti.
1: A marzo in Italia è la primavera.
2: Come sarà qui tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: Okay. Allora, c'ho qualcosa da leggere, ma prima andiamo al santo del giorno.
1: Sì, infatti abbiamo sentito la pubblicità prima, sì, di un evento che sarà domenica.
0: Domenica, sì, alla chiesa di Madre Cristi. Sì. Sì, sì, sì.
1: In onore di
0: Padre Pio.
1: Ecco.
0: Sì. Come infatti Padre Pio era un papa.
1: Era il papa da agosto 1903 fino alla sua morte il 20 agosto 1914.
0: Allora ieri proprio era la giornata
1: della sua morte. Sì,
0: sì, sì, sì, sì, sì, l'anniversario.
1: L'anniversario della sua morte, sì.
0: Yeah, allora
1: papa per 11 anni, perché come hai notato tu, Lidia, sì, sono già vecchi.
0: Sì, sono già vecchi quando le fanno papa, whatever.
1: Meglio tardi che mai.
0: Meglio tardi che mai, come no. Allora, voglio leggere questo piccolo cosa che mi ha preso all'occhio.
1: Sì.
0: Qua. Un giorno una lacrima disse al sorriso: ti invidio perché tu sei sempre felice. Il sorriso le rispose: ti sbagli, molto spesso esisto solo per nascondere meglio il tuo dolore.
1: Questo è molto profondo.
2: Profondo, no? Very powerful.
1: Sì.
0: Tante volte quando trovo queste cosette mi colpisce così tanto, sì, che non li devo mettere da parte.
1: Si piange per felicità e si, sì, piange per dolore.
0: Come no, come no. E si dice che si muore di felicità ma non, sì, di, sì, dolore.
1: Come?
0: Sì, tu puoi morire di essere felice, di felicità.
2: Veramente?
0: Sì, ma non si muore di dolore.
2: No.
0: Soffri soltanto.
2: Io ho sentito che si può morire of a broken heart.
1: Un cuore spezzato.
2: Sì.
1: Ma non si sa se questa è veramente una condizione medica, come si dice?
2: Well, o una, no, no, cosa... è possibile.
1: È possibile.
2: Perché se uno prende una bill che somebody upsets you so bad, you can. You can have a heart attack, a stroke. Oh, yes. Anyway, parliamo di cose più
1: della
2: belle.
1: Felicità.
2: Allora,
1: ma si può anche di felicità.
2: Tu, soltanto tu.
0: E dopo leggo ancora qualche cosa.
2: Sì,
0: dopo.
2: Grazie, dopo. Grazie Lidia. Yeah.

0: Ok, siete di nuovo qui con noi, Lidia, Rita e Lucrezia. Le telefonate continuano, è stato proprio bello a sentire, specialmente che non ero qua la settimana scorsa, a sentire tutte queste signore che hanno telefonato, e le do un abbraccio calorosamente. Poco prima ha telefonato anche la signora Vella, che dopo la salutiamo particolare con una bellissima canzone. Volevo leggere prima qualche cosetta qua, forse vado un po' overboard a leggere, ma questa è una barzelletta e ti fa ridere.
1: Abbiamo bisogno.
0: Dice qua, madri moderne, ok?
1: Sì.
0: Una bambina, Giulia, di 2 anni, ha ingoiato una moneta di 2 euro, a coin?
1: Sì, sì.
0: E è iniziata a tossire, violentamente. Allora la tata corre disperata dalla madre, sarebbe quella che la guardava,
1: la tata bambina. Sì, sì, la nanny,
0: that's it. È andata disperata dalla madre, dalla piccola: signora, la bambina ha ingoiato una moneta da 2 euro, chiamiamo subito il medico. La mamma: calmati cara, non andremo certo in rovina per una moneta di 2 euro.
1: Oh.
0: So it doesn't matter se la bambina si sta affogando, sono solo 2 euro che
1: perde. Tranquilla, tutta tranquilla, non c'è.
0: Oddio.
1: No, anyway. Ma cos'è con queste madri moderne?
0: Eh sì, quelle moderne fanno bene, quelle noi che siamo anziane non...
1: Avevate un altro atteggiamento,
0: sì,
1: no?
0: According to our children, I suppose. Anyway, that's another story.
2: Allora, adesso andiamo un po' di pubblicità. A tra poco.
0: Ok.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 13.
5: Speed camera locations per venerdì 21 agosto. Goodwood Road, Adelaide, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Cross Road, Highgate, Gorge Road, Athelstan and Fullerton Road, Adelaide.
6: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
7: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
6: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche 2 belle pizze.
7: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
6: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
7: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
6: E una bottiglia di vino, anzi 2.
7: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
8: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
9: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
8: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
9: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
8: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
9: I posti sono limitati.
8: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
9: Viaggio a Melbourne 2026
8: con noi di Radio Italiana 531. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
9: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
8: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
9: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
8: L'iscrizione alla competizione costa $50.
9: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
7: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
9: Che vinca il miglior salame!

0: E voce,
1: che voce,
0: voce. Ti fa venire i brividi anche che sai che non è più qui, però, vero?
1: No, no, la sua voce era
2: sì. E questa è per
1: unica.
2: La nostra amica Angela.
0: Oh, okay. Super, ciao Angela,
2: ama.
1: Super tifosa, super
2: sì,
1: fan
2: di Elvis Presley.
0: She can see past Elvis Presley.
2: Pardon?
0: She can see past Elvis Presley.
1: È solo Elvis o niente?
2: Yeah. It's her favorite, yeah.
0: No, that's good, mi è piaciuta anche a me, come no. Yeah. Allora, pensiero del giorno?
2: Sì.
0: Ci vuole la tristezza per capire la felicità. Il rumore per apprezzare il silenzio, l'assenza per capire il valore di una persona.
1: Vero,
0: è vero?
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Sì, assolutamente sì. Vero. Sì.
2: Mm-hmm. Adesso okay. Andiamo a salutare la signora Italia Vella.
0: Sì, che ci ha telefonato poco prima con sì. Questa bella, bella canzone, mm-hmm. Terra straniera, e così l'ascoltiamo tutti insieme sì. Perché mi piace tantissimo. E noi siamo dentro una terra straniera, vero?
2: È cantata da Luciano Taioli. Mm. What?

0: Che malinconia, isn't it?
1: No, belli ricordi. È stata bellissima, bellissima. Mm. Allora, Lucrezia,
0: dimmi.
1: Noi che siamo quasi là, voglio leggere questa, mi è colpito questa qua.
0: Mm.
1: Due pazienti in casa di psichiatri.
0: Oh. Dove?
1: A mental...
0: Oh, mental institution, ok.
2: Psichiatrica. Oh.
1: Psichiatrica, sì.
0: Oh, Dio.
1: Allora, non ce la faccio più a restare qui. Ormai ho deciso. Questa notte prendo la scala che c'è in giardino, supero il cancello e scappo.
0: Oh.
1: Ok?
0: E dove scappa?
1: Aspetta.
0: From the institution. Yes. Ok, I understand.
1: Okay? Yeah. Il giorno dopo, l'amico lo rivede ancora. Ma non dovevi scappare. Guarda, lascia perdere. Ho trovato il cancello chiuso, spalancato, e non sapevo dove appoggiare la scala.
0: Oh my God, the poor man. Oh, sto
1: cancello
0: povero cristiano.
1: Chiuso, cancello chiuso, lui saltava con la scala. E perché che era aperto, non ha potuto sapevo. Mettere la scala.
0: unbelievable. Yeah. Si è unbelievable. Allora, adesso andiamo a ascoltare... Due minuti di felicità. Mm. Veramente non ho mai
1: sentito. No, ma solo due minuti, io vorrei tutta la giornata.
0: Dunque, speriamo che non si muore. Eh?
1: Beh, ascoltiamoli insieme.
0: Questa felicità. Let's see what I've got to say.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nosti Vini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Allora, Lucrezia,
1: dimmi.
0: Rita, siamo di nuovo qui con i nostri ascoltatori, il telefono ancora va, grazie a tutti quelli che telefonano. Adesso volevo parlare un pochino di mio nipote.
1: Ah, il grande viaggiatore.
0: Sì.
1: Quello che finalmente è ritornato.
0: Che finalmente si è ritirato, è stato in Europa, mamma mia, è andato che era un bambino ed è ritornato che è un uomo.
2: Ah, beautiful.
0: Ed è tutto entusiasta, sempre... Ha detto mio figlio che non fa altro che cucinare.
1: Ah,
0: le piace la cucina, che è una cosa.
1: Ha trovato la passione.
0: Un giorno mi è venuto a trovare e mi disse: ma nonna, ma quando facciamo i cannoli e sfogliatelle?
2: Ho detto: ma perlomeno. Oh,
0: sì, ma ho detto: perlomeno fammi guarire questa mano prima e dopo vediamo. Mm. Adesso lui martedì fa 21 anni.
1: Wow, è veramente allora un uomo adesso. Oh,
0: sì, mamma mia, I missed him so much. Quindi, è stato 7 mesi via.
1: Sì.
0: Sette mesi. Yes. Yes, martedì lui farà 21 anni.
1: Auguri!
0: Le auguro un sacco di bene, se lo merita, è così caro, bravo, bravissimo.
2: Yes, happy birthday.
0: Yeah, happy birthday, Jacob. Yes, è venuto anche pochi giorni fa a casa, mi disse: nonna, ma tu vai da questo particular shop? E le ho detto no, dico, perché tutto quello che voglio lo trovo a Romeo Foodland, perché
2: sì,
0: è vicino
2: sì.
0: a casa mia. E lui mi fa: no, questo qua. Ho detto: ma cosa cercavi tu? Il guanciale.
2: Oh, what is that?
0: Il guanciale è come la pancetta.
2: Ah,
0: beh,
2: sì,
0: ma però è dalla faccia.
1: Faccia del maiale.
0: La faccia del maiale.
2: No.
0: Yes.
1: Ma guarda come si è imparato.
0: E lui prima non sapeva che
1: neanche
0: cosa.
2: Certo,
0: mm.
2: Certo.
0: Mi disse che quando è andato a Palermo,
2: sì,
0: ha visto uno che stava facendo i cannoli, sai, in vetrina li faceva questi cannoli. E le ha detto, le disse, dice: ma noi in Australia abbiamo i cannoli, sono buonissimi, buonissimi, però non sono saporiti come questi
2: come
0: qua.
2: Come questi, sì, sì.
0: E il proprietario le disse, dice: ma sì, ma noi usiamo la ricotta di pecora qua,
2: ah,
0: un po' più forte, un po' più,
2: of course,
0: più buona, ecco qua.
2: Of course.
0: E lui mi disse, dopo le ha detto mio nipote, dice: ma noi le pecore in Australia non si mungiono. Io le ho domandato, dico: ma come hai fatto a chiederle, a parlare con questo signore?
2: Sì, sì.
0: Perché dico, lui non parla l'italiano, mio nipote, fa tutto translate col
2: telefonino.
0: E lui mi fa: nonna, noi in Australia siamo scemi. Ha detto: hang on a minute, le ho detto, you speak for yourself.
2: Yeah.
0: Perché siamo scemi? Ha detto: perché noi parliamo solo inglese, invece in Europa tutti quanti hanno 2 o 3 lingue.
2: È vero, sì, okay? Sì, c'ha ragione.
0: E io dopo le ho detto: ma io ce n'ho 2, perciò il scemo sei proprio tu.
2: E tu, che c'hai solo 1.
0: Ma che caro.
1: Ma guarda quanto si è, come si dice, svegliato di queste
0: molto
1: cose.
0: Sveglio, molto, molto sveglio.
1: Allora tu devi fare che lui non perde queste passioni che adesso per cibo, lingua.
0: Mm-hmm. Ha detto mio figlio che da quando è venuto non fa altro che cucinare.
2: Ecco. Bravo! Sarà un buon marito.
0: No, le ho detto
2: per qualcuno.
0: Ho detto che può venire a abitare con me.
2: Oh, there you go.
1: Un badante.
0: Un badante. Mm.
2: Allora, per lui... Sì. Nel blu dipinto di blu.
0: Eh sì, perché a lui le piace volare, allora.
1: Beautiful. Happy
0: birthday, Jacob, I love you so much.
1: Tanti auguri.
0: Gli auguri vengono di tutti noi qui e di gli zii, quell'altra nonna Giuseppina. Anche la nonna Giuseppina ha fatto il compleanno un paio di giorni fa, perciò auguri anche a Giuseppina.
2: Ok, va bene, ascoltiamo da Domenico Modugno.
0: Ok, all right.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Bentornati qui con noi, il tempo scorre, se ne va presto,
1: sì.
0: Presto.
1: Beh, io voglio parlarvi di una cosa molto seria.
0: Sì, dimmi.
1: Perché ho finalmente scoperto cosa mi fa ingrassare.
2: Ah, good!
1: E lo shampoo.
2: Shampoo?
1: Perché?
2: Ah, you're reading something, sorry. Pensavo that you were telling us.
1: No, vi sto dicendo.
0: Fa volume,
1: che...
0: vero?
2: Oh,
1: sì, sì, perché le indicazioni dicono che dona corpo e volume. Allora, d'ora in poi userò solo detersivo.
0: Detersivo.
1: Per i piatti. Perché elimina anche il grasso più difficile.
0: Sì, e also elimina anche the dandruff.
2: Oh, wow.
0: Addio.
2: Allora, dimmi. Andiamo a salutare il signor Giovanni Panuccio,
0: sì,
2: con la sua bellissima moglie Rosa.
0: Sì, abbiamo tante telefonate.
2: Sì.
0: Ha telefonato anche la nostra amica Enza, vero?
2: Sì, sì, poi mettiamo una
0: qualcosa
2: canzone
0: anche per
2: essa.
0: Lei. Sì, sì, sì, ma adesso vogliamo salutarlo, il signore Giovanni.

0: Bentornati qui con noi. Oggi il tempo scorre molto veloce, vero?
1: Sì.
0: Yes, sono le la
1: 1:39
0: minuti.
1: Quasi sì. L'1:40.
0: Sì. Tu c'hai qualcosa o vuoi che leggo qualcosa? O...
1: Sì, una cosa carina, speriamo, no?
0: Brava, okay. brava.
1: Guarda, lo so che ho un caratteraccio.
0: You're not the only one.
1: A volte sento il cuore un pezzo di ghiaccio. A volte a farlo sciogliere basta un abbraccio.
0: Vedi, è proprio la verità.
1: Mi ricordo una volta in centro, in città, Random Mall, c'era una persona che diceva che dava i free hugs, un abbraccio gratis.
0: Eravamo together.
1: Io e te, sì.
0: Yes, questo ci aveva la tabella messa davanti, free hugs. Ok.
1: Ce n'è
0: una in inglese, vorresti sentirla?
1: Perché no?
0: Allora, a wife comes home late one night and quietly opens the door to her bedroom. From under the blankets, she sees four legs instead of just her husband's two. She reaches for a baseball bat and starts heating the blankets as hard as she can. Once she's done, she goes to the kitchen to have a drink. As she enters, she sees her husband there reading a magazine.
1: Okay.
0: And he says, "Hi, darling, your parents came to visit. So I let them stay in our bedroom. Did you say hello?" Yeah, right. She nearly killed them.
2: Oh, my God. Adesso andiamo a ascoltare 100 di questi giorni.
0: Bello, dai.
2: Di Michele Rodella. È tanto tempo che non ascolto.
0: E vogliamo salutare Enza con questo qua o no?
2: No, Enza, okay.
0: Devi
2: la
0: aspettare
2: prossima.
0: Un pochino, Enza.
2: Yes, la prossima.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

0: Buon pomeriggio, siamo di nuovo qui con voi per i prossimi 10 minuti massimo, sì. Vero? Che dopo ci starà la doppietta con Franco,
1: sì,
0: Franco
1: Fedele, sì, sì.
0: Sì, allora il tempo è passato molto veloce, oggi in buona compagnia.
1: Sì.
0: E, insomma, andiamo a un'altra prossima canzone,
1: sì,
0: che vogliamo
1: salutare.
0: Enza mi ha mandato anche un messaggino dicendomi un abbraccio forte forte, e noi ricambiamo anche a lei.
1: Grazie Enza. Allora, questa suona chitarra.
0: Beautiful.
1: Dai tepisti dei sogni. A sua favorita.
0: Yeah, ok.

0: Enza, allora mi auguro che ti è piaciuta questa bella canzone, l'abbiamo ascoltata insieme, che è bellissima davvero. Allora, è arrivata l'ora per noi di salutarvi,
1: mi auguro
0: che è stato di vostro gradimento. Ci sentiamo alla prossima, il prossimo venerdì, sempre alle 12 fino alle 2. Grazie a Lucrezia, sei stata fantastica. Grazie,
1: prego.
0: Grazie Rita, sei bravissima.
1: Grazie a te.
0: E senza di voi questo programma non andrebbe avanti. Arrivederci a tutti. Ciao Lucrezia, ciao Rita e specialmente a tutti i nostri ascoltatori. Grazie a tutti quelli che avete telefonato.
1: E l'ultima canzone che vogliamo lasciarvi è
0: Abbronzatissima. No, perché ho visto Bianca che è appena ritornata dall'Europa ed
2: sì,
0: è proprio abbronzata. L'ho detto, questa è proprio adatta
1: una
0: per
1: bronzatura, ma veramente al massimo.
0: Al massimo.
2: Beautiful, isn't
0: sì.
2: It? Allora, grazie dell'ascolto. Alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: A
0: ciao.
1: Tutti.
0: Ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per venerdì 21 agosto. Goodwood Road, Adelaide, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Cross Road, Highgate, Gorge Road, Athelstan and Fullerton Road, Adelaide.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
7: Radio Italiana 531.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: inventato le Barbie per giocare con le persone. Dicono che non capisci il valore di qualcuno fino a quando non l'hai perso. Tu non capiresti lo stesso, quindi non dirlo nemmeno per scherzo.
1: Scusa, ma non me ne importa. Sono situata al 100%.

ho detto ti amo. Non eri il regalo che immaginavo. Noi piano piano ci roviniamo. Dammi il mio panico quotidiano. Quando ti vedo con gli altri, tu non sai quanto vorrei essere via. Sei troppo bella per essere vera, ma anche troppo bella per essere mia. E io ho finito l'autonomia per sopportare ogni tua bugia. Se avessi modo dentro la testa, cancellerei la cronologia. E non so quanto sbagliato sia fingere di essere un bravo attore. E ora che io me ne vada via, scomparirò in un soffio al cuore.

Ok, allora scusate questo piccolo intervento, questa piccola difficoltà, ma insomma sono cose che succedono a quello con tanta esperienza come me. Ok, allora ricominciamo da nuovo. Sì, buon pomeriggio a tutti voi radioascoltori di questa magnifica stazione radio italiana 531 di Adelaide, situata al 215 Port Road, Hanmash. Sperando che stia trascorrendo una buona giornata. Io sono Franco Fedele e per le prossime due ore per voi tutti manderò in onda magnifiche canzoni che oggi ho scelto per voi. Quindi mettetevi comodi e rilasciatevi per le prossime due ore, così potete ascoltare queste favolose canzoni che vi riporteranno ai magnifici anni della vostra gioventù. Allora da me, buon ascolto. La prima canzone di questo pomeriggio sarà Massimo Ranieri con Erba di casa mia. Erba di casa mia, mai io potrei dimenticare l'erba di quei prati in cui ci giocavamo dopo scuola e durante le ferie, con quel pallone bucato. Non potrò mai dimenticare i miei amici che giocavamo insieme su quel prato vicino casa mia, all'Orba. Massimo Ranieri, per voi con Erba di casa mia.

La mia vita fiorì a 20 anni, come il fiore nell'erba, e mia madre mi baciò come fosse il primo amore. Per lei così iniziò la vita mia, come comincia una poesia, e per mia madre come se fosse nato un re, la stessa luce che... E poi con il primo amore, biondo e mio... E il mio orgoglio dei 20 anni, e le lacrime agli occhi, le disse addio. E me ne andai verso il destino. Ecco quello che succede quando arrivi a 20 anni. Allora, Massimo Ranieri con 20 anni.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith. Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di quattro portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Si ascolta del programma La Doppietta, presentata a voi da Franco Fedele, ogni secondo venerdì da mezzogiorno alle 2. Da me Franco, buon ascolto. Ok, allora, continuando la nostra musica, ci abbiamo Mina con Che cielo in una stanza. Sì, questo cielo credo che sia tanto grande. E lei dice: quando tu sei qui con me, questa stanza sembra che non ha più pareti, ma tanti alberi. E quando tu sei vicino a me, io vedo il cielo sopra noi e ci restiamo qui abbandonati, come se non ci fosse più niente al mondo. Ed il soffitto di questa stanza mi sembra un cielo rinchiuso proprio in una stanza. Ed ecco, Mina per voi con Il cielo in una stanza.

E tu sai, amore, io non ti conosco e non so neanche chi sei, ma solo che con un gesto hai cancellato i sogni miei e sono nata ieri nei pensieri tuoi. Eppure adesso siamo insieme e non ti chiederò neanche quanto resterai. È abbastanza di essere insieme anche per un giorno. Io lo saprò che la mia vita l'ho vissuta insieme con te. Allora, Mina con Insieme.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: La doppietta sicur che vi farà rivivere i vostri sogni di ieri con le favolose canzoni degli anni 60, 70 e 80, presentate a voi da Franco Fedele. Allora, rilasciatevi e buon ascolto. Ok, allora, continuando con la nostra bellissima musica di oggi, ci abbiamo in linea Roberto Umberto Bindi e lui dice: è vero. Beh, speriamo di sì. Ho salito e disceso le scale di tanti palazzi ed anche ho bussato le porte ed atteso lì di centro degli indirizzi che adesso non c'è stato mai niente per me. Ma un giorno tra la folla ho visto te, mio caro amore. Sì, adesso è vero che esistono gli angeli e adesso ci credo anche ai miracoli. Allora, Umberto Bindi con Sì, è vero.

Sì, è vero, arrivederci, dai, dammi la mano e sorridi, senza piangere. Arrivederci per una volta ancora. Noi che abbiamo sfidato l'amore, quasi per gioco, ed ora fingiamo di lasciarci. Soltanto per poco. Dai, arrivederci, ed io esco dalla tua vita, salutiamoci. Questo sarà l'addio con una stretta di mano, come due buoni amici sinceri. E sorridiamo dicendo arrivederci. Allora, ancora una volta, Umberto Pinti con arrivederci.

bellissimo motivo a rivederci. Allora, continuando la nostra musica degli anni 60, 70 e 80, cioè abbiamo in linea Toto Cutugno che dice solo noi. Lei mi diceva sempre che io sto bene con te e mi diceva anche tu sei tutto per me. Quindi se questo non è amore, dimmi che cosa altro può essere vero amore? Ed anche si addormentava abbracciandosi a me e poi mi risvegliava con un bacio o un caffè e giocava qui nel letto con me e diceva sì, è bello essere da soli. Allora, Toto Cutugno

Tu, amore, mi dici che quando bevi il caffè vedi solo me. Scusate. Ed ogni uomo che tu vedi ti sembra che vedi me. E tu mi porti via con te e mi pensi in ogni via e non puoi restare sola. Ed anche mi telefoni ogni ora senza non dire mai una parola. Tutto questo è perché siamo innamorati. Allora, tutto con Innamorati.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269 6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
5: La doppietta sicuro che vi farà rivivere i vostri sogni scusate, di ieri, con favolose canzoni degli anni 60, 70 e 80, presentata a voi da Franco Fedele. Allora, rilasciatevi e buon ascolto. Ok, allora, andiamo avanti con Adriano Pappalardo, con Una donna. Tu che adesso mi ascolti, dimmi quante cose vuoi. Io volevo soltanto una sola cosa. Io sarei morto per lei, per non lasciarla mai più da sola. Tu quante donne hai e quante ne avrai? Invece io sarei morto per lei, perché lei per me è l'unica donna. Allora, Adriano Pappalardo con Una donna.

ed adesso lasciami sfogare, perché io senza amore non so stare, e non sono capace di stare a guardare e non provare un brivido dentro, e poi correrti incontro e gridarti ti amo e guardarti mentre io so dove tu passi le notti senza me. Sì, è tuo diritto. Ed io guardo e sto zitto, ma penso di tutto e mi sveglio distrutto. Ma ancora io ti seguo, quindi vorrei che ricominciassero da nuovo. Allora, Adriano Pappalardo con Ricominciamo da nuovo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Speed camera locations per venerdì 21 agosto. Goodwood Road, Adelaide, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Cross Road, Highgate, Gorge Road, Athelstan and Fullerton Road, Adelaide.
3: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
5: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
5: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggio a Melbourne 2026
5: con noi di Radio Italiana 531.
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
8: E ascoltando le bellissime canzoni che noi manderemo in onda. Ok, allora siamo giunti al Festival di Sanremo. Questa giornata presenteremo il Festival del 1969. Le canzoni vincitrici furono: primo posto Bobby Solo con Zingara, secondo posto fu Lontano dagli occhi con Sergio Enrico e terzo posto fu Sorriso con Don Bacchi. Allora andiamo con Bobby Solo, Zingara.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!
5: Ok, adesso siamo giunti al momento della barzelletta. Sì, la barzelletta di oggi è l'agnello sbagliato. Ascoltiamola.
6: Due carabinieri, che anche compari tra di loro, in licenza hanno portato le famiglie in montagna con l'intenzione di prendere un agnello bello fresco dai pastori e farlo alla brace. Così hanno sistemato le mogli vicino al bosco con tutti i sedili, i tavolini e tutto. Lì andiamo al pastore qua sotto che abbiamo passato e prendiamo un agnello. Sono andati lì, il pastore là dentro la capanna. Bussano alla capanna e dice il pastore subito: non si può neanche dormire, mi sono alzato presto stamattina a mungere le pecore, adesso stavo dormendo. Ma scusi, ma lei vende agnelli? Sì, noi li cresciamo per vendere, così anche le nostre famiglie possono vivere. No, dice, beh, ce ne può fare uno a noi subito perché le nostre famiglie stanno aspettando. Sì, 10 minuti, basta che vi scegliete uno. Li ha portati vicino la mandria, dove erano tutti gli agnelli rinchiusi, ha detto: scegliete uno e io ve lo faccio subito. E così dice: compare, prendiamo questo, guarda quanto è bello questo. No, quello lì. No, compare, guarda quello là in fondo, è bellissimo, guarda, mi piace proprio quello in fondo. Sì, va bene, prendiamo quello là in fondo. Pastore, ci dia quello là in fondo, no, in 10 minuti lei lo fa. E il pastore subito si rivolge a loro due: ma voi, dice, siete carabinieri? Carabinieri? Come se ne è accorto? Siamo in vestiti civili, come ve ne siete accorto? Noi siamo curiosi, come ve ne siete accorto che noi siamo carabinieri? Dice: non portiamo niente dell'arma addosso. Dice: mica ci vuole un professore per accorgersi. Dice: dentro la mandria ci stanno 400 agnelli e voi avete scelto il cane.
5: Bravissimo, bravissimo il nostro barzellettieri, sempre in gamba, grazie. Ok, allora adesso ho una richiesta. Ho richiesto a una signora, una bravissima amica nostra. Lei ha chiesto questa bellissima canzone di Claudio Villa, Mamma. La signora che ha chiesto questa canzone, lei è Susi Silvestri. Allora, ciao Susi, ciao Charlie. Allora, tutta per te, Claudio Villa con Mamma.

Bellissima, bellissima canzone. Sì, che questa è una canzone proprio indimenticabile. Grazie della richiesta. Ok, allora, continuando la nostra musica, abbiamo The Rooks con Piangi con me. Se ti fanno un po' soffrire, perdonali, perché loro non sanno cosa fanno, perché io soffro come te. E se il tuo sorriso triste non ti convince mai, tu non li vedi, non li devi odiare, ti prego, perdonali se puoi. Sì, qualcuno li deve amare. E così lo faremo noi, quando si può. E se puoi, piangi con me, perché io soffro come te. Allora, The Rockers, piangi con me.

Io ricordo quando ero bambino e sognavo già di averti vicino e tu avevi questa dolce voce e mi sapevi dire solo dolce cose. E per questo non ti credo se stasera tu mi dici addio. Ti ho aspettata quando ero bambino e ti ho trovata ed adesso non voglio mai perderti. Quindi vivi la tua vita con me e vedrai che mai per niente al mondo io ti tradirò. Adesso che ti ho trovata, non ti voglio perdere mai. The Rockets di nuovo quando ero bambino.

0: me mai.
1: Radio Italiana 531.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
8: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
9: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
10: Siete ad ascoltare il programma La Doppietta con Franco Fedele. Scusate. Ok, allora continuiamo la nostra busca con Gianni Morandi. Andavo a 100 all'ora, mi ricordo il giorno della mia gioventù. Sì, io andavo a 100 km all'ora e non vedevo l'ora di vederti e per cantarti una bella serenata. Quindi, amore, aspettami che io correrò a piedi da te per cantarti una serenata. Sì, sto arrivando a 100 all'ora, aspettami, ti prego. Allora, Gianni Morandi, andavo a 100 all'ora.

dire tante cose che la bocca non dirà. E quando ti risvegli la mattina, tutto il sole è già nei tuoi occhi. E quando si fa notte, nei tuoi occhi c'è una luce che mi porterà da te. Allora, Gian Morandi con Occhi di ragazza.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante.sa.president@gmail.com.
4: Siete in ascolto del programma La Doppietta, presentata a voi da Franco Fedele ogni secondo venerdì dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Ok, allora ci abbiamo Adamo con gridare il tuo nome. Domani io partirò e andrò lontano, ma nel mio cuore porterò un po' di te, sempre con me nel mio cuore. Ed il tuo bel viso mi accompagnerà e non mi lascerà, ed io griderò il tuo nome splendido al vento. Allora, Albano con gridare il tuo nome.

Adesso, amore, ti prego di affidare una lacrima al vento e fa di sicuro che la porti qui da me, perché il vento mi ha detto, stai attento, che la tua bella non pensa a te. Adesso il vento non mi vuol più parlare di te. Lui piange, però non mi vuol dire il perché. Ma io subito ho indovinato cos'è. Quindi, perciò, il vento mi ha detto di affidare una lacrima al vento e di gioia volerà da te. E in un momento dai miei baci ti coprirà. Allora, Adamo con affido una lacrima al vento.

L'avrò chiamata circa un 30 volte. Son 30 volte che non mi risponde. Bettina, mi han detto che l'han vista con Armando per la strada l'altra notte alle 3.

Purtroppo sembra che il tempo è volato. Siamo giunti alla fine del programma La Doppietta. Da me, Franco, vi auguro una buona giornata e ci risentiremo di nuovo fra 2 settimane. E venerdì, allo stesso orario. Allora, da me, buona settimana, questa settimana e la prossima settimana anche. Ok, alla prossima.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:04.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 21 agosto, Goodwood Road, Adelaide, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Cross Road, Highgate, Gorge Road, Athelstan and Fullerton Road, Adelaide. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey, honour the legacy, share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
3: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
3: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
3: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
3: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Tengoris Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woohoo!

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io. Peter, io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali. Regalano due di picche aspettando un re di denari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista. Ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Notizie su governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road Prospect.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 4 minuti.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 21 agosto. Goodwood Road, Adelaide. Fitzroy Terrace, North Adelaide. Cross Road, Highgate. Gorge Road, Athelstan and Fullerton Road, Adelaide. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Migranti anche Svezia e Finlandia riprendono i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia, l'opposizione attacca il governo sullo stop a Schengen, Trump lancia la nuova offensiva economica contro l'Iran, sanzioni anche per chi aiuterà Teheran, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna chiedono intanto lo stop agli insediamenti israeliani in Cisgiordania, narcotraffico, gli Stati Uniti sanzionano una rete ecuadoriana accusata di movimentare fino a 40 tonnellate di cocaina al mese. Harry e Meghan tornano nel Regno Unito dopo 6 anni, a Palermo muore a 4 anni per sospetta difterite, non era vaccinata, aperta un'inchiesta, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Lubini Pizzanini.
7: Tralalelo tralala.
8: Trippi troppo troppo trippa.
6: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
8: 531.

Sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio.

0: 6.
1: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna Scucina.
0: L'iscrizione alla competizione costa $50.
1: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
0: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
1: Che vinca il miglior salame!
2: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta De Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggia Melbourne 2026
4: con noi di Radio Italiana 531.
6: Io sono Rosalia.
7: Io sono Angela.
8: E io sono Lilian.
9: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
6: Un po' di informazione, un po' di musica
7: e anche un po' di gossip.
6: Vi aspettiamo ogni mercoledì
7: dalle 2 alle 4
6: su Radio Italiana 531.
9: The best of the best.

0: Sono solo io.
1: Claudia.
0: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
2: Cosa?
0: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
3: Radio Italiana 531.
4: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
5: Davvero? Ma come ha fatto?
4: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
5: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
4: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
5: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
6: Australia Legal Migration Agents.
7: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
8: a proudly family-owned business established in 1971,
7: has been providing the finest quality foods.
8: You can find Gagamis products in all
7: Romeo's,
8: Drake's,
7: Foodland,
8: Coles,
7: IGA,
8: the Central Market,
7: Delicatessens,
8: and fruit and vegetable stores.
7: And if you're making tomato sauce, wine,
8: or other traditional preserves and sausages,
7: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
8: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
7: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
8: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
7: Gagamis, flavors from around the world.
9: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente dal nostro paese dopo Germania, Svizzera e Austria. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano, ma contro di noi.
5: Parte della nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran, Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e, secondo Bloomberg, valuta anche la possibile confisca di asset iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 al barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
4: Gli Stati Uniti stringono la morsa sul narcotraffico internazionale. Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone e identità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
5: Harry e Meghan tornano nel Regno Unito. L'annuncio a sorpresa arriva 6 anni dopo la clamorosa rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe soprattutto il desiderio del principe Harry di stare più vicino al padre, Re Carlo, che continua le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta dei duchi di Sussex sarebbe stata anche la reputazione delle scuole britanniche, un ritorno destinato inevitabilmente a riaccendere i riflettori sui rapporti di Harry e Meghan con il resto della famiglia Windsor.
4: Veniamo in Italia. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era vaccinata contro la malattia e la procura ha aperto un'inchiesta. La bambina era stata portata all'ospedale dei bambini giovedì scorso e dimessa con una diagnosi di tonsillite 2 giorni dopo il peggioramento delle condizioni, il nuovo ricovero e infine il decesso. La direzione dell'ospedale assicura che è stato fatto tutto il possibile per salvarla. Ricoverato anche un cugino della bambina che risulta vaccinato e non sarebbe in gravi condizioni. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche per ricostruire l'intera vicenda.
5: E veniamo allo sport. Il calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 con l'Apoel nei playoff di Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
6: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
4: Chiudiamo infine col tennis. Carlos Alcaraz torna in campo e sarà gli US Open. È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia a Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
8: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
9: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
10: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
9: Eh no, questa è Pizza Lola.
10: Ah, è proprio autentica italiana.
9: Eh sì, e poi, is not just pizza.
10: Come? Non solo pizza?
9: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
10: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
9: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola, is not just pizza. Canta che ti passa su Radio Italiana 531, perché la musica non ci accompagna soltanto.

Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e nella prossima ora ci terremo compagnia insieme a tantissima musica. Andremo a sentire alcune nuove hit del momento e poi faremo un viaggio come sempre attraverso ai ricordi grazie alla musica. Quindi cominciamo subito con le nuove hit del momento e la prima canzone che oggi ho scelto per voi è Tuca Macarena di Baby K e fa così.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Sell e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Sell!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.

bentornati a Canta che ti passa. Io sono Bianca e abbiamo appena ascoltato tre delle nuove hit del momento. In ordine abbiamo sentito Tuca Macarena di Baby K, Io, Tu, Lei, Lui, Michele Bravi e Strega Comanda Francesca Michelin. Sono sicura che queste canzoni ci accompagneranno per tutta la stagione estiva italiana, ma invece noi che siamo qua al freddo comunque le sentiremo girare in radio in rotazione, e quindi mi raccomando imparatele, perché sicuramente sono da cantare. E adesso andiamo avanti, arriviamo al momento super atteso, il nostro piccolo gioco interattivo, dove vi faccio ascoltare 10 secondi di una canzone e voi, se la sapete, me lo fate sapere mandando un SMS o un WhatsApp al numero 0416 531 531. Questo gioco si chiama La indovino con una con 10, appunto perché sono i primi 10 secondi e dovete vedere se riuscite effettivamente ad indovinare questa canzone. Quindi mi raccomando, rimanete con me, perché durante il corso di tutta la puntata andremo a riascoltare diverse volte questi 10 secondi e poi alla fine della puntata andremo finalmente a svelare il titolo della canzone misteriosa e ad ascoltarla tutta insieme. Quindi se siete pronti, mi raccomando, giocate con me, e questa canzone fa così.

E questi erano i nostri primi 10 secondi di La Indovino con una con 10. Sono sicura che moltissimi di voi hanno già capito di che canzone si tratta. Quindi mi raccomando, se sapete il titolo di questa canzone, scrivetemi un messaggio o un sms al numero 04 16 531 531. Lo ripeto, 04 16 531 531, oppure scriveteci un messaggio sui nostri canali social. Adesso arriviamo al momento invece dell'approfondimento dei testi. La rubrica si chiama Dietro le parole e appunto è una rubrica che parla. Ogni settimana scegliamo il testo di una canzone e andiamo a approfondire un po' questo testo di questa canzone per cercare di vedere un po' cosa l'autore ci vuole dire, quali sono i significati appunto dietro queste parole. La canzone di oggi è La leva calcistica della classe 68 di Francesco De Gregori. Ci sono canzoni che parlano di sport e poi ci sono canzoni che usano lo sport per parlare della vita. La leva calcistica della classe 68 non è solo il racconto di un ragazzo che sogna di diventare calciatore. È il momento in cui si smette di giocare e si inizia a capire cosa significa davvero crescere. In quel campo non si corre solo dietro a un pallone, si corre dietro ai propri sogni, alle aspettative e alle paure. Si corre dentro a quello che gli altri si aspettano da te e dentro a quello che tu ti immagini per te stesso. E spesso queste due cose non coincidono mai davvero. Ogni errore, ogni passaggio sbagliato, ogni scelta fatta in una frazione di secondo diventa qualcosa che pesa. Non solo sul risultato della partita, ma su quello che pensiamo di essere. È lì che lo sport smette di essere solo un gioco e diventa lo specchio della vita. È una canzone che ci ricorda una cosa semplice, ma non facile da accettare. Non sempre si diventa ciò che si immaginava da bambini. Non sempre il talento basta, non sempre il percorso è lineare e non sempre il finale è quello che avevamo scritto nella testa. Ma ogni percorso, anche quello più diverso da come lo avevamo sognato, ha comunque un senso. Anche quando non si arriva in Serie A, anche quando si resta uno dei tanti, anche quando la partita non finisce come avremmo voluto. Perché in fondo, quella partita non è mai stata solo una partita. E adesso ci andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone di Francesco De Gregori, La leva calcistica della classe 68.

E questa era la leva calcistica della classe 68. Canzone stupenda che ha sicuramente segnato l'infanzia di molti, in cui molti si sono rispecchiati. Adesso, dopo aver raccontato della rubrica precedente lo sport come sogno, come crescita e come momento in cui si comincia a capire che non tutto è semplice come nei giochi da bambini, continuiamo un po' il nostro viaggio attraverso lo sport, perché lo sport non finisce quando si smette di sognare, ma cambia forma, diventa fatica quotidiana, diventa disciplina, diventa un modo di stare al mondo. E in questo percorso ognuno trova il proprio passo. C'è chi corre davanti a tutti, chi resta più indietro, chi fa fatica ma non si ferma. E poi c'è chi non sarà mai il protagonista delle copertine, ma senza il quale nessuna squadra potrebbe davvero funzionare. Lo sport è questo, non è solo il risultato, non è solo la vittoria. È presenza, è continuità, e imparare a restare dentro il gioco anche quando non si è al centro della scena. Le prossime due canzoni raccontano proprio di questo, lo sport nella sua forma più vera, quella che non si vede sempre, ma che tiene tutto insieme. Quindi cominciamo con queste prima canzone della nostra rubrica Colonne sonore della vita. La prima canzone che ho scelto per voi, secondo me bellissimissima, è Tu corri, dei Gemelli Diversi. E quindi adesso ce l'ascoltiamo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza

Ligabue, pezzo super super conosciuto, molto bello, che sicuramente ha accompagnato molti di noi durante alcuni periodi della nostra vita. Bentornati qui con me, questa è Canta che ti passa e io sono Bianca e siamo ormai più della metà della nostra ora di musica insieme, ma adesso siamo arrivati al momento in cui c'è il nostro secondo ascolto della canzone misteriosa di La Indovino con una o con 10 e quindi mi raccomando, siete pronti che vi faccio sentire come fanno i 10 secondi di questa canzone, che fanno proprio così. E questi erano i nostri 10 secondi di La Indovino con una con 10. Mi raccomando, vi ricordo che potete scrivere un messaggino o un sms al numero 0416531531 per farmi sapere il titolo della canzone e potete vincere la possibilità di venire in studio a giocare qua live con me. Quindi mi raccomando, scrivetemi anche che canzoni vi fa piacere sentire, che noi ve le mettiamo, io ve le metto. Quindi adesso arriviamo all'ultima, ultimissima rubrica di oggi, che è quella, la mia preferita, no? È la rubrica che, come funziona questa rubrica? Praticamente si alza il volume della radio e si canta a squarciagola canzoni conosciutissime che hanno segnato la nostra infanzia e adolescenza e che tutti sappiamo le parole, e sono quelle canzoni che non si possono cantare ad un tono normale, bisogna urlarle con gli amici.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Mi sento un odore alla gola.
6: Stai ascoltando? Bianca che ti passa, passati Bianca, stai ascoltando? Tante, vabbè, va, ascolta.

bentornati qui a Canta che ti passa. Io sono Bianca e spero che voi vi siete scatenati almeno tanto quanto l'ho fatto io qua in studio, perché quando parte questa canzone Blue Eye 65, cioè non si può fare nient'altro che scatenarsi. E noi adesso siamo arrivati purtroppo alla fine della nostra ora insieme. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, spero che la musica vi abbia fatto compagnia, ma mi raccomando, prima di andare via abbiamo un'ultima cosa che ci resta da fare, e ovvero è quella di svelare finalmente la canzone misteriosa di La Indovino con una o con 10. Quindi avete scritto in tanti, fateci sapere chi ancora non l'ha fatto, se avete indovinato il titolo della canzone mandando un sms o un whatsapp al numero 0416531531, oppure scrivendoci sulle nostre pagine social, mi raccomando fatemelo sapere. E tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi che le puntate nuove escono tutti i venerdì alle 6, mentre se volete riascoltare in replica potete farlo tramite il nostro sito o con le nostre app disponibili anche in CarPlay. Quindi non avete scuse per non sentirci, mi raccomando. Adesso andiamo finalmente a svelare un po' la nostra canzone misteriosa e poi ce l'ascoltiamo insieme. E secondo me un intro molto molto facile, molto riconoscibile. Questo è Biagio Antonacci e la canzone è Non vivo più senza te.

0: Non vivo più senza te, la canzone misteriosa di oggi, e siamo arrivati alla fine di questa puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e vi ringrazio tantissimo, perché la musica, come dico sempre, non solo ci accompagna, ci racconta. Grazie per aver passato quest'ora insieme a me, grazie per chi ascolta ogni settimana e grazie a chi è arrivato qua per caso e ha deciso di restare. La musica ci tiene compagnia, ci fa pensare, ci fa sorridere e qualche volta ci fa anche bene. E se stasera c'è stata una canzone che vi ha fatto tutto questo, beh, missione compiuta. Vi ricordo che l'appuntamento è tutti i venerdì alle 6, sempre qui su Radio Italiana 531. Un'ora di musica, ricordi, novità da cantare, da capire o semplicemente da ascoltare. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me e vi do come sempre appuntamento al prossimo venerdì. Buona serata, ciao.
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
1: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
1: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
1: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
1: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, is not just pizza.
3: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 19.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Festa in onore della Madonna di Crochi.
9: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
8: 19 Susan Street, Virginia.
9: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
8: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
9: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
8: Intrattenimento musicale con...
9: Angela Cutri,
8: Domenico Greco,
9: Rocco Carpentieri
8: e Mila San Gregorio and the Boys.
9: Non mancare, domenica 13 settembre.
8: Festa in onore della Madonna di Crochi.
9: 19 Susan Street, Virginia.
8: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
10: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
11: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
12: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
11: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
12: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
11: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
12: I posti sono limitati.
11: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
12: Viaggia Melbourne 2026.
11: Con noi di Radio Italiana 531.
13: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batun. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 0424 091511. Tac. Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batun. Brickwork by Art. Professional Quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!
14: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
15: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
16: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come Peter Pan con la labirintite, da solo bloccato.

gente gioca d'ora e alla fine si innamora solo della novità. Quasi come se dicessero sei vecchio fuori moda, questa roba non funziona se la fanno la tua età. Ho pagato, sono uscito come la barba, appena le tue risparmi di una vita a prezzo della libertà. Avere chiuso un pari mi chiedevo ma che senso ha, allora perché non sei morto giovane 20 anni fa?

0: essere brutti.
1: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
2: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
1: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
2: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
1: L'iscrizione alla competizione costa $50.
2: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
1: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
2: Che vinca il miglior salame!
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Ma perché? Era tanto così da limonarla, perché? Mandate tutti a fare in c***o.
1: Calabria, Calabria, terra d'amore.
2: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
3: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
4: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
2: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
5: Valerio mi piace abbronzare.

Si dice che tutto torna. Tutto torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo. Che hai vissuto qualcosa, ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto. Passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca. Ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso. A parlare, scherzare, a fare l'amore. Guardare un film, rifare l'amore più forte ancora. Fino a nasconderci dal tempo. E come avremmo chiamato nostro figlio? Sarebbe stato intelligente come te, o magari stronzo come me, chissà. Ma adesso cosa importa? Adesso negheresti? Adesso che tu non esisti?

togli pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo con le mani, le unghie, per trovare una goccia soltanto e un po' di senso a questa vita incasinata e fuori moda, che avrei voluto non pagare mai il conto o magari chiedere uno sconto. E tu, invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che tu non esisti.

smonta pure le stelle, le musiche di sottofondo, togli pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice che tutto torna dove è nato, c'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo, e adesso tu non esisti.

0: non esisti.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
4: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: efficace oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: listening to Radio Italiana 531.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
6: La situation del presente che non si capisce proprio niente.
7: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
8: Belle cose brutte.
6: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
7: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: La libertà spaventa più di una prigione, e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che le urla della gente.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Buona giornata dalla redazione. In apertura lo scontro sui migranti in Europa. Si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
5: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
4: Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico dopo aver detto ad un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Veniamo adesso al futuro del siderurgico in Italia. La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo a cui presenzierà assieme la Premier Giorgia Meloni. La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo, aggiunge Mattarella, manifesta il ruolo che la città riveste nella Repubblica. L'augurio, conclude il Capo dello Stato, è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Non si è fatta attendere anche la nota della Premier. Garantisco, scrive Meloni in una lettera al prefetto di Taranto, che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. Ci spostiamo nell'area dei Campi Flegrei, dove prendono il via oggi le variazioni e collegamenti marittimi per Ischia e Procida introdotte per ridurre le conseguenze delle limitazioni al transito dei mezzi pesanti verso il porto di Pozzuoli. Le modifiche autorizzate dall'assessorato regionale ai trasporti resteranno in vigore per 30 giorni e riguardano alcune corse operate da Medmar, Caremar e Medmar. Trasferirà da Pozzuoli a Napoli la corsa regionale notturna attualmente prevista alle 2.30, anticipandone la partenza all'1.30. Lo sport e il calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
6: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
4: Benoît Badiachile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quella quelle cardiologiche svolta a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027, versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14 conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi con il Genoa. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
9: Tempo di salame da Banquet Foods!
10: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
11: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
10: Veneto,
11: abruzzese,
10: calabrese,
11: dolce o piccante.
10: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
11: e tutto il necessario come il budello,
10: sale,
11: pepe,
10: finocchio,
11: spago per legare
10: e vari tipi di peperoncino.
11: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
9: È tempo di salame da Banquet Food!
12: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
13: State ascoltando Radio Italiana 531.
14: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Molfettese, chicca e cor.
6: La cincintra in dam, la dam molfettese, sono da parlare di cerca succede in due mondi, sono da dare la ricetta per mangiare molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
5: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026.
4: Con noi di Radio Italiana 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531.
7: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna ti porta con te.

0: gli occhi suoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi suoi blu, felice di stare qua giù con me.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli.

0: Radio Italiana 531.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni. Mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ciao brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Dinner Night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
5: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

canta. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti. Li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mira San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
4: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
5: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
2: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
2: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
2: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
2: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026
2: con noi di Radio Italiana 531. I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
6: Lucrezia, buttiamoci.
7: Buttiamoci? E dove?
6: Dai, sì, tuffiamoci.
7: E dove ti vuoi tuffare?
6: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
7: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
6: Solo su Radio Italiana 531.
8: Tu sei

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Lubini Piccianini,
2: tralalelo tralala,
3: trippi troppa troppa trippa.
1: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.
4: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Anno decise che si sarebbe presentata con un gruppo al femminile. Il premio quell'anno era qualcosa di estremamente allettante e di mai sentito prima. Un'audizione per la Motown Records.

Gladys arruolò altre quattro ragazze e si presentarono come The Cousinettes, una contrazione di I can't sing yet, non so ancora cantare bene. Decisero di concorrere con un brano scritto appositamente da una di loro. Cantarono bene, avevano una coreografia ben studiata e fecero un'ottima impressione alla giuria. Questo però non fu sufficiente a vincere il concorso e arrivarono soltanto quarte. Erano talmente sicure di vincere che, così forti della loro esibizione, chiesero di poter avere lo stesso un'audizione per la Motown. La giuria, in via del tutto eccezionale, acconsentì. E quell'aprile del 1961, insieme alla loro tutrice, si misero in macchina e partirono per Detroit. Ad aspettarle ci sarebbe stato Berry Gordy in persona.

Era appena una mezz'ora di viaggio, ma durante il tragitto bucarono una gomma. Si presentarono così con più di un'ora di ritardo e rischiarono di saltare l'audizione. Questo, unito al loro aspetto di sempliciotte e genuine ragazze di campagna, non depose a loro favore. Cantarono il pezzo del concorso e non fecero una grande impressione. Siete bravine, ma a questo pezzo non mi sembra un buon punto di partenza. Avete dell'altro materiale originale? Possiamo lavorarci, Mr. Gordy, risposero le ragazze. Certo, non era un sì, ma non era nemmeno un no. Anzi, era una motivazione, un incentivo a fare del proprio meglio. E così Georgia, la ragazza che aveva scritto il brano con cui si erano presentate, si mise al lavoro. Nella loro scuola c'era un ragazzo che suonava il piano e Georgia gli chiese di aiutarla per mettere insieme qualche idea.

Il giorno in cui si incontrarono per lavorare, il ragazzo William Garrett portò con sé qualche bozza. Tra queste c'era un testo senza musica. Nella testa di William sarebbe dovuto essere un blues, ma Georgia, ispirata dal titolo Please, Mr. Postman, ebbe una visione diversa per quella canzone. Nonostante non avesse avuto alcuna esperienza di scrittura prima di allora, decise di spostare il soggetto su di una ragazza in piena malinconia per via del suo amore lontano.

Ero alla finestra. Stavo aspettando il postino, sperando mi portasse notizie di un ragazzo arruolato in marina. Fu così che mi venne l'ispirazione per le parole e iniziai a canticchiarmele fino a quando non mi suonarono bene. Dopo qualche giorno, Georgia si presentò alle sue amiche e iniziò a cantare soddisfatta. Aspetti un attimo, signor postino. Controlli meglio nella sua borsa se c'è una lettera per me. Per favore. È tanto tempo che non ricevo notizie dal mio ragazzo. Ho aspettato così a lungo per una cartolina o una lettera, qualcosa che mi dicesse che sta per tornare da me. Per favore, signor postino,

suonava bene, era fresca e divertente. Le ragazze la provarono fino a quando non si sentirono pronte per tornare alla Motown. La casa discografica intanto faceva passi da gigante nelle classifiche ed erano molto interessati a brani originali e a nuovi talenti da mettere sul mercato. Stavolta fecero centro. Il pezzo convinse Berry Gordy. Lo convinse a tal punto che decise di inciderlo e pubblicarlo al più presto. Prima di farlo, però, bisognava cambiare quel nome. Casinets suonava male, poco chiaro. Da oggi in poi sarete le Marvelettes, disse. E fece preparare i contratti.

Le ragazze erano tutte minorenni e avevano bisogno dell'approvazione di un genitore o di un tutore. L'unica che non ebbe il consenso dai genitori fu proprio la ragazza che aveva scritto il brano, Georgia Dobbins. La sua famiglia era fortemente cattolica ed era inammissibile quel tipo di vita che si sarebbe prospettata per la loro figlia. Fu un colpo durissimo per lei, che però ebbe la forza di andare dalla sua amica Gladys e dirle che sarebbe stata lei a prendere il suo posto. Gordy affiancò alle ragazze un team di autori e arrangiatori che riuscirono a confezionare la canzone senza farle perdere la freschezza adolescenziale che la caratterizzava.

Pochi sanno che il solido groove del pezzo è suonato da un giovanissimo Marvin Gaye, appena 22enne, nelle vesti di batterista. Il brano venne pubblicato il 21 agosto del 1961. Il tempismo fu straordinario. L'America stava arruolando giovani per combattere in Vietnam e presto, in ogni famiglia, l'arrivo del postino era l'unico modo possibile per ricevere notizie da un amore o un familiare al fronte. Per raggiungere un pubblico più ampio possibile e superare le barriere dettate dalla distinzione di razza, Barry Gordy utilizzò uno stratagemma molto interessante. Le ragazze non erano ritratte in copertina, dove al loro posto c'era disegnata in maniera molto elementare una casetta delle lettere aperta con una ragnatela dentro e sullo sfondo la sagoma di un postino. Senza così finire nella trappola del pregiudizio razziale che precluse la carriera a molti artisti, in pochissimo tempo Please Mr. Postman finì in cima a tutte le classifiche e le ragazze raggiunsero in poche settimane il milione di copie vendute.

La loro vita cambiò radicalmente e presto vennero invitate nello show televisivo più importante d'America, American Bandstand. La città di Inkster era in festa e la loro scuola, da dove tutto era cominciato, per l'occasione cancellò la finale del torneo di football. Tutti erano ansiosi di sentire le loro giovani concittadine nominare Inkster alla televisione. «Da dove venite, ragazze?» chiese Dick Clark, l'elegantissimo presentatore dello show. «Inkster!» risposero. «È un paesino vicino a Detroit, se non sbaglio». «No, signore, è Detroit che si trova a 30 miglia da Inkster». Scoppiarono in una risata e fu così che per un attimo, grazie a quelle cinque giovanissime teenagers, quella sperduta cittadina del Michigan fu più famosa di Detroit.

0: 15.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, in apertura un'ultima ora dalla Turchia. Il ministro della giustizia Gurlek ha annunciato che è stata chiesta all'Interpol l'emissione di un mandato di cattura per il primo ministro israeliano Netanyahu, accusato dal governo di Erdogan di genocidio per l'intervento contro gli attivisti della flottiglia. Non permetteremo che i crimini commessi a Gaza vengano insabbiati né che i responsabili siano protetti da uno scudo di impunità, ha spiegato il guardasigilli di Ankara. Israele continua le operazioni nel sud del Libano, ci sono ancora vittime dei coloni in Cisgiordania. Lì nella corrispondente Maria Gianniti.
3: Questa mattina c'è stato un altro incidente, altri scontri tra coloni e palestinesi quando un gruppo di coloni è entrato in un villaggio a nord di Hebron. Sono cominciati appunto i disordini, un colono ha aperto il fuoco e ha ucciso un palestinese di 18 anni, ne ha ferito un altro di 60, poi ha dato alle fiamme un'abitazione. È soltanto l'ultimo dei tanti casi di violenza che si registrano ormai da settimane, se non addirittura da mesi. Non c'è stata alcuna reazione da parte del governo israeliano alla nota congiunta firmata da Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania, a cui poi si sono unite anche l'Olanda, la Norvegia e il Canada, per dire, per ribadire che qualsiasi nuovo insediamento viola il diritto internazionale perché va a occupare terra palestinese. Ma ovviamente su questo appunto il governo israeliano continua ad andare avanti. E poi c'è il fronte libanese, perché ormai sono giorni che tutta l'area di Nabatieh continua ad essere pesantemente bombardata. È successo anche la notte scorsa, attorno c'è anche un corso, un'operazione militare. A te.
2: Messaggio del presidente Mattarella agli organizzatori del meeting di Rimini al Via Oggi. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, scrive il capo dello Stato, crescono diseguaglianze, dall'umanità bisogna trarre energie per rifiutare odio e avversione nei confronti dello straniero, non ci si nasconda dietro muri illusori, prosegue la nota. Grande attesa per l'arrivo al meeting domani di Leone XIV, l'ultimo papa che partecipò fu Giovanni Paolo II oltre 40 anni fa. Migranti, si allarga il fronte degli stati che riprendono i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo d'asilo entrato in vigore a giugno. Oggi si aggiungono i Paesi Bassi. Di migrazione e altri temi parla anche la premier Meloni.
4: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Giorgia Meloni risponde così dai social alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo nella gestione dei migranti, evidenziando che prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Per la premier la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. E il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per un paese di primo ingresso come l'Italia per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma, continua la premier, sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. 80.000 le richieste respinte dal 2023 ad oggi, ricorda la presidente del Consiglio, rivendicando la fermezza del suo governo. Probabilmente un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive Giorgia Meloni, che in un'intervista al New York Times ammette che pensava sarebbe stato più facile il rapporto con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, viste le convergenze su immigrazione e contrarietà alla cultura woke. Carla Macrellino, GR1.
2: Allerta mal tempo al nord, forti piogge in Liguria e Toscana, disagi più pesanti in Lombardia, nelle province di Bergamo e Brescia, in particolare in Val Camonica, dove si trova per Luigi Ferrari.
5: Ci troviamo a Malonno, dove la statale 42 è interrotta dopo la frana che ieri ha scaricato milioni di metri cubi di materiale dalla Val Rabbia al paese di Rino di Sonico, dove è stato travolto un ponte, 150 persone sono state evacuate, problemi anche a Vioni, in Alta Valle Camonica, anche lì sfollati, e problemi in Valle Brembana, nel Bergamasco, 6 comuni sono isolati, ci sono 150 persone sfollate e sfollati anche gli ospiti di un camping a Isola di Fondra. Tornando alla Val Camonica, dobbiamo dire che purtroppo era già successo nel 2012, la stessa frana, era stato anche allestito un sistema di allerta che ieri ha funzionato benissimo, le sirene hanno fatto uscire di casa immediatamente i residenti, poi però il materiale ha travolto il ponte esattamente come 10 anni fa, nonostante milioni di euro di lavori nel frattempo. Sconsolato il sindaco di Sonico, Giambattista Pasquini, sentiamo l'intervista e poi la linea allo studio.
6: C'è su ancora materiale che potrebbe muoversi e quindi fino a stasera risposte positive di apertura della strada statale, non riusciamo a fare niente.
2: Formula 1, le prove libere del GP d'Olanda. Kimi Antonelli su Mercedes ha fatto registrare il miglior tempo davanti alla McLaren di Norris. Le Ferrari di Hamilton e Leclerc hanno concluso la sessione con il quarto e il quinto crono. Ci fermiamo qui, linea Progetto Salute.
0: Vivere Progetto Benessere, seconda edizione. Evento di prevenzione di Croce Rossa Italiana e Radio 1 RAI, a cura di Viviana Verbaro. Tavola rotonda sulla longevità e la qualità della vita. Parliamo di come invecchiare in salute e dignità. La crescita della persona non si arresta con il passare del tempo, ma si trasforma nella ricerca di una longevità attiva e serena. Un incontro organizzato per esplorare il benessere psicofisico e le neuroscienze nell'età matura, con Maria Francesca Bisciglia, chirurga, specialista in geriatria e scienza dell'alimentazione presso il Policlinico Umberto I di Roma e docente presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Domenico Gabrielli, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlalini di Roma e consigliere nazionale della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Giacomo Koch, professore ordinario di fisiologia presso l'Università degli Studi di Ferrara e vice direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia di Roma. Anna Mondino, direttrice scientifica Fondazione AIRC. Modera Francesco Di Frischia, giornalista scientifico del quotidiano Il Corriere della Sera.
1: Grazie ai pochi, ma comunque significativi nostri ascoltatori che oggi sono venuti qui ad ascoltare gli interventi degli esperti su questa tavola rotonda su longevità e qualità della vita. Mi corre l'obbligo, ovviamente, in apertura di ringraziare la Croce Rossa e l'amica Viviana Verbaro che mi hanno voluto qui a moderare questo incontro. Non voglio rubare troppo tempo ai nostri relatori, ai nostri ospiti, ma certamente l'avanzare dell'età spesso purtroppo viene confuso come se fosse una malattia, ma una malattia non lo è. Passare degli anni certo può far emergere qualche acciacco, qualche problema, che non vanno mai sottovalutati ovviamente, ma è importante comunque conservare tutta la nostra macchina, tutti i nostri muscoli, tutte le nostre ossa, tutti i nostri neuroni e quant'altro, perché soltanto in questo modo, se noi usiamo corretti stili di vita, se noi usiamo comportamenti giusti, una sana alimentazione, poi lo vedremo nel corso di questo incontro, i consigli e i suggerimenti del cardiologo, del nutrizionista, del neurologo, e se arriva nel frattempo ci dovrebbero essere anche i suggerimenti del sessuologo. Perché? Perché ovviamente bisogna conservare il nostro corpo, la nostra testa. È un metodo sicuramente molto efficace, poi lo chiederemo se è vero o no, ma di solito è così, è quello di conservare una vita sociale viva, degli interessi, perché purtroppo il decadimento cognitivo sappiamo bene che può portare a dei disastri scarsamente recuperabili, per usare un eufemismo. E quindi dobbiamo assolutamente puntare su un'attività fisica costante. Non ci si può certo scoprire sportivi a 60-70 anni, ma bisogna cominciare da bambini. Questo può sicuramente essere un punto di forza, un punto importante sul quale noi possiamo basarci per costruire un periodo della vita che non deve essere un periodo assolutamente di declino, ma anzi deve essere un periodo nel quale la vita va vissuta in maniera sana, in maniera dignitosa e con tutte le ricchezze che la cosiddetta terza o quarta età si possono portare dietro, perché non dobbiamo dimenticarci che gli anziani rappresentano sicuramente una straordinaria risorsa, non soltanto per tante famiglie, ma per tutta la società, per quel bagaglio incredibile di esperienze, di cultura, di socialità che si portano dietro e anche di saggezza. E quindi adesso cedo subito la parola ai nostri ospiti e cominciamo con il parlare con la dottoressa Anna Mondino, direttrice scientifica dell'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Lo dicevamo prima, dottoressa, le statistiche dicono che sono in aumento i malati di tumore che è possibile curare, i malati di tumore che guariscono e i malati di tumore che comunque riescono a, grazie alle cure più innovative, a cronicizzare la malattia. E questo è sicuramente un fatto molto molto importante. Ma a che punto siamo con la ricerca sul cancro, dottoressa? Prego.
7: Allora, innanzitutto grazie. Io penso che parlare di cancro in questa sessione sia dovuto, perché sappiamo che il cancro è una malattia che purtroppo affligge la terza età, anche se stiamo vedendo che sempre più ci sono diagnosi precoci anche tra i giovani adulti, anche nel caso di tumori pediatrici, per cui in realtà è una malattia che non risparmia nessuna età. Perché aumenta con l'età? Perché sappiamo che il cancro è una malattia che principalmente è di natura genetica, ma sappiamo anche adesso che non è soltanto di natura genetica, ma si porta, la genetica predispone a determinati processi di trasformazione, ma sappiamo anche che tutto quello che noi facciamo e viviamo può avere un effetto. Quindi a che punto è la ricerca? La ricerca è passata dal pensare al tumore come una malattia di cui non si sapeva niente, in realtà non tanto tempo fa, perché erano 60 anni fa, che anche quando è nata l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, al saperla guardare, saperla osservare e capire che ci sono tanti elementi che contribuiscono allo sviluppo della patologia e tanti elementi che aiutano alla prevenzione della patologia. Perché cosa sappiamo? La ricerca ha dimostrato che, come dicevo, c'è una predisposizione genetica. Torno da una conferenza dove uno degli speaker a un certo punto dice: se io guardo una donna di 60 anni, che sono io, vedo il polmone di questa signora, vedo che è piena di migliaia, centinaia di migliaia di mutazioni del DNA.

0: per una determinata malattia, ha invece avere un atteggiamento completamente diverso. E questo è vero a qualsiasi età, ma soprattutto nell'età dell'anzianità, dove ci sono delle buone pratiche da seguire, una prevenzione primaria, una prevenzione secondaria, e la ricerca ci dice che seguendo quelle linee guida effettivamente si può cambiare la storia della malattia.
1: Allora, dottoressa, facciamo un primo giro di interventi, poi torniamo sull'argomento. Abbiamo parlato di problemi oncologici, adesso la parola la cedo al professor Giacomo Koch, che è ordinario di fisiologia all'Università di Ferrara e vice direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia di Roma. Professor Koch, noi abbiamo visto l'aspetto oncologico, con lei affrontiamo invece i problemi più squisitamente neurologici. Come si fa, anche se forse non c'è proprio una ricetta salva neuroni, però come si fa a conservarli il più a lungo possibile? E quanto pesa quello che spesso geneticamente viene definito stress e che poi ha mille sfaccettature, ma quanto pesa anche lo stress sui nostri neuroni?
2: Allora, chiaramente è un tema che è estremamente ampio, no? Però è anche delle volte tendiamo un pochino a, almeno questa è la percezione di chi fa il neurologo e si sente fare delle domande, giustamente, e il cervello è visto un po' come una parte staccata del corpo, come se questi neuroni fossero lì da parte, no? E vivessero qualcosa di diverso. In realtà è lo stesso, diciamo, tema che è comune, questo della longevità, della preservazione dell'attività del cervello al nostro organismo in toto, per cui l'importanza dell'attività fisica, ne chiamava in causa prima lei, l'importanza di una corretta alimentazione, l'importanza di uno stile di vita adeguato, l'importanza appunto della socialità. Se noi andiamo a vedere, diciamo prendendo come riferimento uno dei lavori più famosi usciti su Lancet negli ultimi anni, quali sono i fattori di rischio più importanti per il decadimento cognitivo, di gran lunga il primo è l'ipoacusia. Se noi non sentiamo quello che gli altri ci dicono, ci isoliamo, e questo è l'elemento più importante che può favorire poi la progressione verso una demenza. Però, diciamo, il consiglio è, in generale, l'idea è quella di improntare una vita che deve essere in qualche modo mirata a contrastare, no, questo processo di indebolimento delle funzioni cognitive, che comunque va avanti, anche se lentamente. Quello che abbiamo scoperto negli ultimi anni è che questo processo di indebolimento ha delle sue caratteristiche precise. Alcune funzioni cognitive tendono a calare un pochino con il passare del tempo, sempre a livelli accettabili, altri invece rimangono più forti, pensiamo ad esempio all'intelligenza cristallizzata. Menzionavamo prima l'importanza degli anziani come anche guida nel prendere decisioni importanti, perché la grande esperienza accumulata nella vita cresce la capacità di proporre soluzioni sempre più diciamo ragionate, in realtà aumenta con il passare degli anni. Quindi non è vero che c'è un indebolimento progressivo, alcune funzioni cognitive diventano anche più efficaci rispetto alla popolazione più giovane, però c'è anche una fragilità, e questa fragilità può essere soggetta soprattutto allo stress. E un caso secondo me emblematico è quello anche legato magari alla comorbidità con patologie psichiatriche, con stati depressivi. Sappiamo che chi ha una depressione che dura qualche mese comincia a raccontare: guarda, io non mi ricordo, ho la memoria che è indebolita, e tutti dicono: sì, vabbè, hai la tua memoria più debole perché tu hai la depressione. In realtà no, ha ragione lui. Se vai a vedere le performance di memoria, queste sono effettivamente calate, ma soprattutto vai a fare una scansione del cerebrale, vai a vedere il volume dell'ippocampo, anche quello si è ridotto. Quindi effettivamente ci può essere un impatto molto forte dello stress proprio sulla efficienza cerebrale, non solo a livello funzionale ma anche a livello proprio strutturale. Fortunatamente sono situazioni irreversibili.
1: Come possiamo in qualche modo stimolare i nostri neuroni non a 60-70 anni, ma anche magari forse un pochino prima, ad avere, come dire, dei ritmi di vita non troppo veloci, ma neanche diciamo, che finiscano per farci deprimere, diciamo.

0: Certo, diciamo che questa è un po' la grande sfida, no? Dell'equilibrio, appunto, tra il tempo dedicato al lavoro, soprattutto nell'età produttiva, e quello che invece deve essere dedicato al proprio benessere cerebrale, alla propria salute come individuo, ma ancor di più appunto come cervello. E in questo senso chiaramente è importante ritagliarsi degli spazi che siano spazi di cultura, di arte, di musica, spazi esterni a quello che è il processo cognitivo predominante nel proprio ambito lavorativo, perché non tutti i lavori magari hanno la possibilità di dare un arricchimento cognitivo su diverse dimensioni, e quindi è sempre importante considerare che il nostro cervello deve nutrirsi della maggiore versatilità possibile.
1: Grazie professor Koch. Abbiamo parlato di tumori, abbiamo parlato di problemi neurologici, e adesso cedo il microfono al dottor Domenico Gabrielli, cardiologo, direttore del reparto di cardiologia dell'ospedale San Camillo di Roma. Dottor Gabrielli, il cuore è generalmente sempre individuato come la sede delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti più profondi, però prima di questo forse è anche il muscolo più importante del nostro corpo, un muscolo che come tutti i muscoli va tenuto in allenamento, o sbaglio?
2: Buonasera a tutti, ha perfettamente ragione. Se non fossi convinto di questa fondamentale importanza del cuore, non farei il cardiologo, quindi sfondo una porta aperta. Il cuore va tenuto sano per quanto possibile, la longevità chiaramente è una cosa molto positiva, ma si accompagna a dei mali necessari, che sono una perdita progressiva di alcune capacità funzionali che non necessariamente devono essere viste in maniera negativa, come giustamente diceva prima, perché si tratta di adattarsi a una nuova condizione e di valorizzare quelle che sono le peculiarità di quella condizione. Rispetto al passato noi abbiamo un problema, cioè l'Italia una volta era classificata come una nazione a basso rischio cardiovascolare, e questo era legato alla classica dieta mediterranea, ma soprattutto all'attività fisica. Abbiamo mutuato delle abitudini alimentari sempre più consumistiche, ci siamo sedentarizzati, mi si passi il brutto termine, e questo ha fatto sì che nelle ultime classificazioni della Società Europea di Cardiologia l'Italia venga classificata come un paese a rischio almeno moderato. È incrementato il peso medio degli italiani, quindi tutte le problematiche del sovrappeso, dell'obesità, e l'allungamento, per fortuna che c'è, della durata della vita, fa sì che mediamente dopo i 65 anni una persona possa presentare almeno 4-5 comorbilità, e quindi andiamo sempre più verso una situazione di cronicità. Peraltro molti dei fattori di rischio per malattie cardiovascolari coincidono con i fattori di rischio per patologie oncologiche, e tant'è vero che da qualche anno ormai si sta sviluppando sempre di più quella che noi chiamiamo la cardio-oncologia, cioè la scienza che si occupa delle interazioni cancro-cuore. E forse una cosa che molti di noi non sanno è che circa la metà delle morti in soggetti oncologici avviene per cause cardiovascolari. Questa è in ragione delle sovrapposizioni di molti fattori di rischio, e in ragione anche degli effetti collaterali di molti farmaci oncologici, che sono eccezionali, hanno prodotto un incremento delle possibilità di vita, però così è. E quindi ci dobbiamo concentrare sui fattori di rischio cardiovascolari, che sono quelli classici. Dobbiamo contrastare le fake news, per dire
1: quello sempre.
2: Il colesterolo, noi abbiamo imparato che il colesterolo non è un semplice fattore di rischio, ma è il determinante della patologia coronarica, che chiaramente con gli anni diventa più importante. Inoltre, se possiamo fare un ragionamento di tipo organizzativo, con le capacità di cura che si sono sviluppate, dobbiamo essere molto attenti a sapere individuare quando è necessario effettuare alcuni trattamenti invasivi, ma anche con farmaci ad altissimo costo, e quando questo è futile, perché altrimenti andiamo incontro a una impossibilità di sostenibilità. È un discorso che ovviamente non sempre viene ben visto, però è necessario, perché se andiamo fondamentale, dopo una certa età diventa la qualità di vita, in quanto diciamo il rischio di morte è comunque purtroppo un rischio elevato. Si parla di mortalità competitiva, è inutile che vada a correggere un rischio di morte elevato cardiovascolare se quella persona ha un elevatissimo rischio di morte per altri apparati, cioè rischio di effettuare un intervento che delle volte è anche dannoso. Quindi è molto importante valutare questo nell'ambito dell'evoluzione demografica ed epidemiologica di cui si diceva prima. E un'ultimissima cosa riguardo l'attività fisica, che è fondamentale. Ecco, non vorrei passasse il concetto che se uno è sedentario a 60 anni non deve iniziare attività fisica, assolutamente no. L'attività fisica va bene a qualsiasi età, ovviamente fatta cum grano salis, iniziata in maniera progressiva, perché contrastare la perdita di massa muscolare, che è uno dei determinanti fondamentali della fragilità dell'anziano, è assolutamente fondamentale, e basta magari solo camminare, non è
1: magari
2: necessario
1: la velocità di volta in volta, certo, con un allenamento mirato. Grazie dottor Gabrielli. E adesso il dottor Gabrielli mi ha fatto un bell'assist, perché ha accennato anche al quanto sia importante l'aspetto dell'alimentazione a tutte le età, ovviamente, ma io penso che e la dottoressa Maria Francesca Bisciglia, geriatra e nutrizionista del Policlinico Umberto I, Università La Sapienza di Roma, possa confermarlo. L'alimentazione ed una sana nutrizione sono ancora più importanti negli anziani, giusto?
3: Giusto, buonasera a tutti. Sì, sono molto importanti, anche perché noi dobbiamo sempre preservare lo stato di benessere. E per anziano oggi si intende comunque un anziano, abbiamo una distinzione che è stata anche fatta nelle nuove linee guida dell'ipertensione arteriosa, abbiamo l'anziano fit e non fit. E l'anziano fit, cioè un anziano in stato di benessere, deve comunque conoscere l'aspetto terapeutico della nutrizione, perché sono stati elencati sia delle patologie che dei motivi importanti, dove noi andiamo nella visita a consigliare proprio uno stato, un programma nutrizionale mirato, perché con la nutrizione noi possiamo andare a prevenire delle patologie, a limitare anche degli stati infiammatori che poi possono portare a delle patologie comunque sia oncologiche, ma soprattutto quelle che vediamo noi, sia cardiovascolari che rischio con la sindrome metabolica, anche il rischio di diabete. E purtroppo oggi il paziente non è educato, perché molto probabilmente se prima si aveva un'alimentazione molto ricca anche di legumi, di cereali integrali, invece adesso la nostra dieta, la famosa dieta mediterranea, purtroppo è sempre più inficiata da alimenti preconfezionati, e quindi non si preservano, come diceva la professoressa, il famoso microbiota, non si favorisce, soprattutto nella fascia anziana o nella donna in menopausa, dove si ha comunque un'alterazione dello stato metabolico, perché rallenta anche dal punto di vista osseo e muscolare. Come diceva il professore, abbiamo una riduzione fisiologica della massa muscolare, ma noi possiamo aiutare benissimo con dei consigli nutrizionali, con un aumentato apporto proteico, anche favorire un aumento della massa muscolare sempre con l'esercizio fisico, per non andare incontro alla sarcopenia, perché comunque l'anziano è un anziano non fit quando comunque non è più autonomo. Quindi noi dobbiamo sempre preservare l'autonomia. Nel momento in cui non si ha più l'autonomia è un anziano fragile, e speriamo di non arrivarci mai, perché poi tutte le patologie, diciamo che con la fragilità precipitano, perché non si ha più l'autonomia della persona anziana. E nei miei consigli io tendo sempre comunque a favorire, anche per il rallentamento dello stato cognitivo, l'uso di grassi buoni, ad esempio l'olio d'oliva, primis perché è ricco di vitamina E, e poi anche tutti gli altri grassi ricchi di omega 3, che favoriscono comunque una protezione cardiovascolare, non solo per il cuore ma anche per la perfusione, quindi tutta l'irrorazione cerebrale. E come diceva giustamente il professore, noi semplicemente andando comunque a controllare il colesterolo, l'assetto lipidico, possiamo aiutare tantissimo questi pazienti a non favorire tanto l'insorgenza di placche aterosclerotiche, però quantomeno anche a ridurle, perché purtroppo il paziente arriva già con delle comorbidità. E quindi grazie a questi consigli, questi piani nutrizionali, che sono veri e propri piani terapeutici, più ovviamente anche la terapia, si riescono comunque a limitare dei grossi danni. Ad esempio, per quanto riguarda anche l'osteoporosi, noi sappiamo benissimo che l'osso è protetto sia dal muscolo, ma deve essere anche protetto da un adeguato apporto di vitamina D e di calcio, altrimenti andiamo incontro a delle fratture, e l'anziano che comunque cade, si frattura, noi li vediamo ricoverati ogni giorno in ospedale.
1: Ora ormai... E a volte lei ha detto cade e si frattura, ma a volte si frattura e cade.
3: Bravissima, si frattura e cade, sì. Noi abbiamo ad esempio l'ortogeriatria, ormai tutti gli ospedali ce l'hanno, perché comunque la prevalenza di pazienti ortopedici, e dobbiamo ringraziare gli ortopedici perché adesso operano direttamente al DEA anche centenari, però abbiamo più pazienti geriatrici fratturati che non giovani con altri problemi di natura ortopedica, e dando gli adeguati consigli, comunque anche aiutando con l'assunzione di vitamina D. E la vitamina D è un'integrazione di vitamina D già in una fascia tra i 60 e i 65 anni preserva notevolmente anche dal punto di vista cognitivo.
1: Grazie dottoressa Bisciglia. Dottoressa Mondino, torniamo sul tema oncologia. Ad oggi in Italia, purtroppo, quando si parla di investimenti nella sanità, si dice sempre che gli investimenti non sono mai sufficienti. Si dice sempre che non sono mai sufficienti, soprattutto quando si parla di ricerca. Però, se non sono male informato, in Italia la parola ricerca oncologica nel 70% dei casi fa riferimento proprio a tutta l'attività che svolge l'AIRC, cioè i finanziamenti che voi portate rappresentano il 70% di tutta la ricerca oncologica in Italia, e sono finanziamenti che vengono assegnati su base meritocratica, che insomma in un paese dove la meritocrazia è quasi una parolaccia mi sembra piuttosto importante.
4: Sì, magari vale la pena spendere due parole e poi magari mi riallaccio alla ricerca che facciamo nel campo dei tumori nell'anziano e quali sono le novità della ricerca in quel campo. Sì, Fondazione AIRC nasce 60 anni fa, quindi forse quasi nell'età giusta per poter parlare di questo. Nasce da un'intuizione che è stata quella di Beppe Della Porta e Umberto Veronesi, che hanno capito che ci voleva una cultura oncologica in questo paese. Nasce e vive grazie alla fiducia dei donatori e aver intuito che raccogliere il desiderio del cittadino di finanziare la ricerca andava associato a un meccanismo di attribuzione dei fondi che fosse il più possibile trasparente, meritocratico e competitivo. E infatti mi piace sempre dirlo che noi finanziamo delle ricerche che nascono dalla mente dei ricercatori e delle ricercatrici, che vengono selezionate in modo molto serio per permettere che soltanto le migliori idee dei migliori ricercatori che lavorano nei migliori centri possano effettivamente essere messe in atto. Questo 70% nasce da un posizionamento che abbiamo fatto l'anno scorso, ed è vero, finanziamo il 70% della ricerca oncologica indipendente, che è tantissimo ed è una responsabilità importante. Finanziamo circa 100 istituti in giro per l'Italia, 5.400 ricercatori, quindi un ecosistema che ha saputo in qualche modo diventare un grande laboratorio diffuso e che ha portato alla cross-contaminazione anche di ricercatori con diverse competenze, perché ascoltando i colleghi intorno a questa breve discussione mi è venuto in mente che il tumore in realtà dialoga con tutti, perché dialoga con cuore, dialoga con lo stomaco e l'intestino, dialoga col sistema nervoso. Adesso sappiamo che il tumore può influenzare il sistema nervoso e che viceversa il sistema nervoso può rispondere addirittura influenzando i siti di metastasi dei tumori. Quindi in realtà diventiamo un ecosistema noi stessi, per cui sviluppare una ricerca che sia una ricerca multidisciplinare è una delle scommesse di AIRC. Sappiamo che abbiamo imparato anche che l'inflammaging, che è importante per tutte le patologie che abbiamo sentito, è fondamentale anche per il tumore, e quindi avere grandi professionisti seduti intorno a un tavolo e avere un sistema di distribuzione dei finanziamenti su criteri meritocratici e competitivi credo che sia una scommessa interessante per affrontare le malattie in un momento di fragilità. Se posso aggiungere una cosa che mi è venuta in mente ascoltando, in fondo se pensiamo ad aumentare dell'età è un po' come se ci stessimo preparando alla tempesta perfetta, perché piano piano vediamo che i fattori di rischio aumentano, che le patologie, la fragilità aumentano, le comorbidità aumentano. Però così come i naviganti vedono la tempesta perfetta arrivare e si preparano, forse anche noi tutti, come dicevo prima, possiamo prepararci alla tempesta perfetta, e quindi io credo che tavole rotonde come quella di oggi aiutino a capire che cosa si può fare per prepararsi e quali sono le misure che ognuno di noi può adottare, che sembrano semplici, ma in realtà implementarle semplice non è, ma che può essere utile per affrontare proprio la tempesta perfetta.
1: Grazie, grazie dottoressa Mondino. Professor Koch, io nel presentarla ho ricordato il suo ruolo come ordinario di fisiologia all'Università di Ferrara, ma lei è anche direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia di Roma, che forse per quei pochi che non lo sanno è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico specializzato in riabilitazione neuromotoria, ed è uno dei fiori all'occhiello della sanità non solo di Roma e del Lazio, ma della sanità nazionale. Perché? Perché nel Santa Lucia, lo so per esperienza diretta, si porta avanti non soltanto le cure più innovative, ma tutto quello che è il risultato della ricerca di base, che viene subito trasferito al letto del paziente. E questo è una peculiarità che non c'è in tutti gli ospedali. Tornando ai problemi neurologici, a che punto siamo con tutto quell'enorme lavoro di ricerca per combattere le demenze?
0: Innanzitutto grazie per insomma accennare a questo modello della Fondazione Santa Lucia, che ci rende diciamo molto orgogliosi e ci spinge a continuare a lavorare in questa direzione. In questo contesto noi stiamo parlando molto della multidisciplinarità, effettivamente la ricerca in ambito di neuroscienze non può prescindere dalla multidisciplinarietà, perché i temi sono molto distanti tra di loro, e la ricerca di base è fondamentale per informare in maniera corretta quelli che possono essere poi i passaggi critici da applicare in ambito di ricerca clinica. E questo è una premessa importante, perché in realtà nel mondo della demenza, nel mondo dell'Alzheimer, noi stiamo osservando un pochino le conseguenze di questo approccio a livello globale, che da una parte ha dato delle indicazioni importanti, dall'altra però bisogna riconoscere che ci sono stati anche un pochino delle false tracce che sono state portate avanti dalla ricerca di base, con poca criticità, forse con una certa diciamo anche considerazione da parte delle case farmaceutiche per chiaramente delle dinamiche finanziarie su cui non possiamo entrare nel merito. Però quello che insomma preme sottolineare è che dopo 20-25 anni di intensa attività di ricerca finalmente incominciamo a avere dei risultati che sono stati trasferiti in ambito clinico. Per essere più precisi, nell'ambito della malattia di Alzheimer, per la prima volta dopo 25 anni stiamo parlando dell'approvazione di un nuovo farmaco, quindi dagli inibitori di acetilcolinesterasi, farmaci che aumentano un pochino le funzioni cognitive e la memoria. Sono passati circa 25 anni, non abbiamo avuto niente in questo periodo di tempo, e ora si stanno affacciando appunto sul versante regolatorio questi nuovi farmaci, che sono degli anticorpi monoclonali che vanno a contrastare il deposito della sostanza amiloide. Ora, questo è un dato estremamente importante, perché è un passaggio in avanti, è un dato che da un lato è molto incoraggiante, perché effettivamente, così come predetto dai modelli animali, questi farmaci sono in grado di rimuovere in maniera molto efficace efficace l'amiloide, però a questa rimozione dell'amiloide non corrisponde un vantaggio clinico di pari entità, ovvero c'è solamente una riduzione della progressione della malattia di circa il 30% in un anno e mezzo rispetto a chi fa il placebo, che è un dato incoraggiante, lo prendiamo come punto di partenza, ma sicuramente c'è bisogno di molta alta ricerca che sta arrivando, che sta esplorando altri target terapeutici. Parlavamo prima di ricerca indipendente, la IRC in Italia, negli Stati Uniti c'è l'Alzheimer Drug Discovery Foundation, che è finanziata dalla famiglia Loder, Bill Gates e Bezos e quanti altri, e loro da tempo, già 4-5 anni, che dicono: noi non finanziamo più ricerca sull'amiloide, abbiamo capito che la malattia di Alzheimer, come nell'oncologia, è una patologia complessa che necessita di una terapia combinatoria, di molti farmaci che possono competere su bersagli terapeutici diversi per andare ad avere un'efficacia significativa. Quindi bisogna mettere al centro il paziente, l'importanza di avere una visione ampia e sapere che la sfida è difficile. È troppo facile scommettere che un solo farmaco possa risolvere il problema, ma per fortuna tutto questo sta uscendo fuori.
1: Bene, la ringrazio professor Koch. Dottor Gabrielli, lei prima aveva accennato al fatto che gli anziani spesso sono costretti ad assumere 2, 3, 4, anche più medicine ogni giorno per la cura delle varie patologie, dall'ipertensione al diabete, reumatismi, e chi più ne ha più ne metta. Ma, e questo lo dico perché tante volte mi sono trovato a dover fare i conti con una situazione di questo tipo, quanto è importante che l'anziano e chi gli sta vicino magari si renda responsabile di un'assunzione regolare di questi farmaci e non faccia, detto tra di noi in maniera un po' forse folle, quello che è un bellissimo cocktail di medicine se le butti tutte insieme giù?
2: Questo è assolutamente importantissimo, ma rubo 30 secondi. Prego. Perché parlavamo di ricerca indipendente. Io, fra le altre cose, sono presidente della Fondazione per il Tuo Cuore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, che ho avuto pure l'onore di presiedere in passato, e che ha al suo interno anche il Centro Studi ANCO, che è un prestigioso centro studi di ricerca cardiologica. Ricordiamo che dagli studi dell'associazione, della rete, del network di cardiologie italiane, negli anni 70 è venuto fuori il trattamento che tutto il mondo in quel tempo ci ha invidiato, della trombolisi nell'infarto acuto, che ha portato a grandissimi vantaggi. Veniamo invece per oggi abbiamo promosso la giornata della prevenzione nazionale della prevenzione cardiovascolare, perché è importante capire che la prevenzione è importante a qualsiasi età, con le varie sfaccettature, ma è importante a qualsiasi età. Chiaramente quella che adesso si chiama primordiale, cioè quella di popolazione o da ragazzi, è molto più efficace, però è importante anche la prevenzione cosiddetta primaria, poi quella secondaria, e quindi anche chi ha avuto degli eventi deve cercare di ridurre la possibilità che questi eventi si ripetano. E vengo a parlare di quello che mi chiedeva, proprio la corretta aderenza al trattamento terapeutico e la persistenza nel tempo dell'assunzione è una delle misure più importanti per ridurre il rischio che si verifichino nuovi eventi. È chiaro che questo si scontra delle volte con la polifarmacoterapia, e quindi deve essere anche una responsabilità di noi medici quella di consigliare e spiegare bene a cosa servono i vari farmaci, e soprattutto consigliare quei farmaci che sono strettamente necessari, perché è impensabile che una persona, dopo un infarto, una persona esce con, se gli va bene, con 9-10 compresse o altro diverse. È chiaro che a 50 anni magari riesce pure per un certo periodo a assumerle. Quando comincia ad avere 75, 80, 85 anni, soprattutto se non ha un caregiver, diventa più problematico, e quindi è molto importante, come diceva giustamente, far capire bene a cosa servono i vari farmaci, qual è l'importanza dell'assunzione precisa, quali sono i reali rischi ed effetti collaterali dell'assunzione, ma anche quelli della non assunzione. E poi è nostra responsabilità cercare di armonizzare la terapia per cercare di ridurre al minimo quelle ridondanze non necessarie. Inoltre è venuto fuori un altro problema, quello degli effetti collaterali incrociati. In questo ci può aiutare molto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che può favorire per esempio a livello delle medici medicina generale gli alert che già hanno nelle cartelle informatizzate per i rischi di combinazioni di farmaci pericolosi. E un'ultimissima cosa, poi taccio, c'è l'altra problematica, che in sé è buona, dei farmaci generici, perché costano di meno e consentono una riduzione della spesa complessiva. Però facciamo attenzione quando l'anziano va in farmacia e gli vengono continuamente cambiati le scatole, le confezioni dei farmaci generici, perché spesso capita che alla fine uno per esempio prenda due farmaci beta bloccanti o due farmaci per la pressione semplicemente perché uno ha un certo nome commerciale o la scatola di un certo colore, va in farmacia e gliene danno un'altra. Ecco, questo secondo me è una cosa sulla quale dovremmo vigilare e sensibilizzare anche le farmacie a evitare continui cambi di farmaci generici che possono mettere in difficoltà pratica l'anziano.
1: Grazie dottor Gabrielli. Dottoressa Bisciglia, lei prima aveva accennato a quanto sia strategica un'alimentazione mirata nell'anziano. Possiamo, al di là di poi ogni soggetto ha le sue peculiarità, ma possiamo in qualche modo, non le chiedo una dieta che possa andare bene per tutti, ma possiamo provare a individuare 2, 3, 4 alimenti che sicuramente a un anziano non fanno male e anzi sono importantissimi per la sua alimentazione?
3: Innanzitutto favorire le fibre e i cereali integrali. E il motivo è perché occorre aumentare la peristalsi e quindi aiutare gli organi motori, cioè che purificano il sangue. Favorire anche l'uso soprattutto dei carboidrati nelle ore serali, perché tanti pazienti comunque non assumono i carboidrati, anche pazienti diabetici. Tanti colleghi consigliano di non assumere o limitare i carboidrati nelle ore serali. In realtà è sbagliato, perché il carboidrato soprattutto nelle ore serali aiuta a dormire meglio. E faccio una breve parentesi, perché è molto importante per tutti, ma soprattutto per l'anziano, avere un buon sonno, perché con il sonno si rigenerano tutte le cellule neuronali, le capacità comunque di rigenerazione sia del cervello ma anche di altri organi, e quindi 50 grammi, 60 grammi di carboidrati, oltre alle proteine e alle fibre, vanno consigliate anche nelle ore serali. Le proteine sono veramente invece da sottolineare nei piani nutrizionali, soprattutto nelle patologie, ad esempio nel Parkinson, perché aiutano anche con l'assunzione di alcuni farmaci, ad esempio la levodopa, ci sono aiutano l'assorbimento. Un inciso va fatto però: ci sono tanti pazienti che hanno queste patologie degenerative che non hanno una deglutizione efficace, oppure semplicemente anche a livello masticatorio o di dentulia, quindi occorre comunque valutare sempre caso per caso, perché andiamo incontro a una causa mortale purtroppo, che è la polmonite ab ingestis. Quindi sempre valutare chi abbiamo di fronte, consigliare, ad esempio io consiglio sempre il famoso purè di patate con le uova e tanto parmigiano, perché hai le proteine delle uova, che sono veramente un alimento importantissimo, e il parmigiano. Quindi comunque aiutiamo, perché l'anziano comunque ha un'alterazione anche del gusto. In genere il purè di patate, i gelati, i budini tendono a mangiarli perché sono gradevoli, però all'interno ci sono c'è il latte e comunque ci sono le proteine che aiutano, e sicuramente la frutta, perché le vitamine comunque somministrate con la frutta o con i frullati comunque possono favorire, quindi aumentare con le vitamine, integrandole sempre anche con vitamina C. Ricordiamoci che comunque ci sono le integrazioni comunque aiutano il sistema sia cardiovascolare che nutrizionale, e soprattutto le fibre. Quello che dicevo prima, io con anche, come diceva il professore, con la famosa camminata, cioè comprate, io dico a tutti i pazienti, un contapassi, iniziate a camminare oggi 1000 passi, domani saranno 2000, perché la peristalsi, ricordiamoci che viene attivata dalla deambulazione e dall'apporto di acqua, perché l'idratazione è importantissima. L'anziano comunque dopo i 70 anni inizia ad avere una sensazione inferiore di sete, non sente la sete, anche la donna in menopausa in realtà, e noi sappiamo che comunque a livello proprio di a livello, le feci sono fatte al 90% di acqua, quindi se noi non idratiamo non aiuteremo il nostro secondo cervello che è l'intestino, e se l'intestino comunque non viene aiutato purtroppo noi avremo anche degli effetti collaterali.
1: Va in crisi.
3: Anche, sì.
1: Grazie dottoressa Bisciglia. Prima di salutare gli ospiti e il nostro auditorio, vorrei chiedervi sinteticamente che cosa ne pensate del ruolo che già ha cominciato a svolgere, ma che svolgerà sicuramente sempre di più, l'intelligenza artificiale all'interno di tutto quello che è l'assistenza sanitaria in campo oncologico, in campo cardiologico, in campo neurologico, in campo geriatrico. Prego, dottoressa.
4: Una domanda interessante. Da ricercatrice posso dire che ho molta fiducia che avremo dei miglioramenti sull'osservazione di quadri complessi, e credo che questo aiuterà i medici soprattutto a personalizzare sempre di più l'approccio, perché abbiamo sentito tanti consigli, ma da biologa penso sempre che l'organismo sia un organismo in equilibrio, che quindi ogni volta che si tocca da una parte si scompensa da un'altra, quindi forse il suggerimento è anche quello di evitare i fai da te in generale, sia per diagnosi che terapie che per supplementi. L'intelligenza artificiale penso che avrà questo ruolo di arrivare dove l'intelligenza umana non arriva, quindi informazioni molto estesa, analisi di dati molto estesa, individuazione di pattern, di comportamenti, però forse su questo cederei la parola al mio collega che sono sicura che darà una risposta più accurata.
1: Professor Koch, sì. Lei che ci dice?
5: Grazie, ma no, più accurata non credo, poi parlando di intelligenza artificiale subito ci mettiamo in posizione di svantaggio. Sicuramente uno strumento estremamente importante, stiamo cominciando a scoprirne tutti le potenzialità enormi a partire dalle applicazioni più semplici, quanto possono essere importanti, combinazioni di farmaci, capire quali possono essere le interazioni dannose, questo è un piccolo esempio, saliamo di livello, incominciamo a fare diagnosi sempre più accurate, tempi più rapidi, maggiore certezza, percorsi terapeutici che possono essere iniziati più rapidamente con un controllo maggiore. Credo che questo sia un orizzonte temporale abbastanza veloce, sta già succedendo e questa accelerazione in ambito di medicina potrà portare dei vantaggi molto significativi. Credo anche in termini di riduzione dei costi poi per quanto riguarda il sistema della sanità in generale. Quindi ecco, con estremo attenzione osserviamo questa rivoluzione.
1: Grazie professor Koch. Dottor Gabrielli.
2: Anch'io sono molto fiducioso che l'intelligenza artificiale ormai sia inarrestabile. È necessario normarla, è necessario fare delle verifiche di qualità, perché non può essere l'utilizzo personale del singolo sul telefonino, sul computer, perché si rischia di... Ci deve essere comunque sempre un controllo umano, una verifica umana. Certamente l'intelligenza artificiale ci consente di fare delle valutazioni, delle stratificazioni prognostiche e diagnostiche in tempi brevissimi, e per esempio io vedo una grandissima utilità nella diffusione territoriale, perché magari può essere una modalità di utilizzo di determinate apparecchiature per uno screening e per sentire magari lo specialista laddove c'è una problematica di risorse in campo, solo come seconda opinione piuttosto che in maniera diffusa. Però va normata, va testata, e ci sono alcune applicazioni, per esempio in cardiologia la lettura dell'elettrocardiogramma ormai è quasi infallibile, perché ben si presta. Ci sono altre applicazioni che vanno migliorate, perché chiaramente ci sono i sistemi intelligenti, autoapprendono, però certo è inarrestabile se non altro per motivi economici.
1: Grazie, grazie dottor Gabrielli. Dottoressa Bisciglia, in geriatria credo che anche nell'elaborare dei programmi alimentari mirati e precisi possa avere un ruolo importante l'intelligenza artificiale, lei che dice?
3: Sì, molto importante, però sicuramente sta a noi dettare le quantità precise, cioè io credo che l'intelligenza artificiale, vedo anche soprattutto gli specializzandi ora che sono dei maestri, no? E ci indicano, però devono essere, cioè non bisogna fidarsi solo dell'intelligenza artificiale, ma dare delle indicazioni precise, quindi quantità, cosa vuoi, e soprattutto io la trovo molto utile nei pazienti diabetici, perché abbiamo i sensori multiparametrici e tante ipoglicemie, sono soprattutto le ipoglicemie, sono pericolose nell'anziano, vengono segnalate in tempo e ad aiutano, ricordiamoci sempre che l'anziano ha necessità di avere un buon caregiver accanto e noi dobbiamo curare bene l'anziano anche per il benessere mentale, psicofisico del caregiver, però può aiutare molto. Noi già effettuiamo tante visite in telemedicina, io immagino che con l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale possiamo riuscire ad aiutare tante persone sul territorio, perché il problema non sono i pazienti che arrivano da noi in ambulatorio, in ospedale, ma il territorio, il vero problema da gestire nella geriatria. Spero che ci possa aiutare anche l'intelligenza artificiale in una migliore organizzazione.
1: Grazie, ringrazio la dottoressa Mondino, direttrice scientifica dell'AIRC, il professor Giacomo Koch, ordinario di fisiologia all'Università di Ferrara e vice direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia di Roma, il dottor Domenico Gabrielli, direttore del reparto di cardiologia dell'ospedale San Camillo di Roma, appunto la dottoressa Maria Francesca Bisciglia, geriatra e nutrizionista del Policlinico Umberto I, Università La Sapienza di Roma. Un ringraziamento speciale, se da parte del pubblico non ci sono qualche domanda, va alla Croce Rossa che ha organizzato questa giornata così importante e alla cara Viviana Verbaro che mi ha voluto qui con voi oggi. Grazie ancora a tutti per l'attenzione.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 15:56, un buon pomeriggio da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Continua l'intensa fase di maltempo sul nord Italia, forti disagi alla circolazione. Sulla statale 33 del Sempione, tratto chiuso per un grave incidente tra Cuzzago e Premosello. Sulla 12 rallentamenti per temporale tra Deiva Marina e Santo Stefano di Magra. Ancora sulla 15, coda tratti tra Ulla e Pontremoli proprio per le avverse condizioni meteo. Diramazione per Gallarate, siamo in Lombardia, straripamenti per pioggia segnalati tra la 8 e la barriera di Gallarate Ovest. Sulla 4, rallentamenti per i forti temporali in corso tra la Tisana e la tangenziale di Mestre, rallentamenti anche sulla A14 tra Ortona e l'allacciamento con la A25, code per 4 km tra la A25 e Atri, sulla A14 per incidente. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: A me piace mangiare bene.

0: dottor Scotti.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ore 16.
8: GR1.
9: In studio Alice Andreoli, Intesa San Paolo sta effettuando approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali rese stamani da MPS circa le due offerte per Banco BPM e Banca Generali e sta valutando l'opportunità di presentare un esposto alla Consob. Il gruppo guidato da Carlo Messina a giugno scorso aveva presentato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per l'istituto senese. Il risico bancario non scalda Piazza Affari, i mercati non scommettono su Siena. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Rancati da Milano.
10: Ed effettivamente in questa giornata ancora poco mossa per i mercati azionari europei, anche se su toni più positivi rispetto a ieri, la doppia offerta di Montepaschi su Banco BPM e Banca Generali non sembra scaldare gli entusiasmi degli operatori. Montepaschi e la controllata Mediobanca sono in fondo al listino FTSE MIB, entrambe in calo di oltre l'1,5%, perde lo 0,51% Banco BPM, mentre Banca Generali, che è fuori dal nostro listino principale, scivola del 2,2%, recuperando, è vero, qualcosa rispetto ai minimi di giornata. Sono poco mossi ma positivi anche gli indici americani, il Dow Jones a più 0,64%, il Nasdaq più cauto a più 0,18%, mentre dopo una mattinata nervosa in questa fase ripiega il prezzo del petrolio, ritornando intorno ai valori della chiusura di ieri. Per il Brent europeo siamo a 93,80 dollari al barile, ancora in lieve rialzo invece il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, che supera i 66 euro al megawattora. Spread tra BTP e Bund tedesco in aumento a 82 punti base. Linea a voi.
9: La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari a Gaza. Lo annuncia il governo di Ankara. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui Netanyahu. Secondo le autorità turche sono anche accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Rotta un'impunità che dura da troppo tempo, commentano dalla flottiglia. Un uomo armato di spada è entrato in una scuola a Fagersta, città della Svezia centrale, ferendo molte persone. L'uomo è in stato di fermo dopo che la polizia ha catturato sparandogli a una gamba, lo riportano i media svedesi. I familiari e i vicini di casa sono stati sentiti dai carabinieri del comando provinciale di Potenza, che indagano con l'ipotesi di omicidio per la morte della 57enne a Tito, il servizio di Alessandro Salvetti.
0: Le immagini a circuito chiuso di un'attività commerciale l'hanno ripresa a Tito ieri sera intorno alle 18. Sono probabilmente tra le ultime che ritraggono in vita Maria Vittoria Carbone, 57 anni, la donna trovata morta nella notte in un'abitazione del centro storico. Le indagini si concentrano sullo stretto ambito familiare. Nella casa, che non era la residenza abituale della vittima, si trovavano anche l'ex marito Vito Santamaria e il figlio Giampiero, 30 anni, in particolare nei confronti di quest'ultimo, con una disabilità psichica nota in paese, si concentrerebbero le attenzioni degli inquirenti. Entrambi si trovano sotto interrogatorio nel comando dei carabinieri di Potenza.
7: Una famiglia conosciuta, anche perché parliamo di una piccola realtà dove fortunatamente ancora ci conosciamo tutti quanti.
0: L'allarme intorno a mezzanotte, all'arrivo dei sanitari del 118, le condizioni della donna erano già gravissime, trasferita altrove dopo la separazione dal marito, un operatore scolastico molto noto a Tito. La vittima era a sua volta seguita dai servizi sociali.
9: Ancora caldo e sole al sud, maltempo al nord e in parte al centro. La situazione più critica in Lombardia, nelle province di Bergamo e Brescia, tra allagamenti, frane e comuni isolati. Più di 300 evacuati, una strada statale bloccata. In Toscana chiusi parchi e piste ciclabili lungo l'Arno, sospesi diversi spettacoli. A Taranto stasera la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo. Cittadini e turisti si preparano, come ci racconta Donatella Cupertino.
8: Siamo emozionatissimi.
11: Siamo turisti, siamo qui e insomma, ci piace vedere questo fermento.
12: Un evento bellissimo.
13: Piazza Garibaldi, tutta dedicata a cittadini e tifosi. Il Fan Village, pronto ad animare le serate fino al 3 settembre. Ed è qui che oltre 50 società sportive locali accoglieranno le delegazioni dei 26 paesi partecipanti.
14: Da questa sera sarà il momento appunto del ritrovo dei fan, dei tifosi. Musica, divertimento, aggregazione.
13: E c'è grande attesa per la squadra azzurra. Stella di casa, la tarantina Benedetta Pilato.
15: Per chi farete il tifo?
16: Beh, per il delfino di Taranto, per la Pilato.
13: Benny è pronta a tuffarsi davanti al proprio pubblico, affiancata da un gruppo compatto che spazia dal nuoto all'atletica fino alle discipline di combattimento e ai tornei a squadre di calcio e volley.
17: Faremo il tifo per tutti.
13: Un evento che entrerà nelle case di tutti gli italiani grazie alla RAI. La diretta della cerimonia d'apertura su RAI 2 sarà affidata al direttore del Daytime, Angelo Mellone, e alla vice direttrice di Rai Sport, Arianna Secondini.
9: E noi chiudiamo con un'ultima ora di sport, perché Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione. La partecipazione del numero uno del tennis mondiale era in forse da qualche tempo per i noti problemi al ginocchio. Ed è tutto, prossimo GR1 alle 17.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: I podcast di Radio 1.
2: Per tutto il ventennio, pagando di persona all'anima della coscienza politica, pagando di persona con il carcere, il confino.
3: Certamente, diciamo, loro avevano mantenuto il mito di quello che erano stati e il mito di quello che era la società socialista in altri luoghi.
4: Petroselli, che per me è stato un ottimo sindaco, però ha fatto un errore solo, l'ha fatta a Valle Aurelia.
5: Dopo l'incontro con Lenin nel 1908, dopo la rivoluzione russa e la nascita nel 1921 del Partito Comunista Italiano, il borghetto dei fornaciai di Valle Aurelia diventa la piccola Russia, uno dei luoghi in Italia in cui di più si sogna la rivoluzione. E il Novecento è, per Valle Aurelia, il secolo delle speranze e delle disillusioni. Durante il fascismo, molti operai delle fornaci saranno arrestati e mandati al confine, tanti si impegneranno nella resistenza, nel dopoguerra saranno sempre e comunque fedeli all'Unione Sovietica, anche se poi paradossalmente la fine del quartiere verrà decisa dalla prima giunta rossa della capitale. E così l'incontro con Lenin diventa un mito, una leggenda fondativa, la nostalgia di un'età dell'oro certamente carica di stenti ma anche di sogni. Sono Alessandro Forlani e questo è Lenin a Roma, Valle Aurelia 1908, un podcast originale di Radio 1. Terza puntata.

0: Finita l'età giolittiana con le elezioni del 1913 che vedono al palo il Partito Socialista, i padroni chiedono il conto. Era inaccettabile che operai e braccianti lavorassero così poche ore, che avessero oltre al pane e alla polenta anche latte, riso e carne. Il primo presidente del Consiglio dopo Giolitti, Antonio Salandra, appena insediato nel 1914, fa cannoneggiare le fabbriche occupate e la reazione è lo sciopero selvaggio della cosiddetta Settimana Rossa che quello stesso anno porta molte città all'autogoverno anarchico. Fabbriche e campi sono invasi e saccheggiati. I rivoltosi entrano nelle chiese, distruggono le statue e aprono i tabernacoli buttando via le ostie. La prima guerra mondiale accentua lo scontro sociale, 600.000 morti e 300.000 mutilati. A cadere nelle trincee sono soprattutto i più poveri, assegnati alla fanteria, mentre le persone ricche e istruite finiscono nel genio, nell'artiglieria e nella cavalleria.
1: Capitalisti, angli, americhi, franzi, veduti in un prezzi.
0: La notte tra il 25 e il 26 ottobre 1917 Lenin esce dalla clandestinità a Pietrogrado e si presenta con la sua solita fredda calma all'istituto Smolny, la sede del Soviet da cui i bolscevichi stavano prendendo il controllo degli edifici strategici della capitale. La sera prima l'incrociatore Aurora si era ammutinato e aveva sparato un colpo a salve dando il segnale per l'assalto al Palazzo d'Inverno, la sede del governo costituzionale. È la scintilla che Lenin aspettava. La storia, secondo lui, si muove come un orologio, secondo meccanismi che una mente lucida può prevedere. La rivoluzione industriale porta necessariamente alla rivoluzione operaia, ma le occasioni vanno sapute cogliere. Il partito bolscevico era pronto, Pietrogrado era presa. Per prendere tutta la Russia ci sarebbero voluti 5 anni di guerra civile e quasi 3 milioni di morti, ma il primo passo era fatto. Salito alla carica di presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo, Lenin mostra subito il suo pragmatismo. La prima mossa è l'approvazione di 2 decreti. Apertura immediata delle trattative con la Germania per la fine del conflitto e assegnazione della terra ai contadini che la lavorano. All'imperialismo militare sovietico e alla statalizzazione delle terre si sarebbe arrivati dopo. Nel gennaio del 18 il partito armato scioglie l'assemblea costituente, l'unico parlamento eletto liberamente e a suffragio universale nella storia russa. Parallelamente viene creata la macchina della repressione. Già nel dicembre del 17 viene istituita la CECA, una polizia speciale che doveva colpire tutti i controrivoluzionari. Per Lenin, solo dicendo di no al diritto si può instaurare un mondo più giusto dove il potere sia dei lavoratori e non dei ricchi per nascita. Le armate bianche, sostenute dall'Occidente, tentano la restaurazione. A contrastarle c'è l'armata rossa. Nel luglio del 1918 i bianchi si avvicinano alla prigione dello zar a Yekaterinburg. Lenin non ha esitazioni ed ordina al Soviet degli Urali la fucilazione dell'intera famiglia imperiale e dei domestici. Quando la notizia arriva a Pietrogrado, Lenin

0: il costo della vita è decuplicato. Gli stipendi crescono, ma non allo stesso ritmo. Gli imprenditori che si sono arricchiti con le commesse militari incassano e chiudono, e molti reduci si trovano senza lavoro.
1: La Lega dei fornaciai veri e propri nasce proprio all'inizio del XX secolo.
0: La situazione è tesa, il clima da guerra civile. Come spiega Donatella Panzieri, già nel 1919 inizia il fenomeno delle leghe, associazioni contadine e operaie che hanno anche dei servizi d'ordine armati. Lo stesso leader comunista Palmiro Togliatti dirà che spesso le azioni delle leghe erano ispirate alla mera violenza. Il governo liberale, guidato ora da Francesco Saverio Nitti, per favorire la pacificazione gioca la carta del proporzionale. Le prime elezioni dopo la guerra, fissate per il 16 novembre 1919, eleggeranno i deputati non più sulla base di collegi uninominali, ma in proporzione ai voti, fatto questo che avrebbe avvantaggiato i socialisti, coinvolgendoli così di più nelle istituzioni. Al voto hanno accesso anche gli analfabeti e i minorenni che abbiano fatto la guerra. Per la prima volta sulle schede compaiono i simboli dei partiti, appunto per consentire il voto anche a chi non sa leggere. Il PSI adotta la falce e martello, la stessa che campeggia sulle bandiere dei Soviet. L'affluenza rimane bassa, intorno ai 5,7 milioni di elettori. I socialisti sono primi e arrivano al 32,5%, secondo il neonato Partito Cattolico di Don Luigi Sturzo, il Partito Popolare con il 20%. A destra regna la divisione in decine di liste, liberali, radicali, democratici, combattenti, agrari, che sommati raccolgono il restante 45%. Il risultato però sono dei governi molto deboli, guidati ancora da esponenti del liberalismo, governi senza base popolare. Per il mondo socialista però è festa grande, tanto peggio, tanto meglio. Per capire come il partito guardava alla situazione politica, basta leggere il titolo dell'Avanti, il quotidiano del PSI, il giorno dopo le elezioni. L'Italia della rivoluzione è nata e il partito dice di no a tutte le offerte dei liberali di partecipare al governo. In molti paesi, sulla scorta dell'esempio russo, scoppiano in effetti delle guerre civili in Germania, in Austria, in Ungheria, e nascono dei governi comunisti locali o nazionali, poi abbattuti nel sangue. In Italia, fra il 19 e il 21, c'è il cosiddetto biennio rosso, segnato da scioperi continui, ma anche da un vero e proprio banditismo.
2: Come non ricordare le adunate del 1915, di quel maggio rabbioso che è stato il germe della nuova vita d'Italia.
0: I padroni delle fabbriche e dei campi iniziano a bypassare gli scioperi, facendo venire i lavoratori da fuori e facendoli scortare dalle squadre del neonato partito fascista. Il paese è lacerato da sparatorie e scontri quasi quotidiani e trova una pacificazione sommaria soltanto quando la corona, gli industriali e gli agrari danno via libera alla dittatura mussoliniana. Il 25 maggio del 1922 Lenin è colpito da un ictus. Resta paralizzato alla parte destra del corpo e deve imparare a scrivere con la sinistra. Il 16 dicembre arriva però un secondo ictus che lo lascia completamente immobilizzato e incapace di comunicare. Morirà il 21 gennaio del 24, all'età di 53 anni. Lenin chiede di essere sepolto con i compagni caduti nella rivoluzione, ma Stalin decide per il culto della personalità. Pietrogrado diventa Leningrado e la salma del leader, imbalsamata con un procedimento ancora segreto, viene esposta al pubblico.
3: Rapporti fascisti nel suburbio. Il segretario federale e l'onorevole Bonomi, nella zona Valle dell'Inferno, organizzata dal gruppo rionale trionfale Armando Casalini, per una distribuzione di pacchi viveri e indumenti alle famiglie bisognose.
0: Nei giorni della marcia su Roma i fornaciai respingono con forza le squadre di Mussolini che cercano di

0: occupare Valle Aurelia. Ovviamente poi per tutto il ventennio il conto da pagare per loro sarà salato. Alla fame si aggiunge la persecuzione politica. Per lavorare bisogna essere parte della corporazione che unisce solo formalmente lavoratori e padroni. Tanti però si rifiutano e vivono in miseria oppure prendono la strada del confino.
1: Loro partecipano a tutti gli scioperi della città, anzi spesso li promuovono e soprattutto fanno la resistenza. C'è una targa a Valle Aurelia dove sono 5 fornaciari, ex fornaciari, che muoiono fucilati dai tedeschi.
0: Subito dopo il 25 luglio del 43, spiega Francesco Pecoraro, i fornaciai sono in prima linea nel Partito Comunista che si riaffaccia alla vita politica. Dopo l'8 settembre molti di loro passano in clandestinità per partecipare alla resistenza di Roma. Non c'è carbone, non c'è legna, quindi le fornaci chiudono e per i fornaciai sono mesi di ulteriore fame. Tocca ancora una volta alle donne darsi da fare, raccogliendo cicoria nei campi, cucendo pantaloni, facendo anche la borsa nera e dando a volte l'assalto ai forni.
2: Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
0: Il dopoguerra è il primo momento in cui per i fornaciai i sogni diventano realtà. Subito dopo la liberazione di Roma, una delle fornaci diventa proprietà di una cooperativa i cui soci sono tutti lavoratori comunisti delle fornaci. La paga è di 50 lire ogni 1000 mattoni prodotti contro le 38 lire dei privati.
3: Il Partito Comunista aiuta la cooperativa e gli procura una serie di commesse per alcuni anni.
0: I guadagni del lavoro vanno tutti e soltanto ai fornaciai. La cooperativa arriva a produrre 9 milioni di mattoni l'anno. Alle elezioni del 18 aprile del 48, al Borghetto ci sono più di 3.000 elettori e i voti per la Democrazia Cristiana saranno soltanto 90. Quando nel 56 ci sarà l'invasione dell'Ungheria e tanti comunisti italiani criticheranno Mosca, nella sezione di Valle Aurelia saranno invece tutti fedeli alla linea. Ora, insieme a Lenin, i fornaciai hanno due nuovi miti. Palmiro Togliatti, il segretario del PCI, di cui molti operai di Valle Aurelia diventano guardie del corpo, e Stalin, il piccolo padre della grande Russia, come del resto di quella piccola della Valle dell'Inferno. In Russia, finita l'epoca di Lenin, comincia quella del georgiano di ferro. Milioni di morti per fame, deportazioni, uccisioni sommarie. La terra diventa proprietà pubblica e i più colpiti sono appunto i piccoli proprietari terrieri tollerati da Lenin e i quadri dello stesso Partito Comunista, gli unici che avrebbero potuto criticare gli sviluppi della rivoluzione. Poi, col cosiddetto disgelo, negli anni 50, 60 e 70, sotto Khrushchev e Brezhnev, l'Unione Sovietica sembra diventare il modello del futuro. La conquista dello spazio, la supremazia militare, il comunismo che si diffonde in Africa, in Asia, a Cuba, proprio in faccia alle coste dei capitalisti americani.
3: Recentemente ho incrociato una testimonianza che parla delle feste dei fornaciai di Valle Aurelia, che riuscivano insomma a mettere in campo un sacco di roba da mangiare, trabacchio, fettuccine, no? E rievoca queste enormi pentole, no? Intorno alle quali si affaccendano le donne, naturalmente.
0: Al Borghetto dei Fornaciai arriva finalmente un po' di benessere. Le feste per il 1° maggio e per il Ferragosto sono all'insegna dell'abbondanza. Tutti in strada, tavolate di gente, canti, giochi di carte, bambini che finalmente possono fare i bambini e giocare a nascondino anziché andare a lavorare.
4: Il fornalino era più leggero, era più alto, più grande dal mattone, facendo un esempio stupido con una parete magari con 100 mattoni non la facevi, però magari con 20 foratini facevi lo stesso volume, cambia un po' della tipologia delle lavorazioni.
0: Per l'Italia arriva il boom economico. La nuova grande espansione edilizia di Roma, però, come spiega Carle Medici, quella degli anni 60, quando la capitale passa in pochi anni da 500.000 abitanti a quasi 3 milioni, non è segnata dal mattone di argilla fatto in fornace, ma dal cemento armato e dal mattone forato. La cooperativa non ha i soldi per cambiare i macchinari ed è costretta a chiudere. I fornaciai lasciano il borghetto e vanno a lavorare fuori per fare il piastrellista, il muratore, ma anche il cameriere, il bidello o l'usciere. Le donne, come si diceva una volta, vanno a servizio, a fare la colfa. Il fenomeno delle alluvioni, una volta sopportato come una delle tante fatiche della vita, diventa un pericolo per tutta la città. Il terreno argilloso del borghetto non assorbe la pioggia e spesso tutto il quartiere finisce sott'acqua, con i bambini che devono andare a scuola in barca e tante famiglie che devono lasciare le loro case.
5: I volti di questa gente, di vecchi e di giovani, sta scritta questa storia, per allargare la democrazia, la libertà di ciascuno, gli orizzonti del progresso e del socialismo.
0: Rossa Roma, bandiera rossa la trionferà, canta la folla a Piazza San Giovanni dopo la vittoria nelle amministrative del 1975. Da quell'anno fino all'85 Roma, come quasi tutte le grandi città italiane, è guidata da una giunta rossa con comunisti, socialisti e partiti laici. Luigi Petroselli, sindaco comunista della capitale, decide per l'abbattimento di tutte le baraccopoli e per la messa in sicurezza degli abitanti del borghetto, visto che molte case erano ancora senza bagno. Per i fornaciai vengono costruite a poche centinaia di metri delle case popolari, condomini da 14 piani con l'ascensore e appartamenti con bagni, terrazze e garage. Solo il 30% delle case del borghetto, quelle più agibili, sono risparmiate dalle ruspe e diventano col tempo un quartiere residenziale immerso nel verde e nel silenzio. Qui oggi sorge il Museo di Valle Aurelia.
4: Faccio un esempio: giovedì stavo con l'orto, con la vicina, passa mezzale, con le chiavi attaccate alla porta. Il giorno dopo si sono trovati comunque dentro un appartamento con la porta chiusa.
0: Per i fornaciai in principio è un sogno, ma poi in pochi mesi ci sono addirittura 3 suicidi. L'epopea di Valle Aurelia è finita e poco dopo, un po' a sorpresa, finisce anche quella del comunismo.
6: A man wrote me and said, you can go to live in France, but you cannot become a Frenchman. But anyone from any corner of the earth can come to live in America and become an American.
0: I piedi del colosso che aveva lanciato il primo uomo nello spazio e installato i missili a Cuba sono d'argilla. Tanta propaganda tramite Radio Mosca e i suoi programmi in tutte le lingue, ma poi una sostanza di analfabetismo, arretratezza economica, scarsa produttività. Il comunismo russo non riesce a superare gli anni Ottanta, il periodo che nell'America di Reagan è quello della finanza, del benessere diffuso, dei primi computer, e in Italia della socialdemocrazia, della sanità gratis per tutti dopo i 60 anni, delle baby pensioni e delle TV private. I cinesi lo capiscono e mettono in piedi il capitalismo di Stato. Gorbaciov, ultimo segretario del Partito Comunista Sovietico, prova invece una mossa utopica e fallimentare: il ritorno a Lenin. La sua perestroica avrà come slogan l'antico adagio «Tutto il potere ai Soviet». Nel film del 2003 Goodbye Lenin, il regista Wolfgang Becker racconta lo sconcerto di una dirigente comunista della Germania Est che si risveglia dal coma un anno dopo la caduta del muro di Berlino. Vede una svastica disegnata nell'ascensore, manifesti della Coca-Cola per strada, auto di lusso, ma il culmine del trauma è la scena in cui una statua di Lenin viene rimossa e portata via da un elicottero. Di statue come quella nel mondo ce n'erano migliaia, e non soltanto nei paesi del socialismo reale. Erano statue in bronzo, marmo, cemento, e il padre del comunismo era ritratto quasi sempre in piedi, con addosso un cappotto alla russa, un berretto a visiera, lo sguardo acuto un po' sarcastico, il braccio alzato nella concitazione di un comizio. In Italia ne resistono due, una storica a Capriago, in provincia di Reggio Emilia, l'altra è nuova, è stata eretta nel 2014 ed è un semplice busto. Il monumento è stato collocato in un giardino nell'isola di Capri e la decisione del comune è stata seguita da scontate polemiche politiche. Il municipio però si è difeso spiegando che Capri ha voluto ricordare i soggiorni di Lenin nel suo territorio, che sono comunque un fatto storico importante e sono gli unici soggiorni italiani del padre della rivoluzione russa. Gli unici? È stato solo a Capri? E allora Valle Aurelia? L'incontro con i bolscevichi della Valle dell'Inferno? Il mito fondativo della piccola Russia, quello che ha dato una ragione di vita per tutto il Novecento agli operai delle fornaci, sarebbe soltanto una fantasia?
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it. Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: I podcast di Radio 1.
2: Prima alba nel deserto di Atacama. Apro la finestra della mia stanza nella residenza. In cielo le stelle sono scomparse. La luce rossastra del mattino si posa su un'infinita distesa di pietre. Scatto una foto ricordo che potrei tranquillamente spacciare per un'immagine inviata da un rover della...
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: È mezzanotte e 2 minuti.
2: Se con il Very Large Telescope abbiamo conosciuto una delle eccellenze dell'astronomia di oggi, adesso il programma prevede un balzo nel futuro di questa disciplina. Saliamo in pullman e puntiamo verso est. Impossibile perdersi. La cupola in costruzione dell'Extremely Large Telescope, il telescopio più grande del mondo, è enorme e si vede benissimo anche se siamo a più di 20 km in linea d'aria. Gli astronomi, va detto, non si contraddistinguono certo per la loro fantasia. VLT, Very Large Telescope, significa telescopio molto grande. ELT, Extremely Large Telescope, vuol dire invece telescopio estremamente grande. Ma non gli si può dare torto. Più ci avviciniamo, più ci rendiamo conto delle dimensioni di quello che dal 2014 si sta costruendo sul Cerro Armazzones, una cima alta poco più di 3.000 metri. La cupola, circondata dalle gru, domina il panorama e brilla riflettendo la luce del sole. Prima tappa, una sorta di avamposto ai piedi della montagna. Bassi alloggi prefabbricati ospitano un po' di uffici e gli oltre 300 lavoratori impegnati nell'impresa. Vita dura in mezzo al deserto, lontano dalle comodità. Un improvvisato campo da calcetto e uno da basket come luoghi di svago. Di più, qui è impossibile avere. Più in alto, la vetta del Cerro Armazzones è stata spianata con gli esplosivi, creando un'ampia piattaforma. Raggiungiamo il cantiere in piena attività. La cupola ha dimensioni simili a quelle di un palazzetto dello sport. 80 di metri di altezza, 90 di metri di diametro. Sarà la casa di un gigante. Un telescopio con uno specchio principale di 39,3 metri di diametro, il più grande occhio mai puntato verso il cielo. Più sensibile persino dei telescopi spaziali Hubble e James Webb. Per avere un termine di paragone, i più grandi telescopi in funzione oggi superano di poco i 10 metri. Il diametro di ELT sarà quasi 4 volte maggiore. Di solito il cantiere è una zona off-limits, poter entrare è un'opportunità rara. Ci accompagna il cagliaritano Davide Deiana dell'ESO, che è il co-responsabile del sito.
5: Stiamo costruendo praticamente un colosseo dal punto di vista dell'astronomia, il telescopio ottico più grande al mondo mai costruito.
6: A che punto siete? State lavorando dal 2014, a che punto siamo?
5: Beh, siamo in un punto molto avanzato della costruzione. Il telescopio ha già raggiunto quasi il 90, se non di più, percentuale di costruzione. Stiamo iniziando con il commissioning della parte di automazione in questo momento, per poterci permettere poi di fare gli allineamenti e poi il fine tuning di tutti gli strumenti. Dal punto di vista del domo abbiamo praticamente completato la struttura, già fatto anche le prime movimentazioni sia del domo stesso che delle porte.
2: Le prime osservazioni sono previste verso il 2030. Gli scienziati stanno già pensando a come utilizzarlo, a cosa osservare, dai pianeti che orbitano intorno a stelle diverse dal Sole, magari in cerca di tracce di vita, fino alle galassie più lontane, per ricostruire le prime fasi della formazione dell'universo. Guardo in alto verso 2 operai che stanno lavorando su una piattaforma. Accanto alla struttura del telescopio sembrano piccolissimi e penso a Galileo Galilei. Nel 1609 lo scienziato pisano avviò una rivoluzione puntando verso il cielo un semplice cannocchiale lungo poco più di 10 centimetri e di pochi centimetri di diametro. L'Extremely Large Telescope avrà una capacità di raccogliere la luce 8 milioni di volte superiore. Chissà cosa avrebbe potuto scoprire con uno strumento simile e sotto un cielo come quello del deserto di Atacama. La cupola, 6.100 tonnellate di massa rotante, è stata sviluppata con dei test nella galleria del vento e può resistere a raffiche a 170 km all'ora. Pur avendo le dimensioni di un grande palazzetto dello sport, si dovrà muovere con vibrazioni minime per non disturbare gli strumenti e con precisione millimetrica. Al suo interno, la struttura del telescopio, pesante 3.700 tonnellate, si dovrà spostare in modo ancor più accurato. Pensare a livelli di precisione simili su un macchinario così grande fa girare la testa. È una vera e propria sfida, insomma, da tutti i punti di vista, anche a livello fisico. Sul Cerro Armazzones si lavora in condizioni molto impegnative. Altura, vento, intensa radiazione solare, come ci spiega Davide Deiana.
5: È estremamente entusiasmante dal punto di vista dell'ingegneria e del lavoro che stiamo facendo, perché è un lavoro che può capitare una volta sola nella vita. Chiaramente ci sono delle sfide personali che non sono da poco, perché siamo in un posto isolato, lontano dalle famiglie, però il gruppo è, diciamo, quello che dà la forza a tutti quanti di poter mandare avanti il progetto. Una volta che noi avremo finito qui con il nostro contributo, avremo altri colleghi che parteciperanno all'integrazione degli specchi e della strumentazione in modo da avere quella che viene chiamata la prima luce scientifica entro il 2030.
2: Gli specchi sono una delle meraviglie di ELT. 5 in tutto, dicevamo. Il più grande, da oltre 39 metri di diametro, sarà composto da ben 798 segmenti esagonali, larghi circa 1,5 metri ciascuno e capaci di lavorare insieme nonostante i movimenti del telescopio, il vento, i cambiamenti di temperatura. La posizione e la forma complessiva dovranno essere mantenuti su una distanza di 39 metri con una precisione di poche decine di nanometri, una dimensione 10.000 volte inferiore a quella di un capello. L'assemblaggio degli specchi deve ancora iniziare, ma le consegne delle componenti dall'Europa sono già cominciate. Lasciamo Cerro Armazzones e torniamo all'Osservatorio del Paranal. Qui è stato allestito uno speciale magazzino affidato a Tobias Müller dell'ESO. Casse di colore bianco sono posizionate in lunghe file di scaffali.
0: It depends what you are asking. If you speak about the implementation or the integration of the M1 segment assemblies which are composing.
2: Come ci spiega Tobias Müller, questa è l'area dove vengono stoccati i segmenti dello specchio principale, uno in ogni contenitore. Rimarranno qui finché non verrà il momento di portarli in cima alla montagna, forse intorno all'inizio del 2027. Per assemblare l'intero specchio serviranno fra 3 e 6 mesi, poi ci sarà una fase di test. In tutto il lavoro durerà un paio d'anni. Giusto in tempo, insomma, per avviare le osservazioni nel 2030. Ma tutti questi sforzi rischiano di essere vanificati se non si tiene alta l'attenzione. Una minaccia esistenziale incombe costantemente su tutti i telescopi di cui abbiamo parlato sin qui, su ELT e sui telescopi dell'Osservatorio del Paranal. Il deserto è sempre più affollato. Industrie, miniere, gli astronomi devono combattere per difendere il loro strumento più prezioso. il cielo buio. L'inquinamento luminoso sta diventando un problema persino qui.
7: My name is Eduardo Unda Sanzana. I'm the director of the Astronomy Center of the University of Antofagasta.
2: Incontro Eduardo Unda Sanzana all'Osservatorio del Paranal. Dirige il Centro di Astronomia dell'Università di Antofagasta ed è in prima linea nella lotta per proteggere il deserto di Atacama dall'inquinamento luminoso. Nonostante gli sforzi, negli ultimi anni, poco alla volta, anche qui sta vedendo sparire le stelle.
7: In the past, we were only concerned with light pollution coming from cities in the region of Antofagasta, but light pollution of urban origin has a very different dynamics from light pollution from industrial sources. I mean, a city is growing, but it's growing very slowly, and you have an opportunity to choose your leaders. You have a democratic process to change who is leading the development of the city if you're not happy with what's happening. But if you have a new industrial complex set up close to an observatory, you do not choose the president of the industrial company. And they can make key decisions that are going to ruin the sky, and they are going to ruin in unexpected places very fast. So this is why we are very concerned with light pollution from industrial sources that have been a dominant source of the problem, I think that during the last 20 years.
2: Mi racconta di quanto l'inquinamento di origine industriale sia più insidioso di quello proveniente dai centri abitati. Le città, infatti, crescono lentamente ed è possibile influire sulla loro evoluzione tramite scelte politiche, democraticamente, cosa che invece non si può fare con una società privata. Quando si parla di industria, una singola azienda può prendere decisioni capaci di rovinare il cielo rapidamente e drasticamente. Per questo, negli ultimi 20 anni, l'inquinamento luminoso di origine industriale è stato la vera minaccia. Li abbiamo visti arrivando i poli industriali, alla periferia di Antofagasta e poi per decine di chilometri inoltrandoci nel deserto. Sono principalmente miniere, grandi edifici circondati da piazzali, strade di servizio e strutture per il personale. Di notte si trasformano in sorgenti luminose capaci di disturbare i sensibilissimi telescopi degli osservatori astronomici anche da grande distanza. Negli ultimi anni il dibattito è stato quasi monopolizzato dal progetto INNA di AES Andes, una filiale della società elettrica statunitense AES Corporation. Durante la nostra visita ce ne parlano un po' tutti, persino l'Unione Astronomica Internazionale ha lanciato l'allarme. Si tratta di una mega struttura industriale da 10 miliardi di dollari per la produzione di idrogeno verde, con molteplici impianti distribuiti su una superficie di 3.000 ettari, praticamente una cittadina da edificare a soli 11 chilometri dall'Osservatorio del Paranal e a 5 chilometri dal Cherenkov Telescope Array Observatory, la più avanzata struttura destinata all'astronomia che studia le emissioni di raggi gamma, la cui costruzione è iniziata da poco. INNA da solo basterebbe per abbagliare i telescopi e rendere impossibile l'attività di ricerca più avanzata, per non parlare delle vibrazioni trasmesse al terreno e della polvere sollevata nell'atmosfera. Un progetto green a cui si possono riconoscere anche intenzioni positive, ma nel posto sbagliato. Come costruire un bellissimo centro congressi, ma in una cattedrale, dice Eduardo. Iziar De Gregorio è la rappresentante in Cile dell'ESO. Ha il difficile compito di far valere le ragioni della comunità astronomica, a livello tecnico innanzitutto, per valutare i potenziali impatti del progetto, e a livello comunicativo, sensibilizzando la comunità locale sull'importanza della tutela del cielo.
8: ESO has been done a lot of efforts to protect Paranal site. Recently, the first one was a technical effort to try to characterize these impacts in front of the authorities, of course. Then we did a lot of communication efforts to raise awareness and to educate people on the importance on taking care on this on the sky's qualities in Chile. And we try to strengthen also relation, of course, with regional and nearby local communities. They are very supportive of astronomy, and they needed to be aware on this problem, of course. We have coordinated with the local astronomy community. They are very supportive of ESO. They had access to the 10% of the observing time, and this has been key for developing astronomy here. So if something happens to Paranal, they will suffer, their science will suffer a lot. Okay?
2: Ma soprattutto la battaglia è diplomatica. Coordinandosi con i suoi 16 stati membri, l'ESO si è naturalmente rivolto anche al governo cileno.
8: And we have been coordinated with our 16 member states. This is a diplomatic level. Basically, we have been working with member states' ambassador in Chile to raise this concern to the highest levels of the government.
2: Insomma, è una battaglia per la sopravvivenza, per difendere Paranal e anche, in linea di principio, tutte le altre zone del Cile dove sorgono strutture di rilievo internazionale, dall'osservatorio di La Silla dell'ESO al nuovo Vera Rubin Observatory statunitense, fino alla località di Las Campanas dove si sta costruendo il Giant Magellan Telescope. La scienza da una parte, interessi economici di vario genere dall'altra. Il problema però non riguarda solo gli astronomi e la tutela di infrastrutture di ricerca costruite con investimenti internazionali nell'ordine di centinaia di milioni, se non di miliardi di euro. Riguarda l'intero ecosistema del deserto di Atacama, i suoi esseri viventi, dai microorganismi fino agli uccelli migratori. Alcuni di questi uccelli si spostano usando il sole e la luna come riferimenti e vengono disorientati dalle luci delle miniere e degli impianti industriali. Invece di rimanere lungo la costa, si spingono nell'entroterra, dove, stremati, finiscono per morire.
7: They mix these sources of light pollution with the light coming from the sun, from the moon, which they use to guide their flights. So they fly to the inner parts of the desert instead of staying close to the Pacific Ocean. And then they get exhausted, they die.
2: Sulla piattaforma del Very Large Telescope, poco prima del tramonto, incontro Angelo Tarola, scienziato dell'atmosfera dell'ESO.
9: My name is Angelo Tarola. I am a scientist, atmosphere scientist, and I am a member of the science operation team here at the European Southern Observatory.
2: Parliamo dell'assurdità della situazione. Per chi lavora qui, questo dovrebbe essere un periodo memorabile. Ai telescopi all'avanguardia già in funzione si aggiungerà presto il telescopio più grande del mondo. Ci sarebbe da festeggiare, e invece sono tutti preoccupati. Preoccupati di perdere l'accesso al cielo, come è già accaduto a gran parte dell'umanità, in particolare a chi vive in città e non ha mai visto la Via Lattea.
9: The humanity has lost a lot of the access to the sky already. You know, I mean, in cities there are people who have never seen the Milky Way. Only a few of us who have the fortune to work at isolated places or go to dark places, we see the thousands of stars that we can see naked eye. We need to preserve this ability to enjoy our own nature, you know, which is the dark sky, for the future generations. Not only for astronomy and professional astronomers, but also because it's part of the culture of many societies, and also for our kids to see, hey, look at there, there is an amazing sky.
2: Dunque, spiega Angel, dobbiamo preservare il cielo buio per le generazioni future, non solo per l'astronomia e per gli astronomi, perché è parte integrante delle nostre culture e per mostrare anche ai nostri bambini un cielo bellissimo. Ammirare il cielo è proprio ciò che facciamo durante la nostra ultima notte all'osservatorio del Paranal. All'aperto guardiamo le stelle a occhio nudo e con l'aiuto di un piccolo telescopio. Vado in cerca delle costellazioni e degli oggetti del cielo australe che sono invisibili dall'Italia. La Croce del Sud, le sagome sfumate delle nubi di Magellano. Soprattutto cerco di fissare nella memoria l'aspetto di un cielo incontaminato. Quel cielo che a fine Ottocento sorprese l'astronomo di Harvard Solon Bailey e che oggi risulta ancor più affascinante per noi che viviamo immersi nelle luci artificiali. Il giorno dopo lasciamo il deserto di Atacama. Ad Antofagasta, in aeroporto, cerco un'immagine notturna dell'Italia dallo spazio. Ce ne sono molte. La nostra penisola è un soggetto molto fotografato dagli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e il motivo è semplice. Di notte l'Italia risplende. È una delle aree del pianeta più colpite dall'inquinamento luminoso. Luci spesso inutili e rivolte anche verso l'alto. Uno spreco di energia elettrica e di denaro, una mancanza di attenzione che danneggia gli ecosistemi e spegne le stelle. La nostra storia potrebbe finire qui, con una chiusura agrodolce. Un viaggio in un luogo unico e la consapevolezza di quello che stiamo perdendo. Ma una volta tanto, il mondo, il destino o forse più semplicemente la perseveranza degli astronomi hanno deciso di regalare un lieto fine. Un paio di settimane dopo il rientro ricevo una mail. È di Barbara Ferreira dell'ESO. In Cile è in corso la campagna elettorale per le elezioni presidenziali e a sorpresa, mi scrive, il candidato del Partito Repubblicano, José Antonio Kast, si è espresso molto chiaramente in un dibattito televisivo.
10: Nosotros tenemos que proteger nuestros cielos, porque eso es un bien para el mundo, no solamente para Chile, y como con cielos...
2: I cieli del Cile, dice, vanno protetti perché sono un bene per il mondo intero. Rispettandoli potranno fare arrivare nel paese risorse di gran lunga superiori a quelle di un impianto di idrogeno verde che è ancora in fase di sviluppo e che probabilmente non verrà mai approvato. E poi la sua promessa.
10: Los cielos del norte para la observación astronómica. Sì.
2: Daremo sempre la priorità ai cieli del nord del Cile per l'osservazione astronomica. Un appoggio non di poco conto, soprattutto perché pochi giorni dopo Kast vince le elezioni. Passa poco più di un mese. Il 23 gennaio AES Andes alza bandiera bianca e annuncia l'abbandono del progetto INNA. Il cielo del Paranal, almeno per ora, è salvo. Fra l'industria e l'astronomia, stavolta ha vinto la scienza. '25, '26, '27. Sono di nuovo all'aperto, a Roma Nord, vicino al centro RAI di Saxarubra. Stanotte riesco a contare 27 stelle in tutto. Poche, eroiche superstiti, concentrate soprattutto allo zenith. Lassù, sulla verticale, dove il chiarore giallastro della città arriva un po' meno. Qui non avremo mai un cielo come quello del deserto di Atacama, quello è un luogo straordinario anche grazie a tanti fattori naturali. Ma anche alle nostre latitudini possiamo fare molto meglio di così. Ci stiamo privando di una delle meraviglie della natura. La buona notizia è che, anche se non le scorgiamo, loro, le stelle, sono sempre lì. Per tornare a vederle basterebbe spegnere qualche luce.
1: Atacama, la terra dei telescopi, è un podcast original RaiPlay Sound di Andrea Bettini. Montaggio Alexandra Genzini. Responsabile podcast Andrea Borgnino. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Dopo l'annuncio di Monte Paschi di Siena di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, Intesa San Paolo valuta una contromossa. Sentiamo.
3: Alla luce di quelle che vengono definite evidenti criticità emerse, il team di legali di Intesa San Paolo sta effettuando approfondimenti per un eventuale esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Ieri MPS ha presentato due offerte di scambio sulla totalità di azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il nuovo gruppo, ha spiegato oggi l'amministratore delegato di Monte dei Paschi Lovaglio, avrebbe una capitalizzazione di 80 miliardi di euro e si posizionerebbe al secondo posto in Italia per rete di sportelli e crediti alla clientela. Lovaglio si è detto convinto che l'operazione procederà in modo amichevole perché crea moltissimo valore. Il nuovo gruppo, si legge in una comunicazione di MPS, garantirà l'integrità e la salvaguardia dei rispettivi marchi, delle sedi storiche e del radicamento territoriale. Le offerte di scambio dovrebbero essere sottoposti all'approvazione dei soci nell'assemblea del 29 ottobre, che sarà chiamata anche ad approvare la fusione con Mediobanca. Le offerte si dovrebbero chiudere entro metà febbraio. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Migranti, Paesi Bassi si aggiungono agli stati pronti a trasferire i richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo entrato in vigore a giugno. Sul tema interviene tramite i social la Premier Meloni. Il nuovo patto segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei dublinanti, scrive, sostenendo che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. Un intervento, quello della Presidente del Consiglio, che rinfocola lo scontro tra maggioranza e opposizione proprio sui cosiddetti dublinanti.
4: In linea con le parole della Premier, Fratelli d'Italia ribadisce come non ci sia alcun legame tra la decisione di chiudere la libera circolazione con la Spagna e le richieste di svariati paesi europei di rimandare in Italia i migranti cui il primissimo approdo è stato proprio il nostro paese. Per Tommaso Foti le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono o frutto di malafede o di ignoranza. Stesso pensiero da Forza Italia, da sinistra solo allarmismo. Gli arrivi di migranti sono quasi dimezzati. La politica migratoria del governo è un boomerang, accusa il PD. Meloni ha fatto la guerra allo spagnolo Sanchez per inseguire Vannacci e questi sono i risultati. Un'Italia sempre più sola e vulnerabile in un'Europa senza solidarietà. E nel frattempo accusano sempre i Dem. Il diesel ha superato i 2,30 al litro. Sui temi economici insiste anche Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle. Bisogna ripartire dalle diseguaglianze sociali. Alla sinistra non serve il wok. Meno ideologia e più politica, scrive sui social anche Matteo Renzi, Italia Viva. Alessandra Allegra, GR1.
2: E 55 migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo sono arrivati poco fa nel porto di Ortona, in provincia di Chieti, a bordo della nave Ocean Viking. Il premier israeliano replica alla richiesta della Turchia di un mandato di arresto nei suoi confronti, con l'accusa di genocidio per aver bloccato e arrestato gli attivisti della flottiglia diretta a Gaza. Il presidente turco Erdogan è un dittatore antisemita, afferma Netanyahu. Non ci faremo intimidire. E ora lo sport, l'esordio dell'Italia femminile agli europei di pallavolo. Le azzurre sono in campo a Göteborg contro la Croazia, ci aggiorna Manuela Collazzo.
5: Le azzurre che hanno vinto i primi due set, il primo dominato 25-9, il secondo 25-22. Nel primo parziale 7 punti di Antropova ed è lei la grande novità del 6-1 di Velasco. Antropova schiacciatrice e dunque coesiste con Egonu, due attaccanti fondamentali alle quali CT non vuole rinunciare. Nel secondo parziale però l'Italia è stata sorpresa dall'avvio della Croazia, qualche difficoltà, le azzurre sono state anche sotto di 6 punti, hanno poi recuperato nel punto a punto finale proprio grazie agli attacchi di Antropova ed Egonu, una 6 punti, l'altra 7 punti nel set, hanno chiuso il parziale a proprio favore 25-22. Nel terzo set punto a punto è 9-9 tra le due formazioni. Domani l'Italia tornerà in campo per sfidare Montenegro alle 15. Nella prima sfida del girone la Francia ha battuto la Slovacchia 3-0. Ricordiamo, le azzurre campionesse del mondo, campionesse olimpiche in carica, sono tra le grandi favorite anche per il titolo europeo.
2: Andiamo nel Regno Unito. Il principe Harry e altri 6 VIP come Elton John e Liz Hurley dovranno pagare 9 milioni e mezzo di sterline, quasi 11 milioni di euro, dopo aver perso la causa contro il Daily Mail. Avevano denunciato il quotidiano di aver violato per anni la loro privacy ricorrendo anche a intercettazioni o altri metodi illegali. L'alta corte di Londra ha respinto le loro richieste. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1 come sempre alle ore 18.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te.
5: Provati a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
10: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
11: Meteoradio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata ancora con qualche temporale sul nord-est, tra Liguria e Toscana e sulle coste del Lazio, con tempo migliorato invece sul resto del centro-nord. Per domani, sabato 22 agosto, il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Dopo la richiesta della Turchia all'Interpol di emettere un mandato di cattura internazionale nei confronti di Netanyahu, il premier israeliano replica: Erdogan è un dittatore antisemita.
3: Un nuovo mandato di cattura internazionale per Netanyahu. Questa volta la Turchia a chiedere all'Interpol di emetterlo, lo ha annunciato il ministro della giustizia di Ankara, Akın Gürlek, accusando il premier israeliano di genocidio e di altri crimini per l'attacco sferrato in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla che portava aiuti a Gaza. Il leader del partito nazionalista turco Devlet Bahçeli, alleato di Erdogan, propone anche di trasformare un'iniziativa di difesa che coinvolge Turchia, Arabia Saudita e Pakistan in una forza di pace islamica in risposta alle azioni di Israele nella regione. Erdogan è un dittatore antisemita, replica Netanyahu. Nel frattempo però, all'indomani di una dichiarazione di vari paesi europei, tra i quali l'Italia, contro la continua e violenta espansione degli insediamenti israeliani, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese nei pressi della cittadina di Sahir, a nord-est di Hebron, nel sud della Cisgiordania, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Secondo i media palestinesi, i coloni hanno dato fuoco a un edificio sul posto e per questo è scoppiato lo scontro. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Il 24 agosto a Kiev, in occasione del 35esimo anniversario dall'indipendenza del paese, si riunirà la coalizione dei volenterosi. Presente il presidente del Consiglio europeo Costa, per l'Italia parteciperà in videoconferenza Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul tema dei migranti, dopo che l'Olanda si è aggiunta ai paesi pronti a trasferire richiedenti asilo verso il nostro paese. Il nuovo patto europeo segna una svolta positiva sulla gestione dei dublinanti, scrive sui social la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times racconta di aver immaginato un rapporto più semplice con il Presidente Trump anche alla luce delle posizioni condivise su immigrazioni e cultura progressista. La cronaca. A Palermo prosegue l'indagine epidemiologica dopo la morte della bambina di 4 anni per sospetta difterite. L'azienda sanitaria ha eseguito i tamponi sui componenti della famiglia e sta ricostruendo la catena dei contatti per risalire al paziente zero. I tre fratelli della piccola avevano ricevuto la prima vaccinazione. La madre della bimba, in un post sui social, ha accusato i medici che l'hanno avuta in cura di incompetenza. Mentre continua il caldo al sud, allerta maltempo al centro-nord. Oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi che hanno causato frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. Situazione critica in Lombardia, dove la regione chiederà lo stato di emergenza. Disagi anche in Liguria e Piemonte e soprattutto in queste ore in Toscana.
4: Rami e alberi caduti, tetti scoperchiati, utenze disconnesse, strade interrotte, smottamenti. Il maltempo annunciato sulla Toscana ha provocato nelle ultime ore numerosi danni e richiesto in molti casi l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile regionale, con oltre 200 volontari attivati. Nella notte forti temporali accompagnati da 21.000 fulmini e raffiche di vento fino a 110 km/h hanno danneggiato abitazioni ed edifici produttivi, causato danni alla viabilità e allagamenti. Questa mattina violento nubifragio in Lunigiana con oltre 260 mm di pioggia caduti in poco tempo. Il Bagnone ha superato di quasi 4,5 metri il secondo livello di guardia. Lato viabilità, ANAS comunica che la statale 62 della Cisa è stata chiusa in entrambe le direzioni per 5 km a Villafranca in Lunigiana per allagamento. Particolarmente violente le precipitazioni sulla costa, anche a Viareggio sono caduti rami ed alberi, sono stati chiusi gli stabilimenti balneari. Per il GR1, Maria Serena Widenstreet.
2: Sarebbe un ex studente del liceo, il 18enne, che ha fatto irruzione armato di spada in una scuola di Fagersta in Svezia. Secondo i media svedesi, nell'attacco sono rimaste ferite almeno 2 persone. Il giovane avrebbe precedenti penali per aggressione e una storia di disturbi mentali. Siamo allo sport. Gli europei di pallavolo femminile a Göteborg, l'esordio dell'Italia contro la Croazia, e ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
5: Esordio vincente, l'Italia ha battuto la Croazia
0: Croazia 3-0, parziali a 9, 22 e 23, un inizio travolgente, soprattutto grazie ai 7 punti di Antropova, la grande novità di Velasco, Antropova schiacciatrice, dunque hanno giocato titolari lei ed Egonu. Nel secondo parziale Italia sorpresa dall'avvio della Croazia, è andata anche sotto di 6, ha poi recuperato, nel punto appunto ha avuto la meglio nel punto appunto finale, sempre con Antropova ed Egonu trascinatrici negli scambi conclusivi del set, con Anna Danesi la capitana che ha chiuso il parziale. Nel terzo Italia in controllo nel testa a testa, poi anche grazie alla panchina è riuscita a portare a casa il parziale 25-23, palla match provocata procurata da Adigue, e chiuso il set e dunque la sfida con un ace di Carlotta Cambi. L'Italia grande favorita anche del torneo ma soprattutto nel girone, tornerà in campo domani alle 15 per sfidare il Montenegro.
2: Grazie Collazzo. Niente US Open per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha annunciato il forfè per il problema al ginocchio destro dopo settimane di controlli e il tentativo di tornare ad allenarsi a Monte Carlo. Abbiamo bisogno di più tempo per recuperare, ha spiegato l'azzurro, che si dice triste e deluso. New York occupa un posto speciale nel mio cuore, ha detto. Sinner resterà ora in Europa per proseguire le cure con l'obiettivo di rientrare per la tournée asiatica. E ora torna la musica di Radio 1, prossimo giornale radio alle 19:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A32 Torino Bardonecchia, code per il traffico intenso tra Ulzio e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Traforo del Monte Bianco, 30 minuti l'attesa al piazzale francese, la coda verso Courmayeur. A quello italiano l'attesa è di 2 ore, la coda verso Chamonix. A10 Genova Ventimiglia, coda a tratti per 2 chilometri tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla A1 Milano-Napoli, con tempi di percorrenza stimati in 45 minuti, coda a tratti, traffico intenso verso Milano tra Terre di Canossa, Campegine e Fidenza. Ancora sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso e coda a tratti verso Milano tra Modena Sud e Terre di Canossa, Campegine e tra Bivio 1, variante di Valico e Val Samoggia. Ora la A14, qui i tempi di percorrenza sono stimati in 1 ora e 30 minuti tra Forlì e il Bivio A14 A1 Milano-Napoli in direzione della Milano-Napoli, anche qui di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Abbiamo qualche secondo ancora, restiamo sulla 1, 45 minuti tempi di percorrenza tra Firenze in Pruneta e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
3: Sensei ci insegna la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
6: Acqualete.
4: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Si terranno martedì prossimo i funerali di Ioanna, la donna uccisa a Colleferro dal marito, madre di 5 figli. Mercoledì la fiaccolata in suo ricordo è contro i femminicidi. Avevano l'autorizzazione per coltivare la cannabis light, ma curavano un'estesa piantagione per produrre marijuana e hashish. 3 arresti ad Ardea. Domani riparte il campionato di Serie A, domenica già un match di cartello tra Frosinone e Juve, lunedì la chiusura con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la 3ª edizione del giornale radio del Lazio. Si terranno dunque martedì i funerali di Ioanna, uccisa a coltellate dal marito a Colleferro. Mercoledì la cittadinanza le dedicherà una fiaccolata. I 5 figli della coppia saranno seguiti dai servizi sociali del comune.
2: La comunità di Colleferro è ancora sconvolta per la morte di Ioanna Zinkowska, la 50enne uccisa a coltellate dal marito Mohamed Habib Ruissi di 69 anni sotto gli occhi del figlio piccolo. Nella cittadina alle porte di Roma è grande lo sgomento delle colleghe del Regina Pacis RSA, dove la donna lavorava come assistente sociosanitaria. Saranno tutte presenti alla fiaccolata organizzata per mercoledì sera, il giorno successivo ai funerali che si terranno martedì. Si attendono intanto i risultati dell'autopsia disposta dalla procura di Velletri per avere maggiori elementi sulla dinamica del femminicidio commesso dal marito, reo confesso. Al culmine dell'ennesima lite, l'uomo, pensionato, ex operaio edile, ha raccontato di aver afferrato il coltello e aver colpito la moglie alla gola davanti al figlio di 9 anni, uno dei 5 della coppia. In casa ce n'era anche uno più grande, che ha tentato di fermare la furia del padre. Dopo aver abbandonato l'arma sul pavimento, l'uomo è uscito di casa a piedi. La sorella maggiore, appena rincasata, si è trovata di fronte il fratellino sotto shock e la madre agonizzante. È stata lei a chiamare la polizia. Ora i figli della coppia sono stati presi in carico dal comune e accolti in una struttura protetta. Secondo alcune testimonianze, l'uomo avrebbe manifestato un disagio psicologico, ma dopo aver ottenuto un appuntamento con i servizi psichiatrici non si sarebbe presentato. Gli inquirenti vogliono capire se il delitto sia stato l'atto finale di una storia di violenza che andava avanti da tempo. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: 3 uomini di 70, 40 e 35 anni originari di Roma e Ciampino sono stati arrestati con l'accusa di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Castel Gandolfo hanno effettuato un controllo presso un campo agricolo ad Ardea, dove opera un'azienda autorizzata alla coltivazione e alla trasformazione di canapa a basso contenuto di THC. Nel corso dell'attività i militari hanno accertato che i due titolari con concorso di un loro dipendente detenevano illecitamente 2,6 kg di resina di canapa e 334 grammi di infiorescenze, già suddivise in dosi, nascosti in un capannone. Sequestrata preventivamente una coltivazione di circa 8.880 piante di canapa sativa, su cui sono stati operati campionamenti per i successivi esami di laboratorio. Durante le perquisizioni delle abitazioni sono stati trovati 12 kg di infiorescenze di canapa, circa 4 di resina e altri 4 di hashish, 2 serre utilizzate per la coltivazione. Un colpo da Arsenio Lupin, quello messo a segno dai ladri nell'appartamento della storica dell'arte e produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, in via delle Quattro Fontane, non lontano dal Quirinale, a pochi passi dai nuovi uffici della Banca d'Italia, zona di assoluto pregio nel cuore della capitale. Dal suo appartamento sono state portate via 2 casseforti contenenti gioielli, dipinti e altre opere d'arte per un valore complessivo di 700.000 euro. Il colpo sarebbe stato messo a segno nei giorni del weekend di Ferragosto, approfittando dell'assenza della proprietaria, che si sarebbe accorta del furto solo al suo rientro. Secondo i primi riscontri della polizia, potrebbe essere stato un vero e proprio blitz durato pochissimo, forse appena un quarto d'ora. Non ci sarebbero segni di effrazione, il sistema d'allarme potrebbe essere stato manomesso. Tennis, il romano Flavio Cobolli accede alla semifinale del torneo di Cincinnati, successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul. Domani la semifinale contro Arthur Fils. E il calcio, domani inizia il campionato di Serie A, primo turno spalmato su 3 giorni. Il Frosinone neopromosso sfida in uno stirpe da tutto esaurito domenica alle 18.30 alla Juve di Spalletti. Il tecnico Alvini in conferenza assicura: ce la giocheremo. Lunedì alle 18.30 tocca alla Lazio, che sul campo del Bologna prova a rialzarsi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. È arrivato a Fiumicino Josip Sutalo in prestito dall'Ajax, che andrà a rinforzare la difesa. È sempre lunedì alle 20.45 c'è Roma-Fiorentina. È tutto per questa 3ª edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. L'augurio di una buona serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: piace mangiar bene.

0: Perché, dottor Scotti?
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Giorgia Meloni difende il patto sui migranti, tutela l'Italia, rimpatri più semplici e sul rapporto con Trump ammette: pensavo fosse più facile. Caso flottiglia, scontro Turchia-Israele, Ankara emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu, lui replica: Erdogan, dittatore antisemita. In tempo di guerre, l'umanità rifiuti l'odio, messaggio di Mattarella al meeting di Rimini, grande attesa per la partecipazione domani di Papa Leone. Dramma familiare a Potenza, 57enne uccisa dal figlio dopo un litigio, il giovane confessa, femminicidio Terrin, l'autopsia conferma, è stata strangolata. Maltempo senza tregua al centro-nord, frane, allagamenti e migliaia di interventi dei vigili del fuoco, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza, scatta il controesodo. Taranto, capitale dello sport, al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, la più imponente di sempre. Stasera la cerimonia inaugurale con il Presidente della Repubblica e la Premier. Tennis, niente US Open per Jannik Sinner, il numero uno rinuncia per un problema al ginocchio, una decisione difficile, commenta. Volley, esordio vincente delle azzurre agli europei, 3-0 alla Croazia. Buonasera da Nicole Ramadori, governo al lavoro sui dossier internazionali. Giorgia Meloni in un'intervista parla del suo rapporto con il presidente Trump e replica alle opposizioni in tema migranti. Nessuna relazione tra le espulsioni di alcuni paesi dell'Unione verso l'Italia e la nostra reazione alla crisi di Ceuta.
3: Nessun boomerang, anzi il nuovo patto europeo sui migranti.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Del governo. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse, spiega, e prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Poi ribadisce che la priorità del governo resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Sottolinea che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, voluto da Roma, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times chiarisce che con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile, viste le convergenze anche sull'immigrazione. Carla Macrellino, GR1.
2: E il tema migranti resta in primo piano in Europa. Nelle ultime ore è aumentato il numero dei paesi che hanno annunciato respingimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti. Da Bruxelles l'inviato.
5: Sul caso dei dublinanti, l'Olanda, l'ultimo paese europeo ad aggiungersi alla lista di quelli pronti ad espellerli, sembra dare ragione all'Italia su un punto fondamentale. Secondo i media, un portavoce del Ministero dell'Asilo ha spiegato che partiranno solo quelli arrivati dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Si ripartirebbe quindi da zero. Il nuovo patto recepisce con dei meccanismi di compensazione il vecchio regolamento di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso. Di qui il termine dublinanti. Le procedure di trasferimento sono state snellite, così Austria e Svezia hanno già iniziato le espulsioni. Si preparano a iniziarle anche Germania, Svizzera e Finlandia. Contraria ai trasferimenti la Francia, che chiede di concentrarsi sulle cause delle partenze dai luoghi d'origine, e la Spagna, che invoca strumenti solidali al posto delle espulsioni. Dall'Ungheria, invece, totale contrarietà a qualsiasi meccanismo di redistribuzione previsto nel patto. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea aveva già rinviato a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: E la questione dei dublinanti alimenta anche il dibattito politico nel nostro paese.
6: Dalla sinistra solo confusione e mistificazione della realtà, così da Fratelli d'Italia in linea con i post della Premier sul tema della gestione dei migranti. Il patto europeo su immigrazione e asilo, proseguono, non può essere confuso con le regole di Schengen e non può diventare il pretesto per attribuire al governo responsabilità che non ha. Stesso pensiero da Forza Italia, Stefania Craxi.
7: Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
6: Per Maurizio Lupino e Moderati nessun paese può affrontare la sfida ospitare i migranti da solo. Dall'opposizione il Partito Democratico parla di fallimento del governo Meloni nella gestione dei flussi migratori. I risultati, dicono i Dem, è un'Italia sempre più sola e vulnerabile. Di governo in confusione parla anche Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
0: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni. Ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
6: Dal Movimento 5 Stelle si sottolineano le difficoltà economiche del paese. Per Chiara Appendino le famiglie non sanno più se possono permettersi di partire. La benzina è record e il governo naviga a vista. Alessandra Allegra, GR1.
2: Il risico bancario dopo l'annuncio di Monte dei Paschi di Siena di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM, Banca Generali, Intesa San Paolo valuta la doppia operazione anche dal punto di vista legale.
1: Intesa San Paolo non sta a guardare, per ora non rilancia ma mette in dubbio la partita. Davanti alla mossa con cui Luigi Lovaglio tenta di sottrarre MPS alla presa del primo gruppo bancario italiano, Carlo Messina sceglie una strada meno audace ma più insidiosa, chiedendo alla Consob di verificare se tutto ciò che l'istituto di Siena ha annunciato possa davvero stare in piedi, mentre sul monte pende l'OPAS da 30,6 miliardi lanciata a giugno dalla stessa Intesa. I suoi avvocati ora stanno dunque valutando un esposto all'autorità di vigilanza sui mercati e parlano di evidenti criticità emerse e chiamano in causa l'integrità del mercato e la corretta informazione degli azionisti. Dal canto suo il CEO di MPS Lovaglio, con il suo piano con la doppia offerta da 34 miliardi per BPM e Banca Generali, dovrà passare dall'assemblea straordinaria del 29 ottobre e ci sarà da convincere i due terzi dei soci che il suo progetto è più appetibile di quello di Intesa San Paolo, poiché risponde anche agli obiettivi di difesa dell'integrità del monte.
8: Gelsomina Testa, GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 19.07 minuti, siamo agli esteri con un nuovo mandato di arresto internazionale per Netanyahu, questa volta è la Turchia a chiederlo, accusando il premier israeliano di genocidio e altri crimini per l'attacco contro la Global Sumud Flotilla. Immediata la replica di Tel Aviv, la corrispondente.
9: La reazione del premier israeliano Netanyahu non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso una nota del suo ufficio. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi, ospita i terroristi di Hamas, occupa metà dell'isola di Cipro e detiene un numero impressionante di giornalisti e politici che si sono opposti a lui. Ora cerca di estendere questa sua aggressione anche ad Israele, ma non ci lasceremo intimorire perché siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Solo poche ore prima il ministro della giustizia turco Gürlek aveva annunciato la richiesta di emissione di un mandato di cattura internazionale nei confronti del premier israeliano, accusato da Ankara di genocidio per l'intercettazione violenta della flottiglia che voleva solo raggiungere la striscia di Gaza. Sono giorni ormai che tra la Turchia e Israele la tensione sta aumentando. Solo pochi giorni fa Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria dove la Turchia pensava di creare una base e questo già aveva scatenato una crisi diplomatica. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: La guerra nel Golfo Persico, ancora tensioni tra Stati Uniti ed Iran dopo l'annuncio americano di provvedimenti per isolare economicamente Teheran, un piano fallimentare secondo la Repubblica Islamica, dove però il presidente Pezeshkian invita a porre fine alla guerra oggi mentre siamo, dice, in una posizione di forza. Critica l'annuncio statunitense anche la Cina, sanzioni e pressioni non sono la soluzione, afferma Pechino, importante partner economico per Teheran. Il conflitto in Ucraina, attacchi incrociati sui due fronti, a Kryvyi Rih droni russi colpiscono un centro commerciale, 5 morti e oltre 50 feriti. Nella regione di Donetsk, occupata da Mosca, le autorità filorusse denunciano l'uccisione di due civili nell'attacco ucraino a un minibus. Lunedì prossimo, 24 agosto, tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi, al centro la questione della difesa aerea dell'Ucraina. A Kiev ci sarà il presidente del Consiglio europeo Costa e parteciperà in videoconferenza anche la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La solidarietà e la gratuità dell'amore possono aprire orizzonti inediti alla politica e alla vita civile, lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio al meeting di Rimini iniziato oggi. Il capo dello Stato cita il verso di Dante scelto come tema di quest'anno: l'amor che muove il sole e le altre stelle, e l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, invitando a rifiutare l'odio per il diverso e lo straniero in un tempo, scrive, in cui si combattono guerre scellerate mentre ristrette oligarchie accumulano poteri superiori a quelli degli stati. E c'è grande attesa per la visita di Leone XIV proprio al meeting di Rimini, l'arrivo domani pomeriggio nel grande auditorium, poi la messa al porto, 10.000 le persone previste. Allora sentiamo il fondatore del meeting, Bernard Scholz.
10: Verrà accolto con entusiasmo dal popolo del meeting, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, dagli studenti, dalle giovani famiglie e anche da qualcuno che ha già visitato la prima edizione del meeting 47 anni fa, e quindi è proprio un incontro con tutti. Poi dopo aver attraversato il padiglione arriverà nel grande auditorium e siamo molto molto in attesa delle sue parole.
2: Siamo alla cronaca con la donna trovata morta in casa in provincia di Potenza, arrestato il figlio.
11: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone la scorsa notte al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dell'uomo dove si è consumato il delitto è vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. Ed è stato proprio lui a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate. Sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica Camillo Falvo. Da Potenza, Nicoletta Soave per il GR1.
2: Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara in provincia di Venezia. Oggi l'autopsia.
12: Strangolata dall'ex compagno, sorpresa forse alle spalle mentre era sul divano nella sua abitazione di Campo Nogara, ulteriori tasselli potranno confermare quanto già stabilito dai primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin. Le indagini hanno ricostruito che Lino Keber, che si è poi impiccato, aveva già tentato di soffocare la 39enne lo scorso aprile, dopo che lei aveva deciso di interrompere il rapporto a seguito di una prima violenza. Quindi era scattata la denuncia nei confronti del 43enne e l'ammonimento del questore, ma nessun braccialetto elettronico. Sull'invio di ispettori il Ministero della Giustizia precisa: il caso nella sua gravità è oggetto di valutazione, ma nessuna iniziativa è stata intrapresa. Altre donne avevano sporto denunce contro Keber, poi ritirate. Con una di loro Tania si era confrontata. Un'altra scrive sui social: sono stata la prima vittima, mi definiscono una miracolata. Ieri in molti sono scesi in piazza a Campo Nogara agitando le chiavi contro il silenzio sui femminicidi.
13: Quando una donna denuncia deve essere assolutamente seguita e tutelata.
14: Una situazione che non si può più tollerare.
15: Il fenomeno che si è esteso troppo.
12: Elena Baiocco, GR1.
2: Si erano conosciuti sui social, avevano deciso di incontrarsi in un residence di Moncalieri a Torino, ma durante l'appuntamento, per motivi ancora da chiarire, lui, 31 anni, avrebbe colpito la donna con due coltellate al collo e a una mano. A dare l'allarme è stato un ospite della struttura insospettito dalle urla. La 51enne ha riportato feriti lievi, l'aggressore è stato rintracciato poco dopo a Torino e arrestato per tentato omicidio. Sul traffico per il rientro dalle vacanze pesa il maltempo. Previsti nel weekend 24 milioni di spostamenti, bollino rosso fino a domenica pomeriggio, rallentamenti dovuti anche alle forti piogge.
16: Temporali violenti e improvvisi con tempeste di fulmini sono la cifra di questa ondata di maltempo arrivata dopo settimane di caldo estremo. Mari tropicali e persistenti ondate di calore hanno caricato l'atmosfera di energia, trasformando questi temporali estivi in nubifragi, trombe d'aria e grandinate. In Lombardia da ieri sono oltre 300 le frane. Nella Bergamasca 6 comuni sono rimasti isolati, centinaia gli evacuati dopo il crollo del ponte di Sonico nel pomeriggio di ieri.

0: Cafornario GR1.
1: A Taranto tutto pronto per la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Dalle 20 allo stadio Iacovone il via ufficiale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente anche la Premier Giorgia Meloni, in diretta la nostra inviata Maria Cristina Cusumano.
2: È un'area blindata e transennata, quella intorno allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, dove tra poco si terrà, come avete detto, la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Nella zona intorno all'impianto sportivo si arriva solo con le navette, rigidi protocolli di sicurezza, due gli ingressi principali per accedere all'impianto sportivo. Embrace the future, abbracciamo il futuro, è il motto di Taranto 2026, questa edizione dei Giochi del Mediterraneo che sta registrando grandi numeri con oltre 100.000 biglietti venduti per assistere alle gare che si svolgeranno fino al 3 settembre. E proprio per i giochi è stato emesso oggi dal Ministero delle Imprese e dei Made in Italy un francobollo celebrativo con una tiratura di 180.000 esemplari. E lo stadio questa sera è sold out con oltre 17.000 spettatori che assisteranno appunto alla cerimonia di apertura dei giochi. Come avete anticipato, confermata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aprirà i giochi, presente anche la Premier Giorgia Meloni, poi 5 capi di Stato, molti personaggi del mondo delle istituzioni, 26 nazioni presenti che si reuniranno con le loro delegazioni, quasi 4.000 atleti. E qui a Taranto c'è tanta emozione per questo evento internazionale, uno dei più grandi ospitati in Puglia. E allora ascoltiamo le voci che abbiamo raccolto e poi la linea dallo stadio Iacovone di Taranto con Daniele Verdi. Con la collaborazione tecnica di Daniele Verdi, la linea può tornare allo studio.
3: Siete pronti per la cerimonia? Siete in fila?
4: Sì, prontissimi.
3: Che emozioni avete in questo momento?
4: Belle emozioni, una cosa bella per Taranto, nuova, ci voliva per la città.
3: Dove arriva lei?
4: Da Taranto.
3: Siete tutti di Taranto?
5: Certo, sì. Non vedevamo l'ora di vedere il nuovo stadio e finalmente ce la faremo.
6: Siamo felicissimi, non vediamo l'ora.
3: Avete già preso i biglietti anche per le gare?
7: Io ho preso nuoto, tennis, paddle e atletica leggera.
8: È anche un'occasione di riscatto per la nostra città.
1: Lo avete sentito, il mito diventa futuro, il titolo dello spettacolo della cerimonia d'apertura, un viaggio dall'antichità alla modernità attraverso i valori dello sport, incarnato da un simbolico ragazzo della Taranto contemporanea, come spiegano le due menti creative della cerimonia, Francesco Paolo Conticello e Angelo Bonello.
9: Il ragazzo diventa anche in qualche maniera una metafora delle nuove generazioni che, prendendo e attingendo dai valori della storia, si proiettano verso il futuro, quindi ecco che si incarnano quelli che sono i valori dello sport, quelli della fratellanza, quelli del sacrificio, quelli della lealtà, soprattutto adesso dove c'è un Mediterraneo che non è completamente in pace. Secondo noi è voler celebrare quelli che sono i valori su cui l'umanità dovrebbe basarsi.
1: E nel vostro racconto, nella cerimonia di stasera, il Mediterraneo in che modo diventerà il simbolo dei valori fondamentali dei giochi e dello sport?
10: Per millenni il Mediterraneo è stato nello stesso tempo ponte e confine, rotta e frontiera. Le 26 nazioni che portano lingue, fedi, storie diverse che troppe volte nella storia si sono guardate come avversari. Ecco, noi vorremmo che nell'istante in cui varcano quella soglia dell'ingresso allo stadio Iacovone tutti si sentano un ribaltamento, cioè non state entrando da ospiti nella casa di qualcun altro, state tornando figli allo stesso mare che vi ha generato tutti, no, in qualche maniera. E quindi per questo al centro della cerimonia insieme ad Angelo abbiamo messo l'acqua. Il messaggio è: qui non ci sono padroni di casa, ci sono solo persone che sono nate nella stessa acqua.
1: Emanuele Granelli, GR1. Ora anticipiamo la pagina sportiva per parlare di tennis, perché Jannik Sinner ha sciolto i dubbi, non parteciperà agli US Open per i problemi al ginocchio destro che lo tormentano da settimana.
11: La notizia arriva via social alle 15.56. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open edizione 2026. Nonostante l'impegno profuso con il mio team e lo staff medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione, scrive sui suoi account il numero uno al mondo. Ho ancora bisogno di tempo per recuperare dal problema al ginocchio destro, aggiunge Sinner, che ovviamente si dice molto triste e deluso. Adesso lo sguardo è rivolto alla tournée asiatica. Dunque, dopo Cincinnati, per Jannik si impone un nuovo stop che non pregiudicherà la sua permanenza in vetta al ranking, ma che comunque condizionerà moltissimo il finale di stagione, ora che Alcaraz ha annunciato il suo ritorno proprio a New York. I due fenomeni del tennis mondiale dovranno dunque rimandare il loro prossimo incrocio. L'ultima sfida tra l'italiano e lo spagnolo risale ad aprile, quando Jannik sconfisse Carlos in finale a Monte Carlo. Francesco Albanese, GR1.
1: Regno Unito, verdetto pesante per un gruppo di celebrità, tra cui il principe Harry, che hanno perso una causa contro l'editore del Daily Mail. Da Londra la corrispondente.

0: altre 6 personalità pubbliche, tra cui Elton John e Liz Hurley, perdono la causa contro il Daily Mail, tabloid che avevano portato in tribunale con l'accusa di aver violato la loro privacy. L'alta corte li condanna a pagare la prima tranche delle spese legali, 9 milioni e mezzo di sterline entro il 28 agosto. Non un granché come benvenuto per il principe che con Meghan e i bambini si prepara a trasferirsi di nuovo nel Regno Unito. Oltre 6 anni fa la scelta dei Sussex era stata di andare in America, abbandonando gli incarichi pubblici. Troppa, aveva detto Harry, la pressione dei tabloid aggressivi con punte di razzismo nei confronti di Meghan. La famiglia reale intanto è riunita a Balmoral in Scozia. Fonti di palazzo fanno sapere che il re Carlo ha rassicurato William, primogenito ed erede al trono, che il ritorno del fratello non cambierà l'assetto della famiglia reale. Per il Regno Unito e per il mondo la saga della corona continua. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Musica, 30 anni dall'uscita dell'album Il Ballo di San Vito, Vinicio Capossela pubblica oggi Tutti i Bodyguard, una nuova versione di Bodyguard, uno tra i brani originariamente inclusi in quel disco realizzato insieme a Pierpaolo Capovilla.
2: La Bodyguard.
3: Nuovo ma non troppo. Tutti i Bodyguard è la rivisitazione di Bodyguard, che faceva la sua comparsa in un album storico come Il Ballo di San Vito, disco che festeggia ben 30 primavere.
4: C'è chi la vuole per selezione naturale.
3: È così che Vinicio Capossela per la riedizione sceglie Pierpaolo Capovilla, una nuova versione con gli arrangiamenti e la partecipazione della fanfara milanese Fan Fatale, che unisce due grandi momenti musicali degli anni 90, il dub e i Balcani. E l'idea di rivisitare il testo e reincidere il brano è nata in occasione dell'omaggio a Don Gallo, tenutosi a Genova nel decennale della sua scomparsa. Tutti i Bodyguard conserva un legame profondo con la città che l'ha generata grazie alla produzione di Filo Q e segna il primo incontro discografico tra Capossela e Capovilla. Sodalizio dunque fondato su un'affinità di pensiero e di sguardo che troverà piena espressione nell'opera E morte non avrà dominio, al debutto il 3 e 4 ottobre al Teatro Olimpico per il Roma Europa Festival e in una tournée successiva nei teatri di tutta Italia. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia grazie a Patrizio Gotti e Stefano Catini. Ora spazio alla pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto qui su Radio 1.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
10: GR1 Sport.
11: Buonasera da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Abbiamo già parlato di tennis e della rinuncia di Sinner agli US Open. Ripartiamo adesso dal calcio perché cominciano i campionati. Stasera la Serie B con Vicenza Catanzaro, domani la Serie A con 4 partite della prima giornata, alle 18:30 Udinese contro Como e l'Inter, campione in carica, contro il Monza. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Chivu.
12: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
11: Alle 20:45 Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, così il tecnico degli azzurri Allegri.
13: Quest'anno secondo me il campionato italiano sarà un campionato bello, avvincente, curioso, dove ci sono 7 squadre, 8 con l'Inter, che comunque potranno dar vita a un bel campionato, soprattutto per le posizioni d'alto vertice, quindi è tutto un mondo da scoprire, ecco.
11: Pallavolo, buona la prima delle azzurre agli europei femminili, 3-0 contro la Croazia.
6: autorevole e sicura. L'Italia, destinata a vincere il girone, forse anche obbligata vista la grande differenza rispetto alle rivali, non sbaglia la prima. Un atteso 3-0 sulla Croazia, parziali a 9, 22 e 23. Antropova schiacciatrice, la grande novità, Velasco non rinuncia ai suoi colpi né a quelli di Egonu in posto 2. Antropova risponde con 21 punti, miglior realizzatrice della gara, 14 quelli di Egonu. L'inizio è travolgente, le azzurre mettono in pratica ciò che hanno ribadito alla vigilia del torneo: non siamo appagate dopo l'oro olimpico e quello mondiale. Nel secondo set qualche affanno, Italia deconcentrata, ne approfitta la Croazia, Antropova paga qualcosa in ricezione, ma sul massimo vantaggio avversario, 14-8, comincia la rimonta delle nostre e negli scambi finali pesano gli attacchi anche di Egonu, chiude il parziale la capitana danesi. Prosegue il testa a testa nel terzo set, poi cresce di livello la nostra nazionale che sfrutta la sua panchina, palla match procurata da Adigue, la chiude cambi con un ace. Domani si torna in campo contro il Montenegro. Manuela Collazzo, GR1.
11: Torna anche la Formula 1, Gran Premio d'Olanda. Russell ha conquistato la pole position della gara sprint di domani. L'inviato.
14: Il nome qualifica sprint suggerisce la necessaria bagarre. In effetti a Zandvoort ci sono 3 piloti in mezzo decimo, 4 in meno d'un decimo, come dire, sono tutti attaccati. Il primo atto tra le dune della pista olandese adagiata sul mare del nord se lo aggiudica a sorpresa Russell, Mercedes, che si prende la pole per la gara sprint di domani davanti a Norris, McLaren e Leclerc con la prima delle due Ferrari, terzo a 55 millesimi. Seguono Piastri e Antonelli, solo quinto il leader del mondiale, che ha danneggiato il fondo della sua Mercedes in avvio di qualifica e da lì ha dovuto limitare i danni. Peggio è andata a Hamilton, solo settimo con l'altra Ferrari. Hamilton che non ha messo assieme un giro perfetto. La rossa a Zandvoort portava un nuovo fondo promosso e Fred Vasseur, team principal del Cavallino, analizza così il venerdì olandese. C'è un po' di frustrazione perché sì, essere terzi va anche bene, ma esserlo per appena mezzo decimo, quando fino a 200 metri dal traguardo eri in pole, insomma. Siamo vicinissimi, tutti, ed è così da inizio stagione. Bisogna essere perfetti perché ogni singolo dettaglio può cambiare non solo una qualifica ma un'intera stagione. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
11: Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
9: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
16: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
17: Chi è?
18: La duchessa.
17: La duchessa?
18: Sì.
16: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
17: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
17: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
19: Viaggiare informati.
20: 18:28 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla A1 Milano-Napoli, 5 km di coda in aumento per un incidente tra Bivio A1, diramazione Fiorenzuola e fine con Planare Piacenza. Siamo in direzione di Milano. Traforo del Monte Bianco, 30 minuti l'attesa al piazzale francese, la coda verso Courmayeur, 2 ore a quello italiano, la coda verso Chamonix. A1 Milano-Napoli, 45 minuti tempi di percorrenza stimati tra Terre di Canossa, Campeggine e Fidenza verso Milano a causa delle code a tratti dovute al traffico intenso. Sulla A14 Bologna-Taranto invece i tempi sono di 1:20 tra Forlì e il Bivio A14 A1 verso la Milano-Napoli, di nuovo code a tratti, traffico intenso. Restiamo sulla A1 tra Firenze e Pruneta e Bivio A1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti e traffico intenso. Sulla variante di Valico, traffico intenso e coda verso Bologna tra località Aglio e Firenzuola. Concludiamo con la A3 Napoli-Salerno, il traffico intenso c'è coda a Nocera Barriera in direzione di Napoli. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
15: In collaborazione con il CIS.
21: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
22: Ah. È arrivata questa per lei.
23: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
24: Farò ricorso sulla Gazzetta.
25: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
26: Posso vincere.
27: Ispirato a una storia vera.
0: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
2: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
0: Non sai stare al tuo posto.
2: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso? Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
4: La legge di Lydia Poet. Da martedì alle 21:30. Rai 1.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete.
0: Acqualete.
3: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Meteoradio.
8: Benvenuti al consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
9: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione che ha interessato anche e soprattutto i monti del nord e del centro, andiamo verso un weekend di tempo più stabile e più soleggiato. Certamente, date le temperature che torneranno ad aumentare e data un po' di instabilità residua rispetto al passaggio della perturbazione, sulle nostre montagne a nord-est, come sull'Appennino meridionale, potrà arrivare ancora qualche temporale, ma si tratterà di eventi comunque isolati e quindi non di maltempo generalizzato in un contesto di una situazione che sarà tornata a caratteristiche estive.
8: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni della settimana?
9: Anche per i prossimi giorni, soprattutto nella prima parte della settimana, dobbiamo aspettarci tempo sostanzialmente buono. Qualche temporale in più sulle montagne del settentrione, non su quelle centrali e meridionali. E poi forse un cambiamento che potrebbe aver luogo dopo la seconda metà della settimana, in un contesto di una maggiore probabilità che arrivino dei temporali sulle zone alpine e prealpine. Ma anche questa è una previsione che dovrà essere affinata con il passare dei giorni.
8: Grazie al colonnello Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.
0: I podcast di Radio 1.
10: L'avete girato qui a casa lo spot per la polizia?
11: Sì, lo spot per la polizia è stato girato qui a casa, una parte qui a casa, una parte fuori Roma. È stata insomma una grande emozione poter dare ulteriormente il mio contributo, avendola vissuta in prima persona, la violenza di genere.
10: Ce lo vediamo insieme?
11: Certo.
12: Vediamo se questo... Ecco, c'è una cosa...
13: Tira fuori la pistola e dice o mia o di nessun altro e inizia a sparare. Io cado per terra, mi ritrovo in un lago di sangue, lo guardo, gli chiedo per favore fermati, cosa stai facendo? Lui si ferma, vede che ero ancora viva e riprende a sparare mentre io ero per terra.

0: Questo è La Squadra, il mestiere del poliziotto, un podcast original a Rai Radio 1 in collaborazione con la Polizia di Stato. Quinto episodio. Questo non è amore.
1: Sono Filomena Di Gennaro, ho 48 anni, provengo da un piccolo paesino in provincia di Foggia e vivo però a Roma ormai da più di 20 anni. Nel 2006 io ero all'epoca un allievo maresciallo dei carabinieri, stavo facendo il corso a Velletri ed ero fidanzata da 10 anni con un ragazzo del mio paese, e purtroppo già nel corso degli anni le cose non andavano bene. Lui praticamente diceva che se l'avessi lasciato si sarebbe ammazzato, e quindi io ritornavo sempre insieme con lui. Quando ho vinto il concorso nell'arma ho deciso che quella storia doveva terminare, perché in un momento che per me era di grande felicità, invece di sostenere, ha iniziato a dire che io ero cambiata, quindi decido di lasciarlo. Però purtroppo lui ha iniziato con messaggi, telefonate in cui diceva che tutto il paese avrebbe pianto se non fossi tornata insieme con lui, e fino a che il 13 gennaio del 2006 mi arriva un ulteriore messaggio dicendo che stava arrivando a Velletri, perché la caserma dove facevo il corso era a Velletri, a prendermi per un ultimo appuntamento. Io purtroppo cedo a questa sua richiesta. Anche lì, sotto pressione psicologica, ho fatto tanti chilometri, dopo tanti anni mi devi quest'ultimo incontro, e purtroppo io cedo e decido di incontrarlo. Per fortuna ascolto il consiglio che mi era stato dato dal mio comandante in caserma, il quale all'inizio mi ha detto proprio di non incontrarlo, però io l'avevo rassicurato, perché fino a quel momento lui era il cosiddetto bravo ragazzo, cioè non aveva mai fatto nessun tipo di violenza fisica nei miei riguardi, e decido di incontrarlo per strada. Ascolto il suo consiglio, altrimenti io l'avrei fatto entrare in casa e purtroppo non sarei più qui. Iniziamo a parlare in macchina più o meno un'ora. Lui continua a dire che dovevo tornare per forza insieme con lui, che non potevo lasciarlo dopo tanti anni, che dovevo essere sua moglie, e io continuo a dirgli che l'amore era finito e che la mia decisione è una decisione definitiva questa volta. E quando capisco che dall'altra parte non c'era nessun tipo di dialogo, decido di uscire dalla macchina, mi reco ad aprire il portone di casa. Quando stavo per chiuderlo, lui con un piede blocca la chiusura, mi spinge fuori dal portone e caccia una pistola che io non sapevo lui avesse. Era una pistola detenuta illegalmente dal padre, che era morto, invece di riconsegnarla l'avevano tenuta a casa, e dice le parole "mia o di nessun altro" e inizia a sparare il primo colpo. Spara il primo colpo, io cado per terra, mi ritrovo in un lago di sangue, ma era ancora cosciente, e gli dico "ti prego, cosa stai facendo? Fermati". Lui si ferma, vede che ero ancora viva e riprende a sparare mentre io ero per terra. Quando lui mi ha sparato la prima volta e sono caduta per terra, io sono rimasta, per me era come se stessi vivendo un film, ero incredula perché non mi sarei mai aspettata un epilogo simile. Poi quando lui ha continuato a sparare, io mi sono vista proprio in un lago di sangue, e le ultime parole che ho detto "le sto morendo", negli istanti mi sono vista morta. Nel frattempo il mio comandante, che aveva preso l'indirizzo di casa mia, è intervenuto identificandosi come carabiniere, sparando contro il mio ex fidanzato. Io perdo coscienza e mi risveglio dopo diversi giorni di coma, e sono arrivata in ospedale praticamente morta, perché un proiettile era arrivato a 3 mm dall'aorta, un altro proiettile aveva lesionato tutto il braccio sinistro e un altro invece aveva lesionato entrambi i polmoni, e terminando la sua corsa al midollo spinale, per cui io da 20 anni vivo su una sedia a rotelle. I medici non davano nessun tipo di speranza ai miei genitori, io sono arrivata veramente senza sangue, però per fortuna non era il mio destino, non era il mio momento, la vita mi ha dato una seconda opportunità, anche se completamente diversa. Purtroppo all'inizio dover dipendere dagli altri non è stato semplice e facile, infatti ho attraversato anni di depressione, di paura, di ansia, di attacchi di panico, avevo paura di uscire da sola, dovevo essere sempre accompagnata. Poi a un certo punto ho dovuto scegliere se morire in un letto o ricominciare a vivere anche se una vita diversa. Ho scelto questa seconda strada perché ho conosciuto tante mamme che hanno perso le figlie, che una seconda opportunità non gli è stata data, dovevo dar voce anche a quelle donne che purtroppo, ecco, una seconda vita non gli è stata data. E quindi è stato proprio una svolta: da un giorno all'altro ho ricominciato a vivere, ho iniziato a raccontare la mia storia, ho ripreso la mia vita, ho preso la patente speciale, grazie a una trasmissione televisiva mi è stato offerto un lavoro dalla Federazione Italiana Tabaccai, per cui ho ripreso a lavorare, mi sono sposata, ho sposato l'uomo che quel giorno mi ha salvato la vita, che fin da subito mi è stato vicino,
2: il maresciallo,
1: e il tenente, all'epoca tenente, adesso è un tenente colonnello dei carabinieri. Ho tre figli, due gemelli di 14 anni e una bimba di 7 anni. E soprattutto quello che è il mio obiettivo nella vita è proprio andare nelle scuole a parlare con i ragazzi, fare prevenzione, parlare con loro, raccontare quello che mi è accaduto.

0: ufficio all'interno del quale c'è la sezione ufficio minori e vittime vulnerabili.
1: Allora, io sono il vicequestore aggiunto della Polizia di Stato Giuseppe Cianflone, attualmente in servizio alla squadra mobile della Questura di Firenze come responsabile della terza sezione, che è la sezione che si occupa dei reati contro la persona.
2: Squadra mobile e divisione anticrimine, un lavoro in rete.
0: Rete non soltanto all'interno degli uffici di polizia, ma anche con gli altri enti e le altre istituzioni, per cui lavoriamo molto sia come divisione anticrimine, ma anche gli altri uffici, quindi l'UPG, la squadra mobile, i commissariati, siamo sempre in contatto con i centri antiviolenza. Nello specifico la questura ha un protocollo già da 2 anni col centro antiviolenza Artemisia, e quindi c'è una collaborazione continua, c'è anche una formazione congiunta.
1: Fondamentale il rapporto che noi intrecciamo anche con altri attori dal mondo sanitario, dal mondo delle scuole. Molto spesso capita che la segnalazione provenga proprio da ambienti da questo tipo, perché la donna, anziché recarsi dalle forze di polizia a fare denuncia, si presenta in un pronto soccorso anche in ambiente scolastico. Vengono fuori situazioni particolari direttamente evidenziate da parte di studenti, situazioni che hanno vissuto a casa.
2: La legge del 2019 in materia di violenza di genere, nota come Codice Rosso, ha introdotto nuovi reati, inasprito le pene e anche introdotto modifiche per quello che riguarda le procedure. Tra i reati che rientrano nel Codice Rosso:
1: lo stalking, quindi gli atti persecutori, i maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale, ma anche altri reati che vengono definiti reati spia. Si fa per esempio riferimento alle lesioni, alle percosse, ai danneggiamenti, alle violenze private, ossia tutti quei reati che possono essere indicatori di una situazione di violenza che potrebbe essere sommersa, che quindi si procede anche in queste situazioni ad avviare un'attività di indagine, perché sono indicatori di fattispecie ben più gravi. Per questo, anche in relazione a questi reati, in realtà vi è una trattazione immediata da parte delle forze di polizia al fine di verificare se dietro gli stessi si possa celare una situazione di violenza che occorre approfondire. Qualsiasi segnale viene da noi preso in considerazione senza mai banalizzare. Da situazioni apparentemente semplici si può degenerare, come purtroppo la statistica e la cronaca insegnano, quindi si tratta di situazioni in relazione alle quali è opportuno sempre fare degli approfondimenti.
0: Perché si chiama Codice Rosso? Perché c'è la necessità di intervenire immediatamente ed efficacemente, ma soprattutto il compito della polizia giudiziaria è quello di raccogliere tutti gli elementi da mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria per poter valutare l'urgenza di intervenire con le misure cautelari. Per la polizia giudiziaria in genere, intanto c'è l'obbligo di, ogni volta che si riceve una querela oppure si viene a conoscenza di fattispecie di reato procedibili d'ufficio, tipo i maltrattamenti o lesioni nell'ipotesi aggravata procedibile d'ufficio, c'è l'obbligo di riferire immediatamente all'autorità giudiziaria. Una volta che si è riferito all'autorità giudiziaria, che c'è la comunicazione di notizia di reato, il pubblico ministero che è il titolare delle indagini, quindi è lui che deve decidere quelle che sono le attività da svolgere. E la legge sul Codice Rosso prevede che o la stessa parte lesa, quindi la vittima, o comunque chi ha denunciato, che può anche essere una terza persona, debba essere obbligatoriamente sentito nei 3 giorni. Quindi ovviamente sono dei tempi molto molto stretti, e solitamente l'autorità giudiziaria delega la polizia giudiziaria ad ascoltare la vittima o chi ha denunciato, e deve essere fatto perentoriamente nei 3 giorni.
2: Per prevenire situazioni di rischio?
0: Di rischio, ma poi soprattutto l'autorità giudiziaria ha gli elementi per poter valutare l'emissione di una misura cautelare nel più breve tempo possibile. Può decidere anche la custodia cautelare in carcere.
2: C'è un prima, importantissimo. Prima di arrivare a una violenza irreparabile, che va valutato bene, va capito. Quindi attenzione ai segnali, ai reati spia, che non vanno sottovalutati. Quindi il lavoro per convincere la vittima, quasi sempre la donna, a denunciare, cosa che, soprattutto se la violenza arriva da un partner, non è sempre facile.

0: facile.
1: Molto spesso per una donna è molto difficile denunciare situazioni di violenze di questo tipo che si svolgono nella sfera relazionale, perché denunciare un compagno di vita dopo diversi anni. È anche vero che un approccio adeguato da parte nostra alla vittima, che la renda edotta dei rischi ai quali la stessa può essere esposta, in qualche modo consente alla stessa di comprendere la gravità anche dei fatti e di determinarla, come è accaduto in molti casi, anche a fare denuncia.
0: Se l'attività della squadra mobile è più conosciuta, quella della divisione anticrimine lo è meno. L'ufficio minori e vittime vulnerabili si occupa tra l'altro di misure come l'ammonimento, una sorta di cartellino giallo, un passo prima della denuncia, che viene adottato dal questore su istanza della vittima. Cerchiamo di capire meglio che cos'è e come funziona. Ipotizziamo un episodio di percosse in casa durante il quale un vicino che ha sentito una donna gridare ha chiamato la sala operativa. Arriva una volante.
2: Allora, la volante chiaramente fa l'intervento di polizia, quindi cosa fa? Identifica le parti, cerca di capire, di ricostruire quello che è avvenuto e nell'annotazione di polizia giudiziaria vengono raccolti tutti gli elementi, soprattutto riferisce anche nella stessa annotazione, nel caso delle percosse, se la donna presenta dei segni visibili sul corpo e anche se non si rivolge all'ospedale, non rifiuta le cure mediche, però l'operatore di polizia mette nero su bianco che ha visto i segni delle percosse. Chiaramente questa annotazione, oltre che essere trasmessa all'autorità giudiziaria, finisce sul tavolo della divisione anticrimine, dell'ufficio minori e vittime vulnerabili, e viene analizzata in tutti i suoi aspetti. Sulla base di questa annotazione si può adottare un provvedimento di ammonimento per violenza domestica. Se si tratta di una lite con percosse avvenuta in ambito familiare, ad esempio tra persone conviventi o anche tra persone che sono state legate da un rapporto sentimentale e non sono più conviventi, perché è un campanello d'allarme su quello che potrebbe accadere successivamente, cioè l'episodio di percosse potrebbe ripetersi e avere magari delle conseguenze più gravi. È un provvedimento amministrativo, non si va dinanzi all'autorità giudiziaria, però è un atto dell'autorità di pubblica sicurezza, per cui il soggetto ammonito viene convocato formalmente nell'ufficio di polizia dinanzi al dirigente della divisione anticrimine, che è delegato all'esecuzione del provvedimento, e gli viene intimato di cessare i comportamenti violenti nei confronti della vittima.
0: Contrasto, prevenzione, attenzione all'ascolto della vittima e alla formazione degli operatori di polizia. E poi?
2: Compito nostro è anche quello di partecipare alle campagne di sensibilizzazione tramite i progetti nelle scuole o la campagna permanente della Polizia di Stato. Questo non è amore, è una campagna permanente proprio di sensibilizzazione sul tema.
0: Questo non è amore. È la campagna a cui ha partecipato Filomena Di Gennaro con il suo spot. E allora torniamo da lei. Le domando del suo impegno nelle scuole. Che cosa dice ai ragazzi, se loro si sentono coinvolti?
3: I ragazzi si sentono molto coinvolti. Deve essere compito della scuola, della famiglia, delle amicizie e dello Stato in primis aiutare le donne a riconoscere una relazione tossica. Deve essere compito dell'intera società aiutare quelle donne che magari non vedono, perché molto spesso noi donne pensiamo di poter cambiare l'altra persona, di poter aiutarla, e purtroppo non è così. Le persone, come dico spesso sempre io, le persone cambiano, ma se vogliono cambiare è solo dopo un lungo percorso psicologico fatto da un professionista. Non siamo assolutamente noi che possiamo cambiare un uomo violento. E poi c'è la pressione psicologica, che quella lì purtroppo è molto subdola, e nel mio caso, ecco, lui diceva: se tu mi lasci mi ammazzo, ma nel 99,9% dei casi quando dicono così non si ammazzano mai. È un ricatto, esatto, è un ricatto psicologico. Quando si è in queste relazioni infelici bisogna allontanarsi il prima possibile. E insegnare anche agli uomini ad accettare i no, che è fondamentale, perché molto spesso questo non avviene. Segnare appunto che ci sono anche dei momenti in cui loro possano ricevere dei no, che ci sta male ma ci si può riprendere. Ecco, credo che sia questa la parte fondamentale. Molto spesso, ecco, al termine degli incontri che noi facciamo nelle scuole, ci sono delle ragazze che decidono di denunciare. Può essere il caso di una ragazza che ha denunciato, cioè ci ha raccontato gli episodi di violenza che il padre ha fatto nei confronti della mamma. C'è un'altra ragazza che ha denunciato il fidanzato, addirittura aveva un morso su un braccio. E ci sono diversi casi, insomma, di ragazze che poi, ascoltando la mia storia, decidono di denunciare. Per noi questo è molto importante, perché vuol dire che arriviamo veramente al cuore dei ragazzi. Io credo che i ragazzi di oggi abbiano la voglia e la volontà veramente di cambiare le cose, però dobbiamo dare a loro l'opportunità attraverso la prevenzione, l'educazione nelle scuole, l'educazione all'affettività, al rispetto, credo che sia fondamentale.
4: La legge 19 luglio 2019, numero 69, nota come Codice Rosso, ha innovato e modificato la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, introducendo 4 nuovi reati, tra cui il revenge porn, e inasprendo le pene per i reati esistenti. Il Codice Rosso, inoltre, ha reso più veloci le procedure di indagine in materia di violenza domestica e di genere e ha rafforzato la tutela per le vittime.
5: Un mondo da sentire.

0: un mondo da sentire.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: I podcast di Radio 1.
3: Quasi tutti, almeno una volta, hanno provato disagio ascoltando la propria voce. Troppo acuta, troppo debole, troppo nasale, troppo diversa da come la sentiamo dentro. Ma per alcune persone la voce non è solo un disagio, è un ostacolo. Una parola che si blocca, un suono che non riesce ad uscire, un ritmo che si interrompe.
4: La voce che dovrebbe essere il nostro strumento più naturale, diventa improvvisamente qualcosa da controllare, da anticipare, da temere. E in quel momento parlare non è più automatico. Diventa un atto esposto.
3: Eppure anche in queste voci non c'è un errore, c'è una storia, c'è un corpo, c'è un'esperienza.
4: Perché ciò che chiamiamo difetto spesso non è un difetto, è un equilibrio che si è adattato.
3: Questa è Voice Art, la voce come non l'avete mai sentita.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno. Con noi oggi Chiara Comastri, psicologa, da anni si occupa di educazione della voce, ideatrice del metodo psicodizione, per capire cosa succede davvero quando la voce incontra un limite.
4: Chiara, benvenuta e grazie.
3: Benvenuta Chiara,
5: grazie, è un piacere essere qua.
4: Insomma, parliamo di questo, Chiara, una cosa importante di cui magari nessuno ne parla o si vergogna, no? Parliamo proprio, esistono davvero i difetti della voce, vero?
5: Ma io mi occupo di balbuzie e per me è importante parlare di balbuzie perché si parla sempre troppo poco di balbuzie. È una neurodivergenza che io dico sempre
4: una
5: rimasta...
4: neurodivergenza.
5: Sì, ed è rimasta nell'angolo buio della stanza delle neurodivergenze. Si parla di DSA, giustamente, si parla di ADHD, giustamente, si parla di tante difficoltà, di balbuzie spesso non si parla perché rimane un po' sotto traccia, perché la persona che balbetta non balbetta sempre e questa è una giustificazione a non parlarne, quindi grazie per poterne parlare, grazie per le vostre voci che hanno invaso meravigliosamente questo spazio quest'oggi, perché la voce è ciò che ci caratterizza.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Sono le 4 e 3 minuti.
3: Disagio e quindi ha difficoltà a riconoscerlo come un problema e a risolverlo in qualche modo.
5: Ma allora teniamo presente che la persona sa esattamente che ha una difficoltà. Cioè quando tu sai esattamente cosa vuoi dire, ce l'hai in mente, è così chiaro e nitido nella tua mente, ma ti rendi anche conto contemporaneamente che quella parola non riuscirai a dirla, c'è una sensazione che si chiama proprio blocco anticipatorio.
3: Ah, certo.
5: Quindi tu lo sai già prima nel pensiero e quella parola non c'è proprio possibilità che esca. Il corpo da un certo punto, quando tu senti questo a livello di pensiero, è come se si contraesse, come se non ti facesse uscire la voce, piuttosto che ti blocca il diaframma, piuttosto che ti fa fare delle contrazioni anche muscolari a livello proprio di lingua o di struttura ossea. Tu senti proprio fatica, pressione. E quindi bisogna assolutamente rendere fluido di nuovo il pensiero, il poter dire, tu puoi essere quello che stai pensando e la parola deve rappresentarti. Dobbiamo arrivare al punto di dire si può superare, bisogna far qualcosa, non bisogna accettarlo in maniera passiva.
4: Allora, bisogna dire che ovviamente la balbuzia non è che riguarda una deficienza nell'intelligenza.
5: Assolutamente.
4: Okay. Non è quello, perché molta gente magari si vergogna anche, come le persone che non sentono bene. Tante volte si vergognano di dire tutto questo. La balbuzia ovviamente riguarda questo, i nostri figli da piccoli possiamo salvarli.
5: Sì.
4: Ci sono tante tipologie di balbuzia, no Chiara?
5: Assolutamente.
4: Non ce n'è una.
5: Assolutamente sì, come tutte le fragilità nascoste la persona cerca chiaramente di fare di tutto durante la giornata per non far scoprire agli altri di avere questa fragilità. Quindi bisogna avere l'orecchio un po' allenato per individuare persone che hanno questa difficoltà, perché tanto la persona in sé farà di tutto per trovare sinonimi, per camuffare, per per delegare con una scusa che sembra razionale. Aspetta che faccio fare al mio collega così cresce, ma in realtà sei tu il padrone di quel progetto, vorresti tanto portarlo in vita anche a livello lavorativo, però magari deleghi, stai un passo indietro. Le ricerche ci dicono anche in ambito lavorativo che mediamente una persona che balbetta guadagna meno, ha una retribuzione inferiore rispetto alla media pari competenze, ma addirittura in azienda ha notoriamente ruoli inferiori rispetto alla media pari competenze seniority. Per cui anche il genitore o l'insegnante che in qualche modo, non dico che sottostima, ma tanto ha tanti amici, ma tanto fa sport, ma tanto è bravo a scuola, certo. E quindi andiamo avanti, tanto mi hanno detto che forse passerà, per cui magari passerà, si è trovato un suo modo. Allora secondo me è importante invece riferirsi ai dati oggettivi, e se la ricerca ci dice che anche da adulti avranno delle difficoltà, perché poi sono maggiormente esposti,
4: i bimbi, quando finisce il momento magico dell'apprendimento di certe cose la perderei per sempre.
5: Sì, e soprattutto sei molto più esposto a sviluppare situazioni che sono collegate all'ansia, all'autostima bassa, certo, ad avere problemi collegati al bullismo, ma per più di 3 volte rispetto a persone che non hanno problemi di balbuzie. Per cui il semplice "ha tanti amici, sorride sempre, è felice", purtroppo sulla balbuzie non funziona, e i genitori, gli insegnanti devono alzare le antenne, perché si può fare molto, soprattutto in età prescolare, scolare, ma in qualsiasi momento bisogna dare strumenti a questi bimbi, a questi ragazzi, a questi adulti, per portare fuori loro stessi.
4: Senti Chiara, poi continuiamo ovviamente, perché parliamo di arte e della voce ovviamente, sì. Mi parli della tua organizzazione, di questa realtà meravigliosa che noi abbiamo conosciuto con Alessia.
5: Psicodizione è una metodologia che io ho portato in vita nel 2004, perché io ho una storia personale di balbuzie, e quindi da quando avevo 3 anni
4: da quella realtà.
5: Sì. E quindi ne ho provate tantissime di strategie, di terapie, di metodologie, però tutte in qualche modo mi coprivano il problema, cioè volevano o rilassarmi oppure farmi avere dei suoni più addolciti, l'attacco dolce, la respirazione prima o dopo, ma erano tutte cose innaturali rispetto a. Io invece parto dal presupposto che una persona che balbetta comunque parla molto bene durante il giorno, spesso e volentieri, quindi vuol dire che ha già un meccanismo che funziona, okay. Ha già una memoria sana, e a mio avviso è quello che bisogna andare a potenziare. Quindi quello che noi facciamo fare in psicodizione è, da un certo punto di vista tecnico, esasperare quasi il movimento che ti fa dire,
0: quindi l'articolazione,
5: il lavoro sulla lingua, il suono che finalmente non è sbiascicato ma diventa proprio forte, tu riprendi il controllo,
0: esatto,
5: di quello che è il movimento,
0: c'è anche proprio un controllo in prima persona,
5: sì,
0: della
5: di quello che già però ti funziona, sì. Quindi è come se tu dessi al cervello l'input, guarda che questa è proprio la cosa giusta, dai che lo rafforziamo,
0: okay, e posso controllarlo io con i miei strumenti,
5: e lo posso fare essendo io guida ogni volta, non è casuale, perché il brutto della balbuzia è la casualità, qualche volta va bene, qualche volta no, ma quando va bene come faccio a riprodurlo? Boh. E questo dà un'insicurezza, un'instabilità incredibile, perché io dipendo a quel punto dal sole, dal vento, da se lui mi, certo, guarda con carineria oppure no, se quella persona mi ha coinvolto oppure no nella comunicazione, e no, tu devi poter portare fuori la tua comunicazione. E poi c'è l'aspetto emotivo, perché ahimè non per tutti, ma per molte persone l'idea di affrontare situazioni ormai con fallimenti passati in quella stessa area porta già a quella che in psicologia si chiama ansia anticipatoria, quindi tu sai già che li balbetterai e quindi stai già un passo indietro.
0: Un po' come gli attacchi di panico, no? Si ha paura di avere l'attacco di panico.
5: Assolutamente. La difficoltà per me alcune volte, anche quando incontro i genitori oppure gli insegnanti, i pediatri, i terapeuti che si occupano di balbuzie, far comprendere che non è che quello che voi sentite dalle orecchie è la verità sempre, perché siamo talmente diventati attori come balbuzienti a camuffare, a fare, che tu magari mi senti fluido, ma io sto trattenendo il 50% di quello che vorrei davvero dire.
0: E poi si finisce per il credere a tutte le strategie messe in atto, sì, anche in maniera sbagliata.
5: E rischi anche di credere al fatto che magari sei timido e non lo sei mai stato, invece,
0: esatto,
5: non sai più chi sei. Ci sono un sacco di ragazzi un po' più adulti, difficile che siano i bambini a dirmi questa cosa, però mi dicono: "Chiara, io non so più se sono timido e la timidezza mi ha portato a balbettare per paura, per timore, o se il contrario, la balbuzia che mi ha portato a dei comportamenti che non mi rappresentano. Ho bisogno di scoprirmi." Quindi quando tu vai a risolvere, a potenziare queste competenze, a un certo punto tu riscopri pezzi di te veramente che tornano in vita, ma senza sforzo, perché sono stati talmente coperti dalla tua balbuzia, da queste maschere che ti sei appiccicato, che a un certo punto splendi per quello che ti meriti.
0: Anche perché la paura di parlare, secondo me, in qualche modo cambia anche
5: il modo in cui la persona occupa uno spazio, cioè occupa
0: totalmente
5: la vita, la propria esistenza.
0: Totalmente, le scelte, tutto quello che fai.
5: Io ricordo sempre Giovanni, un ragazzo che è un universitario meraviglioso, si occupa di linguistica fra le altre cose. Solitamente io il primo giorno chiedo: ma tu che cosa vuoi risolvere? Ah, io voglio la tesi, voglio fare bene questa discussione, quando sono in mezzo a un gruppo. Lui ha detto: a me interessa fare benissimo il mio congresso, ma anche ordinare il gusto del gelato che io desidero. Per me ha lo stesso valore.
4: Necessario, certo.
5: E tu ti rendi conto che se spieghi questa cosa a un genitore, lui cade con la bocca aperta dal pero e dice: ma com'è questa cosa? Io non ti ho mai sentito così tanto affaticato su questa cosa. Lo so, perché lo teniamo per noi. Perché magari ho fatto già altre esperienze più tradizionali, eccetera, nel tentativo di risolvere. Ma mi hanno giusto fatto accettare la cosa, mi hanno giusto detto che vado bene così, che è meglio perché l'ansia un po' si abbassa e quindi vivi con una qualità di vita un po' migliorata. Però comunque la frustrazione di non poter portare in vita i tuoi pensieri che sono così chiari in mente e doverti accontentare di un 7 quando invece potresti prendere un 9,5-10 perché tu dentro ti ci senti così, insomma, è frustrante.
0: Certo.
5: Quindi comunque influenza sulla tua personalità.
4: Praticamente la cosa importante che stiamo cercando anche di spiegare in maniera meravigliosa, Chiara, perché tu riesci ad essere veramente perfetta senza impuntarti, senza...
5: Questo sarebbe il gioco, è la prova evidente che il metodo funziona.
0: Può fare.
4: Ma soprattutto esistono tante tipologie di balbuzie e tante dipendenze, cioè dipende da una cosa psicologica, dipende da una malformazione di un palato, dipende da tante cose, no?
5: Allora, la scienza in questo, diciamo che è diventata molto molto chiara negli ultimi 10 anni, 15 anni, è veramente una neurodivergenza, è un disturbo del neurosviluppo, quindi è chiaro che c'è una predisposizione genetica.
4: Perché di base è sempre quello,
5: allora,
4: parte da lì.
5: Diciamo che è il 65%,
4: okay,
5: poi ci può essere la parte neurologica, quindi pensa a chi ha il morbo di Parkinson, a chi ha demenza,
4: certo,
5: eccetera.
4: Per esempio, è una patologia, non può essere soltanto una cosa
5: un
4: psicologica.
5: E per una parte c'è quella che viene chiamata balbuzie psicogena, che deriva proprio da un trauma.
0: Esatto.
5: Okay. In ogni caso, quello che tu, come dire, quello che accade è che ci sono comunque fattori che te la scatenano. Cioè anche nella questione della predisposizione genetica, che tu dici: oddio, ma allora me la dovrò tenere fino a quando muoio. Io, Chiara Comastri, ho una predisposizione genetica. Io ho iniziato con tutti i fattori di rischio in evidenza a iniziare a balbettare a 3 anni, e sappiamo che fra i 2 anni e mezzo e i 4 anni e mezzo. Ho uno zio che balbetta e quindi c'è
4: una sorta di genetica
5: che sono una femmina. Ecco, questo non è un fattore di rischio perché sappiamo che i maschi sono più esposti.
4: 4 a 1.
5: In realtà,
0: secondo te da cosa dipende questo?
5: Ah, predisposizione pura questo.
4: Ricordate che c'è anche un maschio che conduce questa trasmissione, cercate di essere gentili.
5: Faremo del nostro meglio. Allora, tra l'altro la cosa interessante è che a 2 anni e mezzo la predisposizione fra maschi e femmine, la differenza è di 2,5 a 1, 2,5 maschi a una femmina. Più si aspetta, ed ecco perché è importante il fatto di intervenire in maniera precoce, più si aspetta e si arriva in quella che si chiama balbuzie persistente, quindi dopo i 6 anni, e diventa 4 a 1. Quindi già questo ci dice che da quel 2,5 a quel 4, se noi fossimo intervenuti, magari sarebbe rimasto 2,5.
4: Ma perché la donna lo risolve... risolve strada facendo, mentre un uomo resta ancorato in quel problema?
5: Sembra, a livello di ricerche ci dicono che la plasticità del cervello delle bambine abbia una capacità, quando sono così piccole, di compensare in maniera più funzionale.
4: Devo dire che mantenete anche quando crescete questa
5: in realtà. Sembra che da adulti questa cosa un po' si inverta, sincera.
4: Scusate. Se io prendo un po' le parti.
5: Però vorrei tornare un attimo su quella che è la predisposizione genetica.
4: Bene.
5: Allora, io è vero che ho la predisposizione, ma non mi sentite balbettare da 15-20 anni. Perché? Perché in realtà ci sono altri fattori, che sono l'ambiente, che sono il tuo linguaggio, come lo hai sviluppato in maniera precoce, hai avuto un ritardo, e poi c'è come sei tu come persona, quindi la tua indole, sei una persona estroverta, introversa, eccetera. Avere una predisposizione non vuol dire avere il
0: marcio,
5: gene,
0: esatto,
5: della balbuzia, come il gene dell'occhio,
0: certo,
5: azzurro. L'occhio azzurro veramente da quando vivi a quando muori ce l'avrai sempre.
4: Magari. Scusa, no, questo non c'entra niente con la voce, ma vabbè.
5: Avere una predisposizione invece vuol dire che hai dei geni che dicono che hai in sé la possibilità di balbettare, forse sì, forse no. E il forse sì dipenderà dagli altri 3 fattori. Allora, se tu quei tre fattori te li educhi, te li rieduchi, puoi anche far sì, come nel mio caso, come nel caso di tante persone, che questa voglia di balbettare, questo messaggio, forse potresti balbettare, si riassorba. E quindi è vero, io ho ancora la mia predisposizione genetica, cioè lavorerò fino a quando morirò, ma non balbetto. Quindi certo, chi se ne importa certo della predisposizione genetica se puoi trasformare il tuo modo di comunicare ed essere veramente te stesso? Questo volevo che fosse chiaro, perché spesso viene detto ai genitori, alle famiglie: ah, ma suo figlio balbetta, balbetterà per sempre. Anche
4: ah, che
5: no.
4: Carino, ma no, spero di no.
5: Ok, ci sono possibilità di cambiamento
0: del lavoro tecnico sulla balbuzze. Qual è il lavoro psicologico che viene fatto sulle persone?
5: Allora, noi non facciamo un lavoro diretto da psicologa, sebbene io sia psicologa, molti del mio staff sono psicologi, eccetera. Io reputo che quando tu dai gli strumenti perché una persona possa affrontare di nuovo la propria vita e a un certo punto a lei si apre naturalmente davanti lo spazio e la possibilità di fare delle scelte, di trasformare, di scoprire risorse, è già un percorso psicologico profondo, senza che noi andiamo addentro. Quello che noi facciamo chiaramente è incoraggiare, far vedere, aiutare a far notare il prima e il dopo. Se la persona è talmente concentrata sulla micro sbavatura, aiutarla chiaramente a capire che questa sì che è un'accettazione sana, cioè va bene, certo, un po' di certo. E che cavoli, se ogni tanto hai una sbavatura, chi se ne importa, ma se puoi portare fuori comunque il tuo messaggio. Quindi io non sono così fissata sul devi essere perfetto tecnicamente, devi essere libero di poter esprimere te stesso, e avere degli strumenti che ti consentano di farlo ti permette anche di, se avrai una sbavatura, sapere cosa fare per non dover cambiare parola, non dover abbozzare, no? Stare due passi indietro.
0: Assolutamente.
4: Che poi, per tornare sul discorso poi della voce, che è fondamentale tutto questo, esiste proprio tecnicamente un modo diverso di balbettare, sì. Cioè chi si ferma su quella parola, c'è chi allunga sì la parola, c'è chi non la trova,
5: c'è chi non
4: e
5: la
4: c'è
5: trova,
4: quello davanti che ti aiuta, che è la cosa peggiore, credo.
5: Assolutamente.
4: Perché il giudizio dell'altro ti crea ancora più problemi.
5: Sì.
4: Chi ti finisce.
5: Ti senti totalmente nudo, scopertissimo, sì, per cui tu stai già facendo del tuo meglio. Cioè la persona
4: per ogni cosa
5: ti dai
4: c'è una
5: consigli
4: tecnica diversa.
5: In realtà no.
4: No.
5: In realtà
4: ah,
5: no.
4: Vedi.
5: In realtà no. È vero che ci sono persone, sulla famosa frase di prima: domani vado al mare, domani vado al mare, domani vado al in spiaggia, domani vado al mare, ma, vado ma anche certo con lo sfiato respiratorio, domani vado al ma sì dai, dove siamo andati la settimana scorsa che siamo andati e tu mi dici mare, cioè diventa veramente tanto come manifestazione esterna. Ma tornando sul punto fondamentale, che è tu hai già una memoria buona, sana, che funziona sia a livello comportamentale che a livello di voce, di cosa il tuo corpo ti fa fare, dobbiamo usare quella. Se tu vai a riprendere il controllo di quando tu parli bene, che tu abbia la balbettatura con la ripetizione, con la forzatura fisica, con la respirazione alterata, tutto si risolve. Cioè non ci sono più queste alterazioni, perché tu stai facendo la cosa giusta, c'è tutto molto più semplice.
4: Per cui soluzioni al 100% a questo
5: sì,
4: punto.
5: Sì, sì, nel senso che è chiaro che quando tu poi hai degli strumenti, dopo c'è tutto l'aspetto psicologico,
4: certo,
5: per cui la voglia di non fare troppa fatica, avevi già un tuo equilibrio, devi trasformarli, quindi quante volte vuoi, insomma devi allenarti un
0: c'è
5: po',
0: un bel
5: quindi
0: lavoro.
5: C'è tutto un lavoro
0: c'è
5: dopo,
0: un bel
5: cioè
0: lavoro.
5: È chiaro che per stabilizzarti definitivamente ci possono volere settimane o mesi.
4: Però prima okay le prendiamo e prima le risolviamo.
5: Sicuramente, le
4: mi ricordo che ti chiamammo
5: questo
4: perché il nostro figlio aveva 2 anni e balbuziente, ma soltanto tu poi ci hai detto: guarda che molto probabilmente è il cervello che va più veloce della parola, e così è stato.
5: In realtà è proprio
4: quello
5: una questione di far giocare il bimbo con la voce, cioè quando c'è questo momento di disfluenza che può essere davvero fisiologica, se tu perdi quel momento e ti preoccupi, inizia, magari c'è la deviazione verso magari
0: verso il problema.
5: E invece ha detto: ragazzi, voi siete 2 attori meravigliosi, giocate con la voce, fatelo parlare, forzate.
0: È durata 2 ore e mezza, però per 2 ore siamo rimasti un
5: attimo
0: un po'
5: di preoccupazione.
0: Chiaro.
5: Perché può esserci, ma in realtà se tu hai le competenze per comprendere e sai come farlo giocare sulla voce, lui ritorna ad avere la sua
0: certo
5: familiarità naturale con se stesso, e questo fidarsi di sé fa la differenza.
0: Chiara, sta cambiando la sensibilità della società nei confronti di questo problema?
5: Allora, un po' sì, mi viene da dire, anche se ancora troppo poco. Noi, devo dire, da 1 anno e mezzo insieme all'associazione LEA, Libera l'espressione autentica, di cui io sono felicemente il direttore, tutta la parte insomma scientifica insieme ad altri, stiamo portando avanti un tavolo di lavoro molto importante per sensibilizzare anche le istituzioni. E quindi stiamo lavorando su una legge regionale, stiamo facendo in modo anche con Roma Capitale di fare un decalogo, cosa che è stato fatto insieme alla si chiama Carla Fermariello, che è la presidente della commissione scuola. Insomma, stiamo facendo un lavoro fantastico per dare strumenti anche sugli 0-6 anni per riuscire a aiutare le famiglie con balbuzie, perché non sanno dove muoversi.
4: Gli insegnanti faremo una formazione sugli insegnanti.
5: Assolutamente sì,
4: perché
5: assolutamente.
4: Anche riguarda, sì. Cioè il bullismo sì, che lì è rischiosissimo in questo momento storico.
5: E soprattutto gli insegnanti spesso rimangono perplessi perché magari vedono il ragazzo che parla bene all'intervallo con gli amici e all'interrogazione magari non spiccica parola.
4: E dice
5: e
4: solo timido.
5: È solo timido, è solo che non ha studiato, cioè ci sono ancora dei preconcetti incredibili in figure che invece dovrebbero essere facilitatori.
0: In questa formazione può fare veramente la differenza.
5: Anche i pediatri stanno aiutandoci in una maniera incredibile, la società italiana dei pediatri, la FIMP.
4: Ah, hai tagliato un po'.
5: Sì, un po' sì, chissà.
0: Ah, che bello.
5: Ogni tanto,
0: questa
5: è la sporcatura, è meravigliosa.
4: Però era più mondiale, era una sporcatura.
5: Sì, la cosa interessante è che non c'è mai più, ormai da anni, la preoccupazione di tutto il retropensiero, no? Cosa penseranno? Cosa... È meccanica, come succede a un normofluente, sebbene io non abbia molto...
4: Normofluente
5: è terribile, è una parola terribile.
4: Non è bello
5: ragazzi.
4: Quel normo prima.
0: Normofluente.
4: Però fa capire,
5: è proprio
4: insomma.
5: Terribile. Però sì, e devo dire che la figura anche del professor Spalice, cioè, insomma, stanno facendo delle cose bellissime perché si rendono conto che su 40 anni di formazione non c'è stata mezz'ora di formazione in tutti i congressi cui loro devono andare sulla balbuzia, e quindi stiamo lavorando sulla formazione specialistica obbligatoria anche in questo senso.
4: Però a questo punto chi ti ascolta giustamente e ha magari un figlio così dice: che devo fare?
0: Esatto, diamo delle indicazioni.
4: Dove mi devo rivolgere? Questa è l'unica volta che si può fare pubblicità assoluta, perché in effetti io ti conosco, alzo il telefono e ti chiamo.
5: Sì, certo.
4: Ma una persona che volesse mettersi in contatto con voi.
5: Ma a parte che c'è il sito, quindi www.psicodizione.it, ma su tutti i social Psicodizione c'è, su YouTube Psicodizione c'è, insomma ci possono incontrare e trovare in tantissimi modi. Sì, sì, sì, perché ci sono anche tantissime testimonianze, video prima dopo, genitori che parlano, recensioni, cioè per me è importante proprio che si sappia che si può fare qualcosa, che va bene accettare, non stravolgere la tua vita perché balbetti, ma poi puoi anche migliorarla e quindi trasformare per quello che ti meriti di essere.
0: Punto. Cioè tu puoi accettare dei limiti, lavorarci su e far finta di niente, però se si possono avere gli strumenti per migliorare, perché no?
5: Esatto, allora diventa un'accettazione attiva.
0: Esatto.
5: Mi rendo conto che
0: non
5: ho bisogno
0: passiva,
5: d'aiuto,
0: chiaro.
5: Posso fare, ma posso veramente fare un percorso trasformativo che migliorerà le mie competenze nel futuro, le mie capacità relazionali con gli altri, la mia possibilità,
0: la mia autostima,
5: anche di migliorare e di contribuire, perché se no sto un passo indietro e quindi è spreco, no?
4: Sì, infatti sì. Questi podcast che stiamo costruendo, queste 10 puntate che sono soltanto la punta di un iceberg, serve proprio a questo, a far capire alle persone quanto è importante la voce, ma non la bella voce per parlare, ma le giuste intenzioni, il modo migliore, togliere i difetti che possono implicare dei rallentamenti nella vita professionale importanti.
5: Sì.
4: Cioè anche balbuzie sì, e chi parla con la F così c'ha 2 anni va bene, ma quando ce n'avrà 40, 50, questa F così non va bene, insomma, tutto rispetto, carino, un vezzo per un bambino o per una bambina, ma non per un uomo, non per una donna in età matura. E se li cogliamo nel momento giusto, e come si dice in psicologia, come ho detto prima, sono i momenti magici dell'apprendimento, allora riesci a risolverlo. E questi sono quei problemi che non esistono, la balbuzia non esiste.
5: Ahimè.
4: Non c'è.
5: E invece la voce, quando tu sei libero di esprimere te stesso con la voce crea, la voce è un regalo che tu fai agli altri, la voce è qualcosa che non c'era prima e adesso c'è. Cioè la costruzione di una creazione, io non so se riesco a far comprendere quanto è importante. Alcune volte ci sono genitori che mi dicono: ma faccio fare prima un corso sull'autostima, faccio fare prima un corso sull'attenzione perché mio figlio, ma lavora sulla voce di tuo figlio, sul portare fuori se stesso.
0: Anche
5: una volta che
0: il resto viene inglobato,
5: arriva dopo
0: certo.
5: Noi siamo animali sociali, noi siamo relazione, noi siamo comunicazione, e quindi la parola deve arrivare e dopo arriva tutto il resto, perché sennò tu sarai sempre dentro il tuo pensiero a chiacchierare con te stesso. Devi stare in fuori e la voce ti permette, la relazione ti permette questo. Poi arriva tutto il resto.
0: In base alle tue esperienze, i cambiamenti migliori che hai visto nelle persone?
5: Ma ci sono bambini che... Io ho mamme che mi dicono, e a me riempie il cuore, che mi dicono: oggi mio figlio ha 9 anni, lo vedo qui parlare davanti al pubblico, lo rivedo come quando aveva 3 anni. Vuol dire che in quei 4 anni si stava già spegnendo qualcosa.
0: Esatto, fantastico.
5: Un adulto che dice: ho osato fare il colloquio di lavoro della vita invece che stare dietro un computer come ho sempre fatto in questi 20 anni per paura di espormi.
4: Perché ti autoelimini a quel punto.
5: Ma
4: anche,
5: sì,
4: eh?
5: rimani a sobbollire, rimani lì a vivacchiare, ma tu dentro sai che hai una fiamma, quella fiamma deve contribuire a migliorare le persone anche intorno a te, le tue idee hanno un valore, le devi portare fuori. Questo
4: e tu sei quella fiamma che migliorerà le persone, Chiara Comastri.
5: Ci provo.
4: Psicodizione.
5: Esatto.
4: Siamo arrivati ai saluti e io spero che anche se solo mezz'ora, fra virgolette, abbia aperto ancora di più la mente alle persone per far capire quante declinazioni può avere la voce, che non è soltanto, sì, è l'elemento di comunicazione più importante al mondo, che non è la bella voce, lo urlerò sempre, ma sono le giuste intenzioni che utilizza quella voce, le giuste intonazioni, il modo migliore per esporre se
5: la
4: stessi,
5: verità
4: la
5: dentro
4: vera
5: la voce,
4: dignità,
5: sì,
4: dignità.
5: Assolutamente.
4: La voce deve tornare ad essere un luogo sicuro. Per
5: che
4: cui
5: bello.
4: Grazie Chiara Comastri,
0: grazie a voi per le tue perle
4: e la tua psicodizione. Noi chiudiamo, Alessia, a questo punto.
0: Sì, perché la voce non è un meccanismo perfetto, ma è un organismo vivo.
4: Però ogni voce, anche quella che incontra ostacoli, resta una forma di presenza, no?
0: La voce non è solo come parliamo, è come esistiamo. Questa è Voice Art.
4: E lei è Alessia Navarro.
0: E lui è Pino Insegno.
4: Alla prossima.
8: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolta, si fa sera.
0: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
3: Ricordiamo tutti ciò che accadde ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019, un evento straordinario, seguito da un'ampia rassegna stampa internazionale. Il Papa e il grande Imam di Al-Azhar, insieme a tanti altri, si incontrarono e firmarono uno storico documento per la realizzazione della pace mondiale e della convivenza umana. Una curiosità, la medaglia commemorativa di questo incontro riportava l'immagine di San Francesco d'Assisi e del sultano Malik el-Kamil. Per comprendere appieno il significato, dobbiamo riavvolgere il nastro della storia e tornare al 1219. In quell'anno Francesco si imbarcò da Ancona. I venti erano contrari, non solo quelli del mare. La sua partenza fu osteggiata anche dalla chiesa, dagli amici e in parte persino dai suoi stessi frati. Ma lui sfidò ogni resistenza. È in corso la quinta crociata. I luoghi santi sono contesi a furor di sangue e di spade. Francesco invece si presentò disarmato, con un libro solo in mano, il Vangelo, la buona notizia. Ecco, abbiamo bisogno di presentarci disarmati. Oggi è necessario che la nostra vita, il nostro cuore, le nostre parole, il nostro sguardo, i nostri gesti siano di accoglienza e non di sfiducia, siano disarmati e non armati. E allora avremo un mondo di pace, partendo da quel piccolo pezzo di terra che abitiamo e viviamo. Sì, perché la pace, prima di essere un grande trattato, è un gesto semplice che parte da noi.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in apertura di giornale: scontro Turchia-Israele sul caso Flottiglia, Ankara emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu per lo stop alla spedizione diretta a Gaza e accusa il premier di genocidio. Durissima la replica: Erdogan è un dittatore antisemita, dà rifugio ai terroristi di Hamas. E si aggrava il bilancio dei raid russi sull'Ucraina, a Kryvyi Rih 14 morti e 121 feriti nell'attacco con droni che ha colpito anche un centro commerciale. Il presidente Zelensky parla di un atto ignobile e spregevole, altre 4 vittime nella regione di Mykolaiv, 3 sono bambini. Sempre sul fronte ucraino, il 24 agosto a Kiev si riunirà la coalizione dei volenterosi nel 35esimo anniversario dell'indipendenza. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. La premier interviene anche sui migranti e difende il nuovo patto europeo, tutela l'Italia, dice. E al New York Times, sul rapporto con Trump, ammette: pensavo sarebbe stato più facile. Sul tema dei migranti interviene anche il ministro dell'interno Piantedosi: sterili le polemiche sui dublinanti, finora ne sono arrivati solo 3, e separa la questione dai controlli alla frontiera con la Spagna introdotti dopo la crisi di Ceuta. Madrid sottolinea: resta una nazione sorella, l'auspicio è ripristinare presto Schengen. In Italia con la cronaca, a Palermo la morte di una bimba non vaccinata riaccende l'attenzione sulla difterite. La madre punta il dito contro i medici.
3: Vi auguro di non avere a che fare con medici incompetenti. È un passaggio di un post della madre della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo, perché, secondo i medici non vaccinata, la donna parla di sottovalutazione e chiede silenzio. Sulla vicenda indagano i carabinieri dopo l'apertura di un fascicolo da parte della procura.
4: Non siete riusciti a fare il vaccino?
5: Non siamo riusciti a fare perché ovviamente nel caso che è successo c'è molta confusione. Lunedì mattina alle 8:30 dobbiamo essere qua per fare la vaccinazione.
3: Intanto a Palermo è corsa ai vaccini. I centri dopo la tragedia registrano un aumento delle prenotazioni che potrebbe attestarsi al 10%. Noi siamo andati in quello più vicino, al quartiere della piccola vittima. Sentiamo il responsabile medico Rosario Rosa.
6: Abbiamo notato sicuramente un afflusso dei quartieri limitrofi.
3: Il vaccino sarebbe stato fondamentale per il cugino della bambina deceduta. È ricoverato all'ospedale di Cristina, ma le condizioni non sono critiche. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: Ancora cronaca con l'omicidio di Maria Vittoria Carbone a Tito, in provincia di Potenza. Arrestato il figlio 31enne che ha confessato, dopo un lunghissimo interrogatorio, di averla uccisa dopo un violento litigio. L'uomo era seguito dal centro di salute mentale di Potenza. Il femminicidio di Tania Terrini, in provincia di Venezia. La 39enne uccisa dall'ex fidanzato è stata strangolata, lo confermano i primi esiti dell'autopsia, secondo cui le fratture sul corpo della donna sono compatibili con una forte pressione esercitata sul collo. Disposta anche l'autopsia dell'aggressore trovato impiccato nella sua abitazione. Il maltempo sferza il centro-nord, nubifragi, tornado e migliaia di fulmini hanno provocato frane, allagamenti e pesanti disagi. Oltre 350 gli evacuati in Lombardia, che chiederà lo stato d'emergenza. Trombe d'aria e danni in Liguria e Piemonte, in Toscana alberi abbattuti e blackout. Nel fine settimana scatta anche il controesodo con traffico da Bollino Nero domani. Sentiamo le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: In atto il passaggio di una intensa perturbazione sulle nostre regioni settentrionali e centrali, temporali diffusi, piogge abbondanti e di grandine localmente, in un contesto che tenderà però a migliorare entro oggi, portandoci ad un weekend di tempo più stabile, più soleggiato, con temperature che dal nord e al centro torneranno ad aumentare.
2: I giochi del Mediterraneo, in corso allo stadio Iacovone di Taranto la cerimonia inaugurale della 20ª edizione. Ovazione del pubblico per il Presidente della Repubblica Mattarella, presente insieme alla Premier Meloni e alle alte cariche dello Stato. A portare il tricolore per l'alza bandiera l'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, poi l'inno di Mameli e la sfilata degli atleti. Tra poco la dichiarazione ufficiale che darà il via ai giochi, che poi proseguiranno fino al 3 settembre. Il tennis, Jannik Sinner non giocherà gli US Open, il campione si arrende al problema al ginocchio destro, una decisione difficile, afferma: sono molto deluso. L'azzurro proseguirà il recupero e punta a rientrare nella tournée asiatica per i tornei di Pechino e Shanghai. E chiudiamo con la musica: e i Foo Fighters apriranno un concerto degli AC/DC. Non capita spesso che la band rock statunitense abituata a riempire gli stadi faccia da gruppo spalla. I Foo Fighters saranno ospiti speciali del gruppo australiano-britannico per una sola data del loro tour mondiale. L'appuntamento è fissato per l'8 settembre a St. Louis, in Missouri, dove la band di Dave Grohl aprirà il concerto di Angus Young e soci, prendendo il posto dei Pretty Reckless. Sono le 21:05 su Radio 1, la musica non si ferma, la linea infatti va a Claudio De Tomasi con Radio 1 Musica, buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio 1 Musica.
1: E la linea viene subito raccolta da Massimo Cecchini dal GR1 fino a Claudio De Tomasi con Radio 1 Musica. Staremo insieme fino alle 23, sono in questo momento le 21:06 praticamente. È di cotta con noi alla parte tecnica e subito cominciamo con la musica. James Blunt, il suo nuovo singolo, quello che si chiama Sa un po' d'estate, anzi sa proprio d'estate, Tastes Like Summer, è James Blunt.

che si chiama Taste Like Summer, e dice lui James Blunt, che ha proprio festeggiato in questi giorni il 20° anniversario del suo primo album, che si chiama Back to Bedlam, che è stato il suo primo album, sì, ma è stato allo stesso tempo uno degli album più venduti in Inghilterra degli anni 2000 e che viene festeggiato di questi tempi. Il testo dice: a un certo punto la tua pelle ha il sapore dell'estate, e sapete una cosa, aggiunge James Blunt, era proprio così. Evidentemente è un qualche cosa di vero, viene raccontato in questa canzone, una canzone a metà strada tra le nuove sensazioni ma anche un tuffo nel mare del romanticismo. Magari il video è stato girato a Ibiza e il tutto può aver aiutato. Si chiamava James Blunt, il suo nuovo singolo, novità di questa settimana qui a Radio 1 con Taste Like Summer. Torniamo indietro nel tempo, torniamo in Belgio, nell'anno 2000 c'era un album che si chiamava Magnificent Tree, loro sono Hooverphonic e questo è Mad About You.

Ed è stato proprio questo singolo, Mad About You, nel 2000 che ha aperto la strada al gruppo belga degli Uberphonic, la strada del successo internazionale. Li ha infatti lanciati un po' in tutta Europa, ma non soltanto in Europa. È stato messo questo brano in numerosi film, in commercial, quindi pubblicità, e anche in show televisivi. È una canzone che va a muoversi tra, in una delicata e confusa linea, che è quella poi della passione sentimentale travolgente, una passione che rischia poi di diventare ossessione o turbamento profondo psicologico, e di questo parla la canzone. Da lì poi si mossero in altre direzioni, cambiarono più volte cantante, tornò la cantante, se ne riandò, insomma, va bene, come al solito la vita anche musicale, artistica, ma non soltanto, dei gruppi che hanno molto successo, si muove in maniera a volte imprevedibile e sicuramente inconsueta. Lo conoscete lui? Si chiama Sting. Questo brano del 1998 ed è Brand New Day.

E siamo così stasera per Radio 1 Musica per questo venerdì, il 21 e 19 in questo istante, su questo ritmo andante che accompagna, spinge la notte dopo una giornata di perturbazioni anche abbastanza importanti un po' in tutta Italia. Dunque Aristing con una canzone che arrivava al 1998, quando c'era all'orizzonte, era arrivato il momento della grande paura della fine del non solo del secolo ma anche del millennio, il Big Bug, il grande bug che avrebbe travolto tutti noi. In realtà non è stato così, e proprio Sting in questa canzone realizzata insieme a Kipper, un famoso autore di colonne sonore, prende in giro un po' tutto quello che attorno a questa storia della fine del millennio, la fine del secolo, stava succedendo nel mondo. Si chiamava Brand New Day. Abbiamo aperto questo nostro appuntamento di Radio 1 Musica con una novità. Bene, un'altra novità che esce proprio oggi è Ligabue, il suo nuovo singolo si chiama Qualcosa per te.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Si chiama Qualcosa per te ed è il nuovo singolo, esce proprio oggi e qui a Radio 1 lo suoniamo subito, il nuovo singolo di Ligabue che accompagna tra l'altro e chiuderà l'appuntamento con Qualcosa per te, questo è il titolo, con il documentario dedicato a Ligabue in onda il 4 di ottobre, ma proprio da settembre ci sarà il gran finale del tour con 15 appuntamenti unici in 15 città a partire dal 22 settembre all'Arena di Verona. E la cosa singolare è che ad accompagnare Luciano Ligabue ci saranno tutti i chitarristi che hanno suonato con lui nel corso della sua carriera, da Fede Poggi Pollini a tutti quelli che lo hanno accompagnato, e poi la solita batteria di Lenny Ligabue e di Luciano il figlio. A proposito di live, è rimasta nella storia un'esibizione del 1985 durante il Live Aid, erano gli U2 e hanno fatto una versione travolgente di uno dei loro, proprio dei cardini della loro esistenza musicale, ma anche dei cardini della loro esistenza musicale live, perché è uno dei, ancora continua ad essere un elemento fondante delle loro esibizioni live. Sono gli U2, questa è All I Want Is You, subito dopo arriva Onda Verde e poi torniamo qui per Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco è da qui che partiamo, è un'ora l'attesa al Piazzale Italiano con coda in direzione di Chamonix. Sulla A1 Milano-Napoli traffico intenso, quindi rallentato, tra Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sulla tangenziale di Modena il traffico è rallentato prima dello svincolo Modena in direzione Modena Nord A1 Milano-Napoli. Sulla A1 Milano-Napoli stessa, tra Calenzano e Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, le code a tratti per il traffico intenso. Raccordo Chieti-Pescara, traffico rallentato per l'incidente a Villa Reia, statale Tiburtina, direzione Raccordo Chieti. Tangenziale di Napoli a Capodichino, segnalata la presenza di pedoni. Sulla tangenziale di Catania, code a tratti tra Bicocca e Mister Bianco in direzione di Catania Centro. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

E siamo ripresi, siamo ripartiti. Abbiamo ripreso con Radio 1 Musica, sono le 21:35:30. Questa è ovviamente Radio 1 con Claudio De Tommasi e di Cota alla regia. E siamo ripartiti con Passenger, che sarebbe poi il nome d'arte di un britannico, un cittadino britannico, che in realtà si chiama in maniera completamente diversa, perché il suo vero nome prevede qualcosa di completamente diverso e comunque risponde a Grant Mallaway. Mike Rosenberg è anche il nome con cui poi risponde all'anagrafe e non soltanto. Dunque, una canzone del 2018 che parla poi della ricerca di un amore, in questo caso un heart love, ovvero di un amore che risponde al cuore da amare, una cosa molto difficile perché comincia a usare una serie di metafore anche intense, come la ricerca di diamanti in un mucchio di carbone. Pensando, e questi sono miei vaghi ricordi scolastici, che proprio mi sembra, poi magari mi sbaglio, dal carbone, da un certo tipo di stato a cui viene sottoposto il carbone, può uscire un diamante, più difficile trovare angeli in una città del diavolo. Però poi alla fine dice che la ricerca di un cuore da mare è come guardare le stelle, ce ne sono milioni, ma ce n'è soltanto una sola che brilla apposta per noi. Si chiamava Heart to Love Passenger, è il nuovo singolo di Noemi con Vito Salamanca. Cosa fai questa sera? Stare con

0: più.
1: Questa si chiamava Tu cosa fai questa sera, era Noemi, il suo ultimo singolo. Torniamo indietro nel tempo, se questa è la Noemi di quest'estate. Tra l'altro auguri di ancor migliore guarigione a Noemi, visto che tra poco ci siamo anche qui a Radio 1. 1999 usciva un album, si chiama Californication, uno dei più grandi successi di una formazione californiana che si chiamava Red Hot, si chiama tuttora Red Hot Chili Peppers, e che tratta di tutt'altri temi rispetto alla Tu cosa fai questa sera. Infatti è abbastanza forte come temi, anche perché la loro vita non è mai stata una vita facile. Hanno subito perdite, come il chitarrista, il loro chitarrista iniziale, legati da grande amicizia, Lil Slovak e Flea, nonché Anthony Kiedis, ovvero rispettivamente bassista e cantante, che erano un po' coloro che insieme a Lil Slovak hanno formato e iniziato il percorso dei Red Hot Chili Pepper. Poi lui è morto di overdose nel 1998, ed è una ferita che non è stata mai completamente sanata. Infatti continuano a dedicargli canzoni, continuano, come vedevo un documentario qualche tempo fa proprio su Red Hot Chili Pepper, è proprio su questa storia con il loro chitarrista originale la Slovak, di come continuino a parlare con lui come se fosse ancora lì, come se fosse ancora pronto a rispondere. È stata un grande successo, davvero un grande successo per loro, per quelli che si chiamano Red Hot Chili Peppers. Come al solito la canzone sembra trasmettere un messaggio da un punto di vista musicale, ma il senso, il percorso delle parole è tutt'altro. Sono loro, Red Hot Chili Peppers.

E questo era il 1900, già proprio un secolo fa potremmo dire, comunque Red Hot Chili Pepper dal 1999 dall'album Californication, uno dei loro grandi successi, molto caustici nei confronti della vita americana in generale e anche di quanto poi fosse di quei tempi, magari ancora lo è o lo è sempre stata, superficiale e vuota la maniera di vivere alla californiana. Andiamo in Australia, un'altra band che non esiste più, è morto il cantante in maniera tragica, e però continuano a vivere nell'immaginario di tanti. Questa è una canzone, ad esempio, che racconta una specie di divario che cominciò a nascere nei musicisti della band. Da una parte colui che è l'autore delle parole di questa canzone, Andrew Farris, che poi era il tastierista della band, che voleva celebrare la nascita del suo primo figlio, della sua prima figlia, una bambina, che ovviamente, come succede e come deve succedere, come è giusto che succeda, ha cambiato completamente la vita del musicista, perché ha capito che la sua vita stava per cambiare completamente, che stava diventando un genitore, per cui tutto un nuovo mondo si apriva di responsabilità e di attenzioni. Non a caso la canzone si chiama Beautiful Girl. Ma a quel punto nacque un contrasto proprio con il cantante, con Michael Hutchins, perché Michael Hutchins, non avendo una figlia né un figlio, voleva ancora continuare a interpretare le canzoni, a scrivere testi in maniera personale, quindi estremamente cupe, estremamente oscure, estremamente introspettive, un po' come era lui proprio di carattere. Mentre lui, il tastierista, alla luce della nascita della sua figlia, della sua prima figlia, stava cercando di scrivere in maniera quasi felice, positiva, così da augurare quasi una bella vita a quello che era la sua figlia appena nata. Il risultato intanto è questo, dedicata alla figlia di Andrew Farris, dell'In Excess, il tastierista, si chiama Beautiful Girl.

dall'Australia, loro sono gli In Excess, questa è la Beautiful Girl, sono le 21.51 in questo istante, questa è Radio 1 Musica con voi per questo venerdì, non dico che siamo arrivati a fine agosto, insomma, però non manca neanche tantissimo, 21 di agosto. Allora, la musica continua e continuerà fino alle 23, e continua in questo caso con una coppia nell'arte e nella vita che abbiamo imparato a conoscere meglio, a parte coloro che già li conoscevano, ovvero Maria Antonietta e Colombre, che fanno anche della loro esperienza vitale, quindi dell'essere una coppia anche nella vita, una fonte di ispirazione, come in questo caso che è una vera e propria dichiarazione di amore e di fiducia l'una nell'altro, nel senso che per riuscire a resistere ai colpi di questa vita, bisogna avere un amore importante. Maria Antonietta e Colombre alle 21 e quasi 52 con il loro Senza Vestiti.

0: Francesco.
1: Si chiama così più o meno, nel senso che poi è questo il senso di questa canzone: solo con te io ci riesco, la vita è dura, però meno male ci sei tu in qualche maniera, mi salvi e mi consoli. Erano Maria Antonietta e Colombo. A proposito di salvarsi e consolarsi, forse a volte noi perdiamo un po' il senso delle cose, nel senso siamo talmente immersi ognuno nei suoi problemi, problemi o cose belle, e in questa vita, che ci scordiamo che stiamo su questa terra, no, attaccati al nostro pezzetto di terra, e che però questa terra gira. Ad esempio la Terra gira 1670 km all'ora, ovvero circa 0,46 km al secondo, per cui 46 metri al secondo. Attorno al Sole noi invece giriamo a 107.200 km all'ora, che sono circa 30 km al secondo, e il Sole attorno al centro della Via Lattea gira a 828.000 km al secondo, per cui circa 230 km al secondo. Insomma, abbiamo delle velocità pazzesche che di cui però non ci rendiamo conto, delle quali perdiamo assolutamente il senso. Magari ne parliamo ancora un po' tra un po', continuando a dare i numeri, come abbiamo fatto del resto ieri sera. Arriviamo al momento del GR1 con questa canzone di Lauryn Hill, una grande musicista, un grande, questo è stato il suo debutto da solista dopo l'esperienza con il suo gruppo, Lauryn Hill, che se la prende con tutti quei signori maschi che pensano più alle cose che costano, alle macchine, che invece alla felicità della propria ragazza e alla famiglia. Si chiama Doo Wop, Lauryn Hill, GR1, e poi torniamo con Radio 1 Musica.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges, al via ai giochi del Mediterraneo a Taranto, con la partecipazione di 26 nazioni di 33 discipline sportive e circa 4.000 atleti. In corso la cerimonia inaugurale allo stadio Iacovone, l'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli. Presenti la premier Meloni, i presidenti di Senato e Camera, la Russa e Fontana, 5 capi di Stato. Ad aprire ufficialmente i giochi pochi minuti fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in piedi ha applaudito la squadra azzurra ultima a sfilare alla cerimonia.
3: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
2: Lo scontro dopo il mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia contro il premier israeliano Netanyahu per la vicenda della flottiglia diretta a Gaza. Netanyahu aveva reagito duramente. Erdogan, un dittatore antisemita che dà rifugio ai terroristi di Hamas. La Turchia replica a sua volta e lo accusa di usare meschine tattiche politiche per ottenere vantaggi elettorali, dipingendo Ankara come una nuova minaccia. Stati Uniti, Donald Trump può almeno per ora proseguire i lavori per la sala da ballo alla Casa Bianca. Il presidente della Corte Suprema, John Roberts, ha sospeso le decisioni dei tribunali che avevano imposto lo stop ai lavori in attesa del via libera del Congresso. Il provvedimento resterà valido fino a una nuova decisione della Corte. Trump difende da mesi il progetto "Il mio regalo all'America servirà anche ai futuri presidenti". La guerra in Ucraina. Droni russi colpiscono un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Almeno 14 morti e oltre 120 feriti. Altre 4 vittime a Mykolaiv, mentre un attacco ucraino ha ucciso 2 persone nel Donbass occupato dai russi. Intanto emergono nuovi particolari sul sommozzatore ucraino arrestato nei giorni scorsi in Croazia con l'accusa di sabotaggio al gas dotto Nord Stream. Da Berlino la corrispondente.
4: Dalla realtà alla finzione e di nuovo all'amara realtà, almeno per un sub ucraino. Per la procura federale tedesca, Volodymyr Zhuravlev avrebbe fatto parte del team ucraino che 4 anni fa ha sabotato il gasdotto Nord Stream. È stato arrestato con un mandato di cattura internazionale in Croazia, dove lavorerebbe come consulente di un film che ricostruirà proprio la storia di quel sabotaggio. Nel cast star come Adrian Brody, Sean Penn, Zhuravlev, che in Croazia era registrato con il proprio nome, è già stato arrestato un anno fa in Polonia. Lui si è professato innocente, Varsavia si è rifiutata di consegnarlo. Ora la Germania punta all'estradizione per poterlo interrogare. I media tedeschi descrivono come un thriller di spionaggio anche il ritrovamento di un deposito di armi al confine tra Berlino e il Brandeburgo. Ufficialmente si sa di 2 pistole con relative munizioni, ma per i servizi tedeschi sarebbe un punto di scambio clandestino allestito dall'intelligence russa. Scoperto un anno fa, Berlino l'ha messo sotto osservazione per individuare infine come responsabile del nascondiglio un uomo arrestato nel frattempo in Romania. Questo caso rientra in una più ampia gamma di scenari di minaccia ibrida, sostiene il ministro degli interni Dobrindt. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: In Svezia una persona è morta e almeno 3 sono rimaste ferite nell'attacco di un uomo che, armato di spada, ha fatto irruzione in una scuola nel centro del paese. Il sospettato sarebbe un ex studente dello stesso istituto. In precedenza un'immagine dell'arma, probabilmente scattata nel bagno della scuola, era stata postata sui social da un account che riporta slogan a favore del terrorista di estrema destra Anders Breivik, che uccise 69 persone nel 2011 sull'isola di Utøya. Adesso la cronaca. Tania Terrin è stata strangolata. Lo confermano i primi risultati dell'autopsia sulla 39enne uccisa dall'ex fidanzato Dino Keber il 16 agosto a Camponogara nel Veneziano.
0: Le prime risultanze dell'autopsia eseguita questa mattina sul corpo di Tania Terrin confermerebbero la morte per soffocamento. Altri elementi serviranno però a completare il quadro delle ultime ore di vita della donna, degli ultimi istanti assieme all'ex diventato assassino. Il pubblico ministero di Venezia, Stefano Ostrino, ha chiesto al medico legale le conclusioni dettagliate in tempi stretti. Un femminicidio consumato, il colpevole si è tolto la vita, ma il caso di Tania ha riacceso i riflettori su un fenomeno, la violenza sulle donne, declinate in tante forme, che nulla sembra più contenere, perché si scopre che non bastano le denunce, tanto più se vengono ritirate dalle vittime e non lasciano traccia. 4 querele in oltre 20 anni nei confronti di Dino Keber, 3 rimesse, forse lo avrebbe fatto anche Tania per non rovinare lui che aveva un'attività. E così la palla torna nel campo della politica, che chiede l'ispezione in procura a Venezia. Milvandrioli, Venezia, GR1.
2: In chiusura le notizie sul maltempo: nubi fragili, tornado e migliaia di fulmini hanno sferzato il centro-nord, provocando allagamenti, frane, crolli e pesanti disagi alla circolazione. La situazione più critica in Lombardia, dove oltre 350 persone sono state evacuate, la regione chiederà lo stato di emergenza. Colpiti anche Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. A Firenze una turista di 75 anni è rimasta ferita da una tegola caduta per il forte vento, ma non è grave. E ci fermiamo qui, linea Radio 1 Musica, il giornale torna alle 23.
5: Radio 1 Musica.

questa è Radio 1 Musica, come si diceva dopo il GR1, insieme con Radio 1 Musica e la grande musica di Radio 1 fino alle 23. È tornato con noi Max Gambino, ha sostituito Eddie Cota per quel che riguarda la regia e la parte tecnica di questa nostra sequenza musicale. Claudio De Tommasi sempre qui con voi. E i Jacksons, era il 1981, l'album era Triumph, sempre i titoli così proprio cosmici da parte dei Jacksons. In questo caso la canzone era stata scritta da Jackie e Michael Jackson, ma cantato da Michael e Randy Jackson. È stata un grande successo ed è una spinta proprio all'unità, all'unità ovviamente tra fratelli, ma all'unità di questo pianeta, all'unità galattica, extragalattica e via dicendo, con un video quasi fantascientifico che vedeva anche la polvere cosmica radunarsi a formare poi delle figure particolari, dei personaggi particolari. Ricordiamoci che insomma questa nostra Terra insieme al Sole gira 828.000 km all'ora, quindi 230 km al secondo, attorno al centro della galassia, centro che sembra essere occupato da un massive black hole, ovvero un buco nero gigantesco. Ma questa è un'altra storia. Intanto torniamo al presente, era il 1981, 2026, il nuovo singolo di Melly Kayan che si intitola Una possibilità.

da quella che invece la musica sembra suggerire. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, aggiunge Malika, ho trovato irresistibile l'idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare di come spesso l'immagine della felicità che arriva dall'esterno, sia poi, ovvero le cartoline delle vacanze ad esempio, non sia poi universale, ma anzi a volte si rivela una vera e propria trappola in cui si gade, perché cercando di aderire forzatamente a un modello che non è il nostro, si finisce poi per finire male. E allora questa era una possibilità di Malika Ayane, questo è Across the Sea di Shelton.

E si chiamano Selton, con continui cambi di arrangiamento, un'attitudine anche in questo caso spensierata, un po' che l'accumulanza tra questa canzone Cross the Sea di Selton, brasiliani ma che residenti a Milano, Malikayan, e la sua Una possibilità, un brano questo da un album che si chiamava Cross the Sea, l'album era evidentemente di aspirazioni brasiliane, visto che si diceva che si intitolava Non so parlare portoghese, Saudade o qualcosa del genere. Torniamo in Italia, torniamo al 2015, quando i Negrita, una delle band più importanti del rock italiano, pubblicavano un singolo di quello che era un po' l'apripista di quell'album che si intitolava 9, pubblicato il 24 marzo del 2015. Il brano qui a Radio 1 Musica è Il Gioco, e loro sono i Negrita.

si riconoscono loro, no, si riconoscono la voglia, se si riconoscono sono in negrita. 2015, questo si chiamava il gioco, la vita è un gioco, a volte insomma un gioco abbastanza doloroso, non soltanto per le vicende d'amore che possono andare storte, magari anche con qualcosa, dico io, di un po' più coinvolgente, pesante e doloroso. 22:25 passati da 7 secondi, e proprio a proposito di amore che finisce e del dolore che si prova, arriva a puntino la nuova canzone di Love Sobel, di questo cantautore e produttore tedesco che sta avendo molto successo in questo momento, Comrade. Si chiama Love Sober, per cui sobrietà, ma nel senso sobrio proprio dello smettere di essere dipendente, come sobrio è uno che non beve, come sober è quando smetti di essere dipendente dall'alcol. In questo caso si racconta e si celebra la lucidità ritrovata dopo una storia d'amore, o meglio, lui dice una smornia d'amore, trasformando il dolore per la fine di una relazione importante in un nuovo inizio energetico e liberatorio. Lui è considerato una delle realtà indipendenti più interessanti del nuovo pop continentale, e proprio in questo caso lui sceglie di capovolgere la narrazione pop, quella tradizionale sulle rotture sentimentali di fronte al dolore di un legame esaurito o di un legame tossico che insomma portava alla disperazione. Lui invece propone la consapevolezza che un amore finito può darti nuova energia e l'inizio di una nuova e migliore vita. Si chiama Love Sober e lui è Comrade. Yeah!

È uno dei protagonisti di successo della nuova musica europea, la nuova musica continentale. A proposito di pop, si chiama Comrade, questa è la sua celebrazione dell'essere di nuovo single. Di altra opinione, completamente opposta, potremmo invece parlare, se parlassimo, lo stiamo facendo, di Beyoncé. Allora, siamo precisamente 5 mesi dopo, credo una cosa del genere, 5 mesi dopo il matrimonio tra da una parte Beyoncé e dall'altra Jay-Z. Lei racconta che fino a quel momento lei non ha ricevuto neanche un anello di fidanzamento, ma proprio niente, e non a caso questa canzone la scrive nel periodo in cui ancora non c'era all'orizzonte il loro matrimonio. E infatti è una canzone che invita le ragazze, le ladies americane, ma non soltanto, a mollare il loro ragazzo se questo ragazzo non dava intenzione, non dava segnali di volersi sposare, ovviamente sposare con la protagonista della canzone. Dice quindi lasciatelo, perché è meglio, a volte è meglio essere single lady piuttosto che stare a aspettare le volubili evoluzioni di un ipotetico fidanzato. In realtà poi 5 mesi dopo lei si sposa e tutto cambia, ma non cambia questa canzone, che ha avuto un enorme successo, accompagnata anche da un video con un balletto importante, realizzato tra l'altro la canzone da una duo importante come appunto The Dream e Boombox, che avevano già fatto delle canzoni per Rihanna. Il loro atteggiamento verso il successo non è cambiato. Di grande successo anche questa, Put a Ring on It, ovvero mettiti l'anello, mettimi l'anello, dai di questo anello, che è il momento, si chiama Single Ladies, le Beyoncé.

Questa si chiama Single Ladies ed è Beyoncé, qualche mese prima di sposarsi con Jay-Z, ed era la sua esortazione a tutte le ragazze di mollare quei ragazzi, quei fidanzati che parlavano, ma poi alla fine non si decidevano a mettere finalmente questo anello alle dita della loro compagna. E allora lei però ce l'ha fatta, pochi mesi dopo si è sposata con Jay-Z. Di altro genere, di altro anche periodo musicale, è questo Kunta Kinte. Ricordate Daniele Silvestri? Beh sì, come fate a dimenticare, uno dei protagonisti importanti della musica italiana, e c'è questa canzone scritta insieme poi a un altro personaggio importante della musica italiana, su altri versi, su altri fronti e per altri versanti, ovvero Frankie High Energy, e c'è una frase che conto quanto Kunta Kinte e in quanto Kunta Kinte canto. La ridico? Aspetta, Dunque, conto quanto Kunta Kinte, in quanto Kunta Kinte canto. Kunta Kinte, Daniele Silvestri.

Appunto, questo è Daniele Silvestri, conto quanto conta quinte in quanto conta quinte canto. Questo è il senso di questa canzone di Daniele Silvestri. Veniamo alla terza novità di questa serata, questa è Radio 1 Musica, qui da Radio 1 ovviamente, con Claudio De Tommasi e Max Cabmino alla regia. Siamo partiti alle 21, siamo partiti proprio con una novità per la prima volta suonata qui a Radio 1 ed era James Blunt. Siamo andati attraverso tanta musica e siamo passati però attraverso la seconda novità, che è Ligabue, con il suo nuovo singolo Qualcosa per te. Arriviamo alla terza novità della serata, un gruppo che si muove tra la dance e il pop. In questo caso è un gruppo di quelli che è diventato piano piano molto importante e arriverà anche il 14 di novembre all'Assago, al Palace Assago di Milano, al Forum di Assago di Milano, e con questo suo nuovo album, si chiama Sunshine, anche un nuovo singolo uscito proprio adesso ed è la prima volta di nuovo, quindi novità qui a Radio 1. Si chiama Sunshine ed è quello che è un po' la title track, che dà il titolo anche all'intero lavoro, il loro nuovo album. È un brano che cattura un po' quello che è il senso della musica dei Jungle, ovvero quello che vorrebbero fare è comunque andare a prendere un campionamento di qualcosa e farne altro. In questo caso vanno a prendere un campionamento Jungle e tirano fuori questo Sunshine. Si chiamano Jungle.

E vabbè, insomma, dalla Jungle ai Jungle, questo è il loro nuovo singolo, quello che si chiama Sunshine, terza novità per questo appuntamento con Radio 1 Musica per questo venerdì 21 di agosto. Stiamo arrivando alla fine di questo nostro appuntamento alle 23, quando lasceremo la linea alla GR1. Questa è Radio 1 e questa è Radio 1 Musica. Ci piace ripeterle, ci piace che non ci confondiate con altri, del resto è impossibile. Parliamo di un gruppo molto famoso negli anni 70, uno di quei gruppi che hanno espresso tanto a proposito di quello che veniva considerato di quei tempi la black music, tra soul, R&B, ballate e ritmi più sostenuti. Nel 1982 i Commodores perdono quello che è il loro frontman, che diventa un solista, e da quando ha intrapreso la carriera di solista ha venduto oltre 100 milioni di copie, è uno degli artisti che hanno venduto più dischi nel mondo. Alcune delle sue canzoni più famose sono Endless Love, il duetto con Diana Ross, We Are the World, All Night Long, Hello, Say You, Say Me. Ha vinto anche il premio Oscar nel 1986 proprio con Say You, Say Me. È il padre adottivo dell'attrice Nicole Richie. Lui si chiama Richie, ma Lionel Richie nel 1983 pubblica questa canzone che celebra l'energia della notte e l'amore vissuto liberamente tra le strade di una città disponibile a far incontrare nuovi amanti. Si chiama Running with the Night e Lionel Richie.

uno dei più grandi musicisti e di più grande successo. Lui si chiama Lionel Richie, magari ne avete sentito parlare. Questa è la sua canzone del 1983 e si chiamava Running with the Night, che è una specie di celebrazione sì della notte, ma anche di una città capace di accogliere gli amanti nella notte e di dare libero spazio ai sentimenti, anche quelli più coinvolgenti e appassionati. Sono le 22:51 in questo istante, questa è Radio 1 Musica, ci avviciniamo al momento del distacco, il momento in cui lasceremo spazio ancora al GR1 e poi quindi aggiornamenti su quello, su quanto sta accadendo in questo momento su questo mondo, per questo mondo, e che poi dopo il GR1 arriverà ancora la grande musica, All Music, per questa notte vi accompagnerà fino al mattino. Intanto Sophie and the Giants. Allora, arrivano da Sheffield. Sheffield è una città, la città dell'acciaio un tempo, ora non più, arriva anche gente come Joe Cocker da Sheffield, ma questo è un altro discorso. Da quella città arriva questo gruppo che ruota attorno a una figura come cantante e autrice, Sophie Lewis Scott, che è diventato famoso il suo gruppo, Sophie and the Giants, in tutta Europa, grazie anche a grandi successi e collaborazioni internazionali con produttori di rilievo. Riescono a mescolare diverse cose come influenze indie, pop melodico, elettroniche e anche sfumature italo disco. I loro grandi successi, li elenco velocemente: Hypnotized del 2020 con Purple Disco Machine, 2022 un'altra ballabile collaborazione internazionale sempre con Purple Disco Machine, nel 2021 un brano realizzato insieme agli italianissimi Benny Benassi e Dardust, si chiama Golden Nights e sono appunto Sophie and the Giants, Dust e Astrality.

si chiama proprio così, Golden Nights, ovvero notti dorate. Sophie and the Giants insieme a Benny Benassi a Darnast, un grande successo del 2021, come si diceva, in questo connubio tra pop e dance che sosteneva Max Gambino, è qualcosa che sta andando molto di questi tempi, e i nostri ringraziamenti vanno soprattutto a Max Gambino per la sua preziosissima parte tecnica. I saluti di Claudio De Tommasi a tutti voi che siete stati all'ascolto qui di Radio 1 Musica. Siamo partiti alle 23 e siamo arrivati al momento del distacco, visto che sta per arrivare il GR1 e poi la musica notturna All Music per Radio 1. Vi auguro uno splendido weekend, magari ci risentiamo proprio lunedì qui su Radio 1 quando ripartono le programmazioni con Italia in diretta la mattina e il pomeriggio. E intanto arriva a chiudere questo nostro cerchio un brano pubblicato il 17 giugno del 2022. È un po' di tempo che non li sentiamo, vediamo che cosa succederà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Intanto questo si chiamava Diva e sono la rappresentante di lista, Dario e Veronica, che salutiamo. Ci risentiamo la prossima settimana, buon weekend, arriva il GR1. Uno.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. La difficile situazione meteo in apertura di giornale, con il maltempo che sferza il centro-nord in Toscana. Migliaia di fulmini, alberi abbattuti e blackout, trombe d'aria e allagamenti anche in Liguria e Piemonte. La situazione più critica in Lombardia, con frane, comuni isolati e oltre 350 persone evacuate. La regione chiederà lo stato d'emergenza. Il punto nel servizio.
3: Il fiume Oglio scorre sui detriti scaricati dalla Valrabbia, come nel 2012 a Sonico, nonostante i milioni di euro investiti. Praticamente al livello della statale 42, ripulita ma ancora chiusa per i danni e il rischio di nuove colate. Crollato il ponte della frazione Rino, dove rimangono sfollate alcune decine di persone, dopo la paura di giovedì.
4: Ieri eravamo su a mangiare, madonna, la casa tremava tutto, Giù, siamo spati.
3: Più a monte migliora la situazione a Vione, gli sfollati potrebbero rientrare a casa nelle prossime ore. Difficile fare previsioni sulla riapertura della statale, si transita in treno e su una strada secondaria.
5: Per tutta la giornata si sono create lunghe code, questo è un periodo di forti flussi turistici.
6: Perché ieri sera siamo trovati qui nella chiusura, siamo fermati col camper qui, abbiamo dormito e ora vediamo di ripassare.
7: No, we don't know.
3: Non sapevamo nulla, dicono due motociclisti tedeschi. Domani prevista una tregua dal maltempo. Pierluigi Ferrari,
1: GR1.
2: E a proposito di traffico, domani entra nel vivo il controesodo con il bollino nero sulle principali direttrici di rientro. Sul fronte meteo, come avete sentito, il tempo andrà migliorando. Allora, le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
8: In atto il passaggio di una intensa perturbazione sulle nostre regioni settentrionali e centrali, in un contesto che tenderà però a migliorare, portandoci ad un weekend di tempo più stabile, più soleggiato, con temperature che dal nord e al centro torneranno ad aumentare.
2: Le notizie dall'estero: la guerra in Ucraina, si aggrava il bilancio dei raid russi a Kyiv Rih, in città natale di Zelensky. Almeno 15 persone sono morte, 121 sono rimaste ferite nel bombardamento contro un centro commerciale. Il presidente ucraino parla di un'azione cinica e ignobile, chiede maggiore pressione su Mosca. Altre 4 vittime, tra cui 3 bambini nella regione di Mykolaiv, mentre nel Donbass occupato 2 persone sono morte in un attacco ucraino. E sull'Ucraina torna a riunirsi la coalizione dei volenterosi, il vertice il 24 agosto a Kiev in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. La premier intanto rivendica le nuove regole europee sui migranti, tutelano l'Italia, afferma, e al New York Times, parlando del rapporto con Trump, ammette: pensavo fosse più facile. E grandi temi della geopolitica al centro del meeting di Rimini che si è aperto oggi. Nel suo messaggio il presidente Mattarella invita a rifiutare l'odio in un tempo segnato da guerre scellerate e richiama la politica alla solidarietà. Grande attesa per la visita di Papa Leone domani, e su questo le parole del presidente del meeting, Bernard Scholz.
9: Verrà accolto con entusiasmo dal popolo del meeting, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, dagli studenti, dalle giovani famiglie e anche da qualcuno che ha già visitato la prima edizione del meeting 47 anni fa, e quindi è proprio un incontro con tutti. Poi, dopo aver attraversato il padiglione, arriverà nel grande auditorium e siamo molto in attesa delle sue parole.
2: Torniamo alla cronaca. L'omicidio di Maria Vittoria Carbone a Tito, in provincia di Potenza. Ha arrestato il figlio 31enne che ha confessato, dopo un lunghissimo interrogatorio, ha confessato di averla uccisa al culmine di un violento litigio per futili motivi. L'uomo era seguito dal centro di salute mentale di Potenza. Tania Terrina è morta per strangolamento, lo confermano i primi risultati dell'autopsia sulla 39enne uccisa dall'ex fidanzato Dino Keber a Camponogara, nel Veneziano. L'esame ha evidenziato la frattura dell'osso ioide e segni sul collo. Disposta l'autopsia anche su Keber, trovato impiccato nella sua abitazione. L'uomo era già stato denunciato dalla donna per avere tentato di strangolarla nell'aprile scorso. L'economia con il risico bancario, dopo le offerte lanciate da Monte dei Paschi su Banco BPM e Banca Generali, Intesa San Paolo presenta un esposto alla Consob per evidenti criticità. Generali invece apre all'operazione e la valuterà senza pregiudizi. L'amministratore delegato di MPS Lovaglio punta a un gruppo da 80 miliardi tra i primi 10 in Europa. Nonostante le quasi 3 ore di durata, l'Odissea di Christopher Nolan è il successo cinematografico dell'estate, un periodo che di solito vede diminuire gli incassi in sala, ma il film si è rivelato un fenomeno globale, capace di riaccendere l'attenzione anche sulle modalità di proiezione su più spettacolari.
0: Aiutami a tornare a casa.
1: Omero ci aveva avvertito fin dall'inizio. Ulisse ha sempre 1000 risorse, compresa la più inaspettata, il divismo del cinema. Uscita a metà luglio, l'Odissea diretta da Christopher Nolan ha superato in Italia 50 milioni di incasso ed è tuttora seconda al botteghino, dietro l'Oceania di Disney e davanti a Spider-Man.
7: Il re di Itaca sta per tornare.
1: L'intero settore fa festa, per i nostri schermi è il miglior luglio degli ultimi 30 anni e per Nolan il maggior successo di sempre, record anche per un film che gli Stati Uniti vietano ai minori di 17 anni per la violenza delle scene di combattimento.
0: Mi riprenderò tutto.
1: In più rinasce l'interesse per i grandi formati, IMAX e 70 mm, poche sale ma piene ovunque, difficili da prenotare e alla fine in molti casi scatta anche l'applauso, condiviso, scommettiamo, da produttori ed esercenti.
0: Posso ancora salvarli.
1: Francesco Riccardi, GR1.
2: Il prossimo GR1 a mezzanotte, la linea alla musica di Radio 1.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana 531.

0: un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:02.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 22 agosto, Port Road, West Hindmarsh, Prospect Road, Prospect, Days Road, Croydon Park, South Terrace, Wingfield and Grand Junction Road, Regency Park. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mira San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Radio Italiana.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce.

non è più partita ed a noi sempre è restata con la sua mamma.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Food and di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggia Melbourne 2026
3: con noi di Radio Italiana 531.
5: Lubini Piccianini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppa troppa trippa.
5: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
6: 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe. E vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
7: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
8: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: no, mandami una foto.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro.

0: sera con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
1: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
2: La vostra radio, la radio italiana 531!

Stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta, sei il desiderio che muta e riuscita.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 22 agosto. Port Road, West Hindmarsh, Prospect Road, Prospect, Days Road, Croydon Park, South Terrace, Wingfield and Grand Junction Road, Regency Park. Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith,
7: dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
5: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
5: Peter,
7: io
5: ragazzi,
7: e Pina, Clara.
5: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith. Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
8: Veronica vi augura buon ascolto.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante@president@gmail.com.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romero.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in maggio, arrivava a Milano la prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Nel sotterraneo Teatro Olimpia, la compagnia Palmarini Campa e Capodaglio portava in scena il dramma Zio Vania. Nel 1932 in Gran Bretagna iniziavano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC con il nuovo sistema inventato da John Baird. E nel 1945, con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che i socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva $100 australiani e riproduceva un koala. Nel 2004 al Museo Munch di Oslo due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009 vincita record al Super Enalotto, in provincia di Massa Carrara la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.299 euro. Sono nati il 22 agosto, nel 1862 il compositore Claude Debussy, nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson, nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo e nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fraiese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995 e per chiudere Alfa, nato in questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Opta di la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.

0: Buongiorno gente, da Roma a Melbourne con Silvia e Sonia, vi teniamo compagnia in questo sabato mattina di nuovo e sento già l'aria dell'estate arrivare.
1: Dell'estate? No,
0: sì.
1: Forse di primavera, ma non l'estate.
0: Ok, damn it, è vero, c'è prima la primavera di mezzo.
1: Voglia per l'estate.
0: Oddio, no. Vabbè, comunque Sonia, come stai? Hai fatto una buona settimana?
1: Sto bene, mi fa male un po' la gola.
0: Lo sento.
1: Forse sono allergica a qualcosa.
0: Non è che sei allergica, sei allergica a me?
1: No, forse all'inverno.
0: Lo so, però hai visto, no? L'aria, dai, anche se non è ancora estate, sta diventando più...
1: È cambiato un po'.
0: Esatto. Non fa più tanto freddo, le giornate, come abbiamo detto, si stanno un po' allungando. Alle 6 era ancora giorno, no?
1: Sì, quindi.
0: Dai, presto il tuo mal di...
1: We've got a lot to look forward to.
0: I know, il tuo mal di gola andrà via molto subito.
1: Speriamo.
0: Bene, allora adesso noi ci andiamo ad ascoltare subito la prima canzone e torniamo subito dopo con voi.

0: Allora, Malia di Levante e noi siamo su Little Collins Street direttamente dallo studio di Hot Study da Roma a Melbourne, Radio Italiana 531 che vi tiene compagnia il sabato mattina. Se vi siete appena collegati, ascoltateci.
1: Silvia, ti voglio parlare di questo articolo che ho visto su Broadsheet.
0: Ah, aspetta, Broadsheet, the website, quello là che parla di foodie lover, entertainment news.
1: Sì. Okay. Particolarmente del cibo.
0: Ok, sì, dimmi.
1: Hanno pubblicato questo articolo che parla del caffè in Australia.
0: Ah, interessante.
1: A quanto pare costa di meno comparato ad altri paesi. Ci credi?
0: Wow,
1: no.
0: Not really. Dipende. Di cosa esattamente stiamo parlando, perché ci sono tanti.
1: Sì,
0: caffè,
1: dipende dove
0: option,
1: vai,
0: yes.
1: Che tipo di caffè.
0: Esatto, un po' tipo dimmi dove vai e che tipo di caffè bevi e ti dirò chi sei, una cosa del genere.
1: Yes, so it really depends. Yes, there's chip coffee in Australia, but I think they're talking about like as a whole, they've sort of studied.
0: Okay,
1: we
0: quindi
1: have
0: hanno
1: high quality
0: okay.
1: coffee for the price.
0: Okay, you know? Okay, tell
1: I
0: me
1: mean,
0: more.
1: They
0: tell
1: even
0: me more.
1: Mentioned in the article, oh, people will say, you know, you can get €2 coffee in Italy, which is true.
0: Yes.
1: And many other countries. Yes. So when I saw this headline of this article, I thought, Australia, cheapest coffee in the world?
0: No, I don't know.
1: But they think that the coffee is not as good in Italy.
0: Eccola qua, yes.
1: That's why it's cheap.
0: That's why.
1: Silvia, do you agree?
0: Well, I mean, I'm gonna go to Italy very soon, so I can.
1: So you can't talk bad about him.
0: No, I can do a full report when you get back, però mi ricordo che ovviamente l'ultima volta sono andata in Italia. E, sì, in realtà quando prendi un cappuccino in Italia, boh, che pagherai €1.50.
1: Sì.
0: Quindi
1: a Caserta ho preso un caffè per 50 cents, 50 euro.
0: Caserta
1: cents.
0: È Napoli, amore mio. Yeah. Napoli è un po', no?
1: Cheap.
0: è un po' più cheap di tutti gli altri.
1: But look, we got cheap coffee in Australia. We got 7-Eleven $1 coffee.
0: Oh, that's right. Yeah, we got 7-Eleven.
1: So, I would say it probably is the cheapest.
0: I think so.
1: 7-Eleven $1, because €1.50. How much is that?
0: Well, probably would be maybe $3 or four.
1: Exactly.
0: Yeah.
1: Coffee it's at actually, 7-Eleven yeah. for $1. I mean, I wouldn't drink it.
0: Yeah, okay, that's what I was
1: going...
0: Have you
1: had a 7-Eleven coffee for $1?
0: Sì, ma non è andata bene.
1: Oh, no, perché no?
0: No, perché ho dovuto trovare poi un gabinetto.
1: Yeah.
0: Sì, non è andata proprio bene, quindi io il caffè al 7-Eleven...
1: No, ma forse è normale.
0: Beh,
1: quando bevi in caffè.
0: Sì, però quello del 7-Eleven era particolarmente potente.
1: Okay,
0: potente.
1: It's
0: yeah.
1: You need to get to a toilet even quicker.
0: Yes, even quicker. E meno male che non ero tanto lontana dal gabinetto.
1: Well, you're at 7-Eleven.
0: Yes, correct.
1: That's why I got the free toilet.
0: Ah, non l'avevo capito questa cosa, ok, adesso connetto i dots. No, però ad esempio, no, giusto per concludere questo dibattito, all'aeroporto il caffè, cioè, voglio dire,
1: non
0: spendi
1: so,
0: $20. Esatto, cioè $20 prendi il cornetto e il caffè, dai, è un sì, po' sì. ridicolo, no, quindi...
1: Yeah. But I don't know, they're basing it on just in general what they feel is a high level of...
0: Yeah.
1: You know, quality
0: okay,
1: versus
0: okay.
1: the cost. Yeah.
0: Vabbè, continuiamo a bere caffè. E
1: alla... No, ma non 7-Eleven.
0: Non 7-Eleven. No. E ci continuiamo ad ascoltare le canzoni. Quindi adesso parte Goiardi con Domani e poi un po' di pubblicità e poi torniamo subito con voi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cald come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Malika Ayane, non è che la so pronunciare tanto bene, però sì, va bene così. Una possibilità. Ma attenzione, abbiamo una news assolutamente favolosa. Alla fine di agosto, quindi ci siamo quasi, vi cambierà la vita, ragazzi. Se andate a Coles, Woolworths, ovviamente sono supermercati australiani, ok, sia chiaro. 7-Eleven, quindi ritorna il 7-Eleven e anche Ample. Indovina cosa troverete e cosa troverai anche tu, Sonia.
1: Cosa?
0: Nutella Pot.
1: Nutella Pot, che cos'è?
0: Ok, ti spiego, allora.
1: Un pot pieno di Nutella.
0: Esatto, cioè traslocato, tradotto sarebbe proprio così. Quindi parliamo di 470 millilitri di pura gioia direttamente sulla vostra tavola. Quindi immaginate, avete questa bella coppona ed è questa creazione che combina la cremosa crema di nocciola, quindi hazelnut, con la base di cacao. E con una girandola di nocciola sopra, più uno spesso strato di Nutella direttamente per concludere, quindi poi c'è il coperchio del pot, quindi
1: forse questo è il pot, sai come dicono the pot at the end of the rainbow.
0: Oh, ok. Tipo la luce alla fine del tunnel. Interesting, ok. Beh, allora, forse è perché ovviamente tutti quelli che si lasciano hanno un break up, poi alla fine si attaccano alla Nutella sul divano, quindi questo potrebbe essere una soluzione.
1: Silvia, sei con me? Proveresti qualsiasi cosa con la Nutella?
0: Sì.
1: Ok. Yeah. Sì, qualsiasi prodotto.
0: Qualsiasi prodotto. Quindi anch'io. dimmi, hai altre cose che conosci con la Nutella?
1: No, mi ricordo circa 10 anni fa c'era questo Nutella Donut Craze qui a Melbourne.
0: Ok.
1: Yeah, c'era un shortage di Nutella.
0: Ah, non si trovava?
1: No, perché everyone was using it for the Nutella donuts in all the bakeries. Everyone was going crazy for this Nutella donuts. I was about 2015, I remember.
0: Ok, vabbè, Nutella Donuts è il classico bombolone con la Nutella.
1: Sì. Ovviamente l'hai provato.
0: Oh sì, in Italia vado matta per quando lo mangi ti sporchi tutta, quindi se non ti cade la Nutella di lato non è divertente, capito? Quindi la devi mangiare, però ti devi sporcare le mani.
1: Bisogna un bib,
0: il bavaglino. Comunque non abbiamo detto che questo prodotto insomma si troverà in tutti i maggiori supermercati, anche a Ample, quindi fate benzina e poi comprate il pot di Nutella
1: se non avete sprecato tutti i soldi
0: nel caffè. Allora si troverà, abbiamo detto, a $15 per questo pot. E insomma, come dice la head of marketing della Ferrero, Nutella has always been about creating moments of joy and we wanted to give consumers a new way to enjoy the distinctive hazelnut and cocoa flavor they know and love. Quindi questo è il quote di Azzurra Puricelli. Quindi vedi, io là dovevo lavorare, Sonia, alla Ferrero.
1: Lei lavora a Ferrero.
0: Sì, lei è la head of marketing, quindi immagina lavorare
1: a Ferrero Australia.
0: Yes.
1: Ma dove è Ferrero Australia?
0: Non lo so, però da stasera facciamo un po' di ricerca. Sì.
1: We'll go for a road trip.
0: Absolutely. E niente, tu mi accompagni perché così mi fai entrare a lavorare là. E adesso, per rimanere in tema, ci ascoltiamo una canzone di Delia e Fiat 131, Rum e cioccolata.
1: Delizioso.
0: Yes.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Stiamo facendo una festa, c'è una festa, ragazzi, facciamo una festa, aiuto!